0: Fiche Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Fino a 27 km con un litro.
3: 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
5: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
2: Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia. Rock Time.
4: Sono le 6 e che Radio Freccia e Rock Morning Daily sia con voi.
5: Ah, proprio oggi parti umile.
4: Sì, sì, umile, sì, sì, sono anche affacciato a un balcone.
5: Oggi parti umile. Buongiorno. Buongiorno. Mercoledì 20 maggio 2026, mancano 5 giorni al suo compleanno.
4: Nanna.
5: Siamo alla Fraeto via con voi. Sì. Fino alle 10, terzo appuntamento della settimana, e tra poco arriverà il nostro Neon Zitan, il nostro Japan Time, vi portiamo in Giappone per le invenzioni più bizzarre. Però aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative, qualcosa che dica Japan Time o Neon Zitan, poi fate voi 366-663-4466.
4: Ecco perché Radio Freccia e Rock Morning Daily devono essere con loro, proprio perché devono partecipare, mi raccomando.
5: Ma certo, Led Zeppelin.

0: alle 6.06 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Sono stati trasferiti su navi militari verso porti di Israele i 430 attivisti della Global Flotilla bloccati in acque internazionali. Gli italiani fermati sono 29, tra loro anche un deputato del Movimento 5 Stelle. Gli attivisti hanno denunciato che alcune imbarcazioni della missione sono state colpite con proiettili di gomma dalla marina israeliana.
1: Resta in carcere Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Lo ha deciso il GIP, che ha ritenuto concreto il pericolo di fuga in Marocco. L'uomo non avrebbe agito su impulso di disturbi psichiatrici per cui in passato era stato in cura.
0: Riaprire Hormuz e porre fine alla guerra in Iran lo hanno chiesto i ministri delle finanze dei G7 riuniti a Parigi. L'impatto del conflitto su un'economia globale fiaccata è severo. L'imperativo è dunque un rapido ritorno alla libera, sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz.
1: Il governo va verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio nel Consiglio dei Ministri di venerdì. Poi saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Resta aperta la trattativa con Bruxelles.
0: Al Tribunale di Napoli tensione in aula all'apertura del processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni a colpi di pietra da Fragola dall'ex Alessio Tucci. Il padre dell'imputato ha inveito contro i parenti della ragazza.
1: È stato ritrovato senza vita il 17enne scomparso lunedì in provincia di Rieti. Il ragazzo era uscito di casa con un quad, non era più rientrata, erano quindi scattate le ricerche che hanno portato al tragico ritrovamento.
0: E siamo allo sport, il tennis. Carlos Alcaraz ha rinunciato anche a Wimbledon dopo Madrid, Roma e Parigi. La mia guarigione sta procedendo bene, mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per gareggiare.
1: E per il ciclismo oggi si corre l'11esima tappa del Giro d'Italia a Porcarichiavari. Ieri nella cronometro in Versilia Filippo Ganna ha dominato e vinto. La maglia rosa di leader della corsa resta comunque sulle spalle di Eulalio. Per quanto riguarda le news è tutto, la linea adesso va al meteo.
2: Radio Freccia meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole assoluto protagonista su gran parte del nostro territorio. Solo qualche debole ed occasionale piovasco lungo la dorsale appenninica, e da segnalare anche la possibilità di qualche temporale sul nord-est, specie sui rilievi. Temperature che inizieranno ad essere in aumento con clima mite e gradevole. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Song of the Future, YouTube su Radio Freccia alle 6:13 di questo mercoledì 20 maggio 2026. È arrivato al momento
1: Mionzita.
0: Mionzita.
2: Oppure detto anche
3: Shinderu Mionzita.
4: Oh, hai yokosimasu Mionzita. Sudomayo.
2: Alla Tarzan, così.
0: È arrivato ecco. Tarzan stamattina.
2: Un incrocio abbastanza strano. Sì. Cosa arriva oggi dal Giappone?
1: Ryotan Brushi.
0: No.
2: Come no?
1: Ryotan Brushi.
2: Oh, niente da fare, niente da fare.
0: Capito, no.
2: Parliamo di uno spazzolino da denti,
0: sì,
2: che però è doppio, okay, ha la doppia faccia, cioè praticamente setole da un lato e setole dall'altro.
0: Tipo bivio.
2: Esatto, esatto. Sì. È una testina che è composta da una parte di setole che utilizzi per pulire i denti e dall'altra parte delle setole che utilizzi invece perché contemporaneamente pulisce le guance.
0: Bello.
2: All'interno, bello.
0: Bellissimo questo.
2: Sì, sì, sì, tutto assolutamente ergonomico. Quelle da 7 mm sono quelle che servono per i denti, eh? Quelle da 3 mm invece per le guance. No, no, è a mano, non
0: è analogico.
2: Non è, sì, è analogico. Okay, sì, okay. Sì, sì, è a mano in maniera tale che comunque tutta la bocca sia bella pulita,
0: sì,
2: pulita. E, perché hanno scoperto

0: Dire Straits, Romeo and Juliet.
1: Che bello quando tu sei conciato e mezza Italia è conciata, peggio di te. Oh,
0: popolo acciaccato del rock and roll, nel mio caso anche rimbambito, sì. Usciva un audio che non riuscivo a capire, guarda che c'hai qualcosa acceso, ero io.
1: No, tu mi hai detto c'hai i violini.
0: Sì, sentivo i violini.
1: Io combatto, non io, ma qualcuno, contro il fatto che ho chiesto le ferie per venerdì e sabato e siamo a mercoledì e non mi hanno ancora confermato se le avrò o meno. Quindi è un po' così, un po' sulla braccia, non sa se si deve organizzare.
0: Devi prenotare un volo, un treno, un hotel.
1: Evidentemente c'è il capo, tipo il capo reparto, il capo ufficio, che non ancora si decide. Giulia, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno sfrezzati. Oggi combatto con due cose. Dai. Uno è questo fantastico raffreddore, vi faccio compagnia, che proprio non mi vuole lasciare andare. E il secondo è il rientro in ufficio dopo un mese di assenza dovuto a un viaggio in Asia, 20 giorni per lavoro e il resto per vacanza. Quindi oggi sarà una giornata lunga e dolorosa.
1: Dai. Ti vergogni di dire che sono 10 giorni di vacanza, 20 e 10 fa un mese, no? È alcuni giorni di vacanza.
0: Sì, però 20 giorni a lavoro. Lei lavora nel turismo e quindi
1: ed è lavorare secondo te su una nave? No, non è lavorare, non so. Lei che sta giù a tirar l'ancora,
0: la gente pensa che anche noi non facciamo una mazza dalla mattina
1: ed è vero,
0: no, parla per te che poi non è vero, ho capito? No, cioè, qui ragazzi si lavora tanto, si dorme poco.
1: Poi ci dividiamo tra un Manuel, un Ruben e un Re Artù lì, come si chiama, non è Re Artù?
0: D'Artagnan,
1: vabbè, fa sempre parte di quella cricca lì, che sono conciatissimi, non ve li facciamo neanche ascoltare perché proprio non va bene, tutti che stanno male. Vuoi sentirne uno tanto per?
0: Dai,
1: va bene, dai Ruben, sentiamo, cos'hai?
3: Io sto combattendo contro la bronchite.
1: Ecco.
3: Con aerosol e antibiotici, credo di essere messo peggio della Fra.
1: No.
3: Comunque saluti a Radio Frecce e a tutti gli sfrecciati.
1: Grazie mille.
0: Ruben, hai mandato sto messaggio?
1: Basta,
0: perché ne manda 76 l'ora. Basta, siamo a posto così per oggi. Arriva Scarlett e loro sono i Rolling Stones.

0: Scala, it's Rolling Stones su Radio Freccia alle 6.30 di questo Mer 20 Mag 2026. Oh popolo acciaccato del rock and roll, contro cosa e contro chi lottate stamattina? Ce lo state raccontando al 366-663-4466. Chi c'è?
1: Alessandro.
2: Buongiorno sfrecciati. Ciao. Sono Alessandro da Reggio Emilia.
1: Dici.
2: Io sto combattendo con un panorama spettacolare, oh, con il gigante imbiancato.
1: Bello.
2: Mentre sto andando a lavorare, quando vorrei essere invece
1: in vetta
2: a far due passi su quello cime. Buona giornata.
1: Senti, allora, è proprio sconfortato.
0: Bisogna dire che questo è, per esempio, per chi come noi esce intorno alle 5:15, è un buon momento perché fa l'alba, quindi comincia a sorgere il sole e il cielo quando albeggia è molto molto bello, quasi al pari del tramonto, dico quasi, dipende dalle zone, dipende anche da quante nuvole ci sono, per cui diciamo, no, fa anche un po' fatica, dice già sta sorgendo il sole, devo andare a lavorare.
1: Sì, anche se Milano non dà sempre queste soddisfazioni, ma quando è tutto terso eccetera e si vedono comunque le montagne vicine tra virgolette, è anche quello un bello spettacolo. Poi noi che usciamo abbastanza all'alba. Cristina che dice dagli stamattina buongiorno, è già mercoledì, come se fosse già sabato praticamente, è comunque bello quello
0: di mezzo.
1: Però è bello buongiorno, lo dico a bassa voce, dice Giuliano da Vicevano. Sto bene e non lotto contro niente o nessuno. No Giuliano, non è possibile.
0: Ma perché?
1: Vedrai che fra 5 minuti ti succede qualcosa.
0: Perché è bellissima questa cosa, si è alzato col piede giusto.
1: No, ha sbagliato programma, non è quello, qui deve succedere qualcosa, devi lottare. Che fai stamattina? Niente, così. No, esci di casa tutto a posto, sorridente, felice. Minimo ti scotterai la lingua con il caffè.
0: No.
1: La brioche sarà... Eh? No?
0: No, adesso, se gli capita qualcosa ti aspetta sotto.
1: Da Vigevano, facendo tempo a scappare.
0: Yonaka su Freccia, Rock Morning.

0: Radio Freccia.
1: Dai, fresco.
2: Così, al volo, dai.
3: Buongiorno Frecciati, sono le 6.34.
2: È vero.
1: Ora 35.
3: Da Palermo, sono Carlo.
1: Ciao Carlo.
3: Mare a sinistra, montagne a destra. Cosa vuoi più della vita? Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Un amaro non si può dire a quest'ora del mattino, perché sembra un po'... Però, ecco.
2: Bello. C'è anche l'aria, dice cosa contro l'otto stamattina. Scusate, il contrario. Contro cosa l'otto stamattina?
1: Sì.
2: Non lo so ancora, ma il buongiorno si vede dal mattino. Ci manda una foto dove c'è qualcosa sulla maniglia della sua auto che è un identifico, non lo so.
1: No.
2: Adesso analizziamo, chiamiamo Iris.
1: Va bene, ci sono i Radiohead intanto.

0: Fake Plastic Trees erano in Radiohead su Radio Freccia alle 6.40 di questo mercoledì 20 maggio 2026.
1: Abbiamo analizzato la foto di Ilaria, perché cosa aveva sulla maniglia della macchina. Già pensate, esatto. Volevo essere un po' più la Fletcher della situazione.
0: No, perché chiamiamo le cose con il loro
1: nome. Mirko dice: io lotto contro il mio coach virtuale che stamattina ha deciso di farmi fare le ripetute. Quindi lui va a correre, ha le cuffie, e questo coach che dà indicazioni su come fare, ogni tanto fa ste ripetute che sono l'inferno in terra. Però
0: io non correndo.
1: No, e a un certo punto ti dice: devi fare un minuto a una velocità tot, quindi devi aumentare notevolmente il ritmo, devi correre, poi ti fermi, poi ricominci. Ecco perché si chiamano ripetute, sono cose che ti spezzano il fiato, però dovrebbero essere utili a chi fa questo sport.
0: Vabbè,
1: io ho sempre mandato a chiamare il mio coach virtuale, ecco, sì, non lo sopporto. Buongiorno.
0: Vabbè, chi c'è?
2: Ciao, sono Bruno da Bergamo.
0: Ciao, sì. Bruno.
2: Questa mattina sto lottando con la mia memoria, anzi ho lottato e ho perso, perché ho dimenticato a casa la sacca della palestra, quindi mi toccherà saltare quest'oggi. Ciao a tutti.
1: Non fai in tempo a tornare a casa, evidentemente, troppo lontano.
0: No, evidentemente. Capita di dimenticare le cose a casa. Ieri abbiamo parlato di gente che ricontrolla mille volte la stessa cosa. Se avesse ricontrollato, tra le mani manca la sacca.
1: Ce ne vuole, perché la sacca è importante, cioè la metti lì a spalla, è strano, però evidentemente è preso da altri mille pensieri, mannaggia.
3: Sono io, Sprecciati.
0: Ciao.
3: Io sto lottando contro quel gattino piccino picciò che abbiamo adottato qualche giorno fa.
1: Carino.
3: Che è troppo piccolo, bisogna allattarlo ogni due ore.
0: Amore.
3: E quindi la notte passa insonne.
0: Certo.
3: Però lo adoriamo.
1: Oh.
3: Ciao Pulviscolo, Ivano, ciao ciao.
1: Pulviscolo. E come lo chiami? Pulvi?
0: Pulvi.
1: Pulvi.
0: Pulvi.
1: Pulviscolo. Vabbè.
0: E voi contro cosa e contro chi lottate? Fate ancora in tempo a raccontarcelo. 366-663-4466.

0: è bellissimo essere giovane, sì. E a giudicare da quanto è acciaccato il nostro popolo del rock and roll,
1: non è né giovane né ben messo, niente da fare. E poi c'è anche un apporto psicologico, perché ci dice Ilia in merito al nostro ascoltatore che ha dimenticato la borsa,
0: sì.
1: Dice non è una questione di memoria, ma è il subconscio.
0: Mentre invece,
1: esatto.
2: Buongiorno Sfrecciati. Buongiorno. Anche io come ragazza precedente lotto contro la mia memoria, perché io in realtà, sì, me la sono ricordata la sacca della palestra.
0: Però...
2: e quindi adesso devo trovare un motivo per un annaccio comunque.
1: Siete veramente
0: quella roba lì. Prestala, no, è troppo lontano. Prestala, chi la dimentica?
3: Alessio d'Anguilla Sapazia, ah, vale. 12 gradi, cielo limpidissimo. Io lotto contro lo struzzino dell'acqua. Ho sta macchina da poco più di 5 anni e lo struzzino lato guidatore si sarà bloccato 800 volte, mentre quello lato passeggero neanche una. Mai una gioia.
0: Bisogna dire, un po' come la spazzola del tergicristallo, no? Ti si consuma sempre quella lato guida.
1: Sì, è meraviglioso.
0: Pulisce, che è una meraviglia, ma non serve a niente.
1: Ma non sviare, hai messo il liquido?
0: Nel... No.
1: Come no? Ma saranno 20 giorni.
0: Lo so, non ho messo il liquido.
1: Beh, ma ha piovuto, quindi un po' ti ha agevolato. E adesso,
0: sì, certo,
1: che inizieranno le belle giornate, fai...
0: Ma mi porto lo spruzzino.
1: Dai, ti fermi dall'esterno.
0: Il Betril.
1: Comodo,
0: in auto.
1: Comodissimo. Buongiorno.
4: Buongiorno Sfrecciati. Sì. Simone da Monte San Giusto.
1: Sì.
4: Oggi combatto contro la lombosciatalgia.
1: Ah, è un altro.
4: Che malattia, ragazzi.
1: Ammazza, è uno studio medico oggi.
0: Certo che, secondo me è la postura, cioè stiamo sempre con sta,
1: vero,
0: schiena storta,
1: sì,
0: e quindi,
1: sì,
0: chiaramente,
1: sì,
0: abbiamo acciacchi dappertutto.
1: Come faccio, dice Claudia, a lottare contro qualcosa se mi mettete prima in radio ed è poi Fontaine's DC, cioè dice Claudia da Belluno.
0: Ehi, bei pezzi stanno arrivando, ne stanno arrivando altri, per esempio questa è la nuova di Temper City.

0: Radio Freccia.
1: Alle 6.50 abbiamo iniziato con i problemi di salute che affliggono il popolo di Radio Freccia, perché non chiudere? Da una settimana a questa parte, ogni mattina, ci dice Luca dal Salento, lotto con la vita perché per motivi di salute non posso più toccare il caffè, mi tocca bere il tè che non mi sveglia, manco a berne a litri. Ogni mattina è una lotta con me stesso.
2: Sì, salutiamo anche l'idraulico che sta andando a sturare un bagno.
1: O meglio, il bagno era attappato quindi deve fare...
2: Bisogna proprio, sì.
1: Oh, che bella mattinata.
2: Che bella mattinata. Allora l'appuntamento con il contro cosa e contro chi torna domattina. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
1: Caffè Toraldo o Caffè.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
3: Le 10:30.
4: Allora niente, noi siamo già andati via.
3: Ma va là. In India. Sì. Esatto. C'è anche un po' quell'accento lì.
4: Un po' diverso. E cosa c'è di bello da vedere a Mavalà?
3: Il caldo. Non c'è da vedere, c'è da soffrire, perché comunque
4: tutto l'anno
3: la temperatura media è tra i 38 e i 40 gradi, perché è lì vicino, chiamiamoli boschi, che non sono boschi
4: belli
3: proprio,
4: freschi.
3: Oh, freschissimi. Sai quando hai l'immagine dell'India dove sudi anche se respiri? Sì. Quel posto è esattamente
4: che
3: così.
4: Che poi non è tanto il caldo, ma è l'umidità,
3: signora mia. Però quando incontri la gente a Mavalà, dico guarda come sono stato a Mavalà.

0: Alle 7.03 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Sono stati trasferiti su navi militari verso i porti di Israele i 400 attivisti della Global Flotilla bloccati in acque internazionali. Gli italiani fermati sono 29, tra loro anche un deputato del Movimento 5 Stelle. Gli attivisti hanno denunciato che alcune imbarcazioni della missione sono state colpite con proiettili di gomma dalla marina israeliana.
1: Riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine alla

0: la guerra in Iran, lo hanno chiesto i ministri delle finanze dei G7 riuniti a Parigi. L'impatto del conflitto su un'economia globale già fiaccata è severo. L'imperativo è dunque un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto.
1: E resta in carcere Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Lo ha deciso il GIP, che ha ritenuto concreto il pericolo di fuga in Marocco. L'uomo non avrebbe agito su impulso di disturbi psichiatrici per cui in passato era stato in cura.
0: Ed è stato ritrovato senza vita il 17enne scomparso lunedì in provincia di Rieti. Il ragazzo era uscito di casa con un quad, non era più rientrato, erano quindi scattate le ricerche che hanno portato al tragico ritrovamento. Non si esclude alcuna pista, compreso un gesto estremo volontario.
1: E siamo allo sport, il calcio e l'Arsenal, la squadra vincitrice della Premier League, massimo campionato inglese, un traguardo che al club londinese mancava da 22 anni. Ora l'Arsenal sogna una storica doppietta quando il 30 maggio affronterà il Paris Saint-Germain per la finale di Champions League.
0: E per il ciclismo oggi si corre l'11ª tappa del Giro d'Italia a Porca di Chiavari. Ieri nella cronometro in Versilia Filippo Ganna ha dominato e vinto, alla maglia rosa di leader della corsa resta comunque sulle spalle di Eulalio.
1: E chiudiamo con una notizia che riguarda il tennis. Dopo Madrid, Roma e Parigi, Carlos Alcaraz ha rinunciato anche al torneo di Wimbledon. La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per gareggiare, ha scritto il tennista spagnolo sui social. È tutto, linea al meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole assoluto protagonista su gran parte del nostro territorio. Solo qualche debole ed occasionale piovasco lungo la dorsale appenninica e da segnalare anche la possibilità di qualche temporale sul nord-est, specie sui rilievi. Temperature che inizieranno ad essere in aumento con clima mite e gradevole. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Shadow of the Day, Linkin Park su Radio Freccia alle 7.10 di questo mero 20 Mag 2026. Ciao a tutti, siamo alla Fright Via con voi fino alle 10. Mancano 5 giorni al suo compleanno.
1: Se ci arrivo,
0: in che senso?
1: Guarda come sono conciato.
0: Ma un po' meglio adesso, sì, dai, sì, rispetto a prima.
1: Mi sto riscaldando.
0: Bisogna far riscaldare la voce verso la seconda ora. Insomma, si sente meno il naso ghiuzzo. si sente meno. Siamo anche in TV su 258 sì. Digitale terrestre e 738 di Sky.
1: Siamo anche bellini.
0: I nostri socials, sì, perché abbiamo il filtro bellezza. E poi l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, anche per rivedere la puntata nella seconda parte di questa mattinata e anche per vincere un sacco di premi a Carol. Ci sono un sacco di fatti accaduti il 20 maggio di anni
1: tipo,
0: X. Per esempio, nel 1873 un signore che si chiama Levi Strauss.
1: No, lui?
0: Sì, ottiene il brevetto per un modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati e poi alla base della bottonatura. Insomma, nascono i blue jeans.
1: I blue jeans, come dicono quelli bravi, i Levi's.
0: Vabbè, in America dicono
1: i Levi's.
0: Oggi sono 34 anni per Maria Chiara Giannetta, tanti auguri. Sono 54 per Busta Rhymes.
1: Yo.
0: Sono 59 anni per Gabriele Muccino, auguri. tanti auguri. Sono 71 anni per Diego Baltantuono, tanti auguri. Per anni ci siamo chiesti, ma quanti anni ha Cher?
1: Quanti ne ha?
0: Oggi ne compie 80, signore.
1: Bellissimo.
0: E signori, sono 83 per Albano oggi. Ehi. tanti auguri, ma oggi avrebbe compiuto 82 anni e lo vogliamo ricordare con una sua canzone, una delle tante cover realizzate da lui magistralmente, Joe Cocker, Unchain My Heart.

0: hai un'energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a €79,99 e da giovedì, piscina gonfiabile XXL a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
3: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
4: Ah, sarà... più di un anno!
5: Vivere il Parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati

0: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Radio Freccia.
5: 20 minuti dopo le 7 siete su Radio Freccia, questo è Rock Morning Daily con la Fra e Tobia, come succede ogni giorno, un momento dedicato all'attualità e parliamo di colloqui di lavoro, sì. Dati Instat che si riferiscono ovviamente al 2025, dove quasi un colloquio di lavoro su tre salta perché nessun candidato si presenta alle selezioni. È un dato importante perché si parla sempre ovviamente di disoccupazione, di problemi di occupazione, non solo da parte dei giovani, e questo è il dato di cui poi parleremo in maniera più approfondita.
6: Allora, il parere di chi cerca lavoro, ma anche il parere di imprenditori che si sono trovate in queste situazioni, 366-663-4466.

0: dove si parlava all'incirca di 400.000 le assenze di candidati, si è arrivato nel 2025 quasi 1.800.000 di casi, e quindi è un dato sconfortante, si raggiunge quasi il 31%. E vedremo anche i settori in cui si presentano, o meglio non si presentano, i candidati e le eventuali motivazioni.
1: Eh sì, ci sono dei settori, soprattutto tecnici specializzati, sì, che alcune aziende faticano a reperire, seppur con condizioni lavorative molto vantaggiose, seppur con stipendi giusti o comunque molto molto vantaggiosi. Per esempio i saldatori, carpenteria metallica, tornitori, fresatori, elettricisti e idraulici, termoidraulici, tecnica della fibra ottica e fotovoltaico. Molte aziende faticano a reperire queste figure professionali perché magari qualcuno, anzi molti, mandano il curriculum ma poi, una volta fissato il colloquio, non si presentano.
0: Infatti si parla proprio di difficile reperimento per mancanza di candidati, per preparazione inadeguata, e sono le due voci più ricorrenti, con delle percentuali molto alte. E si parla anche delle aziende multi utility, come appunto acqua, energia, gas, dove comunque non c'è una questione o di essere in ufficio, di andare in giro, è proprio i candidati che non sono adeguati, il curriculum non corrispondono alle richieste.
1: Anche il settore del turismo e della ristorazione a volte fa fatica a trovare persone, non solo per la stagione ma anche per lavori a tempo indeterminato, e quindi parliamone insieme. E come persone in cerca di lavoro che magari hanno avuto delle cattive esperienze, e come imprenditori invece in difficoltà perché non riescono a reperire dipendenti. 366 663 4466.

0: colloquio di lavoro, assenza di candidati, mancata presentazione ai colloqui. Parliamo delle regioni che sono più colpite da questo fenomeno, la Val d'Aosta in primis, a seguire il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e l'Emilia Romagna. La regione meno colpita, diciamo così, è la Puglia, dove la presenza dei candidati è di 25 su 100. E, indipendentemente dalle regioni o dalle percentuali, comunque è un fenomeno che sta colpendo da tempo e continua a colpire comunque tutto il territorio italiano.
1: Eh sì, ma abbiamo già raccolto un sacco di testimonianze da parte vostra al 366-663-4466. Sentiamo un po' qual è la vostra situazione.
2: Buongiorno, io sto provando a cambiare azienda, sì, ma non riesco a cambiare perché io nella mia azienda ho un ruolo da responsabile e ogni colloquio che faccio mi si dice: ma lo vorresti tenere il ruolo di responsabile o ti andrebbe di riniziare da capo e immergerti in una nuova realtà? Ma cosa vuol dire?
1: No.
2: Cioè, dopo anni e anni di esperienza, se mi hai fatto un mazzo, mi vuoi pagare una miseria? Non esiste, con contratti che non stanno né in cielo né in terra, con colloqui assurdi dove ti chiedono quanti soldi prendevi prima, una follia.
0: Il riposizionarsi è un grandissimo problema, proprio perché esci con una determinata posizione e difficilmente la ritrovi in un'altra azienda.
1: Ma è giusto anche volere mantenere la propria posizione, uno ha faticato tanto per raggiungere un livello professionale alto perché devo ricominciare dall'ultimo gradino, ma assolutamente no.
0: Maurizio dice che il problema è cronico, cioè il cronico disallineamento tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro. In passato avevo un'impresa di ICT, ricordo i deliri per trovare con un contratto dignitoso qualcuno, o perché è uscito dall'università, dalle scuole secondarie, con un minimo di infarinatura. Il risultato: ho ritenuto più conveniente farmi assumere io e i miei soci da una multinazionale più che diventare un imprenditore in prima persona.
1: Questo è un altro discorso che andrebbe ampliato. 366-663-4466, vi aspettiamo.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.35, la gente non si presenta ai colloqui di lavoro, questa è la questione, l'istituto, o meglio

0: settore turistico, anche quello più colpito, ce lo dicono da Napoli, provincia di Napoli, da noi vengono parecchi imprenditori in cerca di manodopera, ma non sempre sono onesti sui contratti. Oppure Matteo da Firenze lavora nell'ufficio del personale azienda settore turistico, quando fissiamo i colloqui sappiamo che il 50% dei candidati non si presenterà, è una moda che sta dilagando soprattutto per le giovani candidature.
1: Beh, intanto gli stipendi devono essere adeguati e non devono, no, sfiorare lo sfruttamento, anche perché poi non è legale. Quindi continuiamo a parlarne tra poco insieme. 366 663 4466.

0: perché non si presentano i colloqui di lavoro e abbiamo cercato di analizzare, stiamo analizzando anche grazie ai contributi degli ascoltatori, il mercato del lavoro che cambia, senza dubbio, ma soprattutto, secondo queste ricerche, molti giovani hanno modificato la scala delle priorità, sì. Non cercano più soltanto uno stipendio, ma un equilibrio tra la vita privata e il lavoro, una certa flessibilità e una possibilità di crescere, ovviamente con la sottolineatura che gli stipendi devono essere pari a quello a cui vanno incontro. E un esempio pratico ci arriva da Emanuele.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno sfrecciati, lavoro in un'officina meccanica di Brescia e giusto ieri un ragazzo, dopo 10 giorni che gli abbiamo fissato l'appuntamento per un colloquio, non si è presentato. La scusa è: mi sono dimenticato di venire. Possiamo farne un altro per piacere? Non è assolutamente professionale. Quindi o non ha bisogno di lavorare o la professionalità viene a mancare.
0: Perché poi si arriva a questa conclusione, sì, non sì. Hanno bisogno di lavorare.
1: Però che poi insomma sia la giustificazione per dire i ragazzi di oggi non si vogliono sacrificare, bibim, babà.
0: E generalizzare
1: sono discorsi che anche no, il pirla c'è ovunque.
0: Certo,
1: è capitato a questo povero signore.
0: Buongiorno
3: Freccia, sì. Ma per quel che riguarda le figure tecniche, come diceva l'amico sfrecciato di prima, c'è disallineamento della formazione, ma sia dal mondo scolastico ma anche all'interno dell'azienda, perché poi io voglio vedere quante di queste richieste di lavoro accettino che il candidato sia senza esperienza e quindi la formazione va fatta sul posto. E viceversa, quando il candidato invece è esperienziato, come diceva l'altro amico sfrecciato, non si vuole mantenere il suo status, e questo è il risultato.
0: Poi a tutto questo si aggiungono procedure lunghe, colloqui multipli, tempi di risposta dilatati, annunci poco chiari e soprattutto una mancanza di cifra, di stipendio.
1: Questo poi riguarda soprattutto gli uomini. Quando le donne cominciano a chiedere invece ai colloqui: ma lei ha intenzione di avere bambini?
0: Lì,
1: si apre un universo.
0: E lì si scade.
1: Parallelo. Nothing but this, future proof. Tra poco ancora i vostri messaggi al 366-663-4466.

0: dibattito è sempre molto acceso quando entriamo nel mondo del lavoro, soprattutto oggi stiamo parlando del fatto che in una statistica Istat del 2025, quindi dello scorso anno, è venuto fuori che una persona su tre non si presenta ai colloqui di lavoro, e sì, però i contratti sono troppo scarsi anche dal punto di vista dei diritti e dell'apporto economico. Dall'altra parte però c'è pochissima serietà da parte del candidato. Diciamo che intanto, come qualcuno ha fatto notare, se prendi un appuntamento per un colloquio poi non puoi andare, telefoni e dici guardi io non posso venire e magari facciamo un'altra volta, perché può capitare, non presentarsi non è serio.
1: Poi c'è qualcuno che sottolinea che capita molto spesso di andare ai colloqui di lavoro accompagnati dai genitori,
0: quella cosa
1: lì non è proprio il massimo della presentabilità, però comunque a parte tutte le giustificazioni è anche giusto non generalizzare. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Freccia. Ma per quel che riguarda le figure tecniche...
1: No, questo l'abbiamo già ascoltato.
0: Sì.
3: Buongiorno Sfrecciati.
0: Buongiorno.
3: Ma guarda, parlo da ex elettricista. Adesso lavoro in un'azienda grande dove fai un po' idraulico, elettrico e meccanico. E da ex elettricista dico che quando vai a lavorare per 1.400 euro al mese a 45 anni con una figlia non puoi pretendere che la gente campi con quei soldi lì adesso soprattutto.
0: È vero.
3: Non 30 anni fa. Quindi... probabilmente non si trovano operai per questioni di soldi e perché è tutto dovuto alle aziende, è sempre così. Ciao Sampo da Imola.
0: Siete in tanti a pensarla in questo modo, sì. Qualcuno dice ma i ragazzi di oggi non vogliono più sacrificarsi, bisogna fare la gavetta. È vero che bisogna fare la gavetta, soprattutto se ci si trova la prima esperienza lavorativa, però la gavetta deve durare il giusto, non deve durare 10 anni o 15 anni, no? Che insomma fai contratti con soldi che forse un giorno diventeranno sufficienti per poter mantenere una casa e un frigorifero pieno, ma al momento poco poco riesco a mettere la benzina alla macchina.
1: Che è la cosa più preoccupante. Noi vi ringraziamo ovviamente per tutta la partecipazione e ci auguriamo che nel 2027 con statistiche 2026 le cose migliorino.
0: L'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: 7:50. Oh popolo! Ritardatario del
2: è qui.
1: Rock and roll,
2: ecco.
1: Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Siamo alla Freitobia con voi fino alle 10. È tardi. Bisogna andare a lavoro.
2: Sì.
1: Anche a fare i colloqui. Se oggi
2: magari
1: ne avete uno e dita incrociate per voi.
2: Ma
1: prima però bisogna portare i bimbi a scuola. Allora bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative al 366-663-4466. Alle 8 faremo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia Rock and Roll. Se volete anche una barzelletta lettina piccolina, ma insomma in pochi secondi. Intanto, come avrebbe detto Freddie Mercury sul palco, Hammer the Fall!
2: Così?

Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
2: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.

0: Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Sfrecciati. Ciao. Sono Zion.
2: Ciao, sì. Zion.
0: Tra 11 giorni finisce la scuola.
2: Ciao,
3: Frecciati.
1: Ciao.
3: Siamo Amelia e Francesco.
1: Ciao.
3: Da Nodica.
4: Sapete cosa c'è dietro le quinte?
1: No.
4: Le seste.
1: No.
5: Ciao Radio Freccia, ciao. Sono Anna Chiara da Domodossola.
2: Ciao.
5: Oggi splende il sole, si avvicina al weekend.
2: Che
5: ciao Sfrecciati.
2: È bella giornata.
5: Sveglia. È tardi. Ciao, sono Linda da Bergamo.
6: Radio Freccia, ora sto andando a scuola,
2: sì.
6: E ieri mio papà ha comprato un computer.
2: Che bello.
6: Sveglia.
2: Quindi l'appuntamento con voi torna domattina.
7: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.

0: 8.04 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Sono stati trasferiti su navi militari verso i porti di Israele i 430 attivisti della flotilla bloccati in acque internazionali. Gli italiani fermati sono 29, tra loro anche un deputato del Movimento 5 Stelle. Gli attivisti hanno denunciato che alcune imbarcazioni della missione sono state colpite con proiettili di gomma dalla marina israeliana.
1: Riaprire lo stretto di Hormuz, porre fine alla guerra in Iran, lo hanno chiesto i ministri delle finanze dei G7 riuniti a Parigi. L'impatto del conflitto su economia globale già fiaccata è severo. L'imperativo è dunque un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto.
0: E resta in carcere Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Lo ha deciso il GIP, che ha ritenuto concreto il pericolo di fuga in Marocco. L'uomo non avrebbe agito su impulso dei disturbi psichiatrici per cui in passato era stato in cura.
1: E ancora cronaca italiana: è stato ritrovato senza vita il 17enne scomparso lunedì in provincia di Rieti. Il ragazzo era uscito di casa con un quad e non era più rientrato. Erano quindi scattate le ricerche che hanno portato al tragico ritrovamento. Non si esclude alcuna pista, compreso un gesto

0: costo estremo volontario.
1: Il governo va verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Il provvedimento arriverà venerdì in Consiglio dei Ministri. Saranno adottate anche misure per l'autotrasporto.
0: Siamo allo sport con il calcio. L'Arsenal, la squadra vincitrice della Premier League, massimo campionato inglese, un traguardo che al club londinese mancava da 22 anni. Ora l'Arsenal sogna una storica doppietta quando il 30 maggio affronterà il Paris Saint-Germain per la finale di Champions League.
1: Il tennis, dopo Madrid, Roma e Parigi, Carlos Alcaraz ha rinunciato anche al torneo di Wimbledon. La mia guarigione sta procedendo bene, mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per gareggiare.
0: E chiudiamo con il ciclismo. Oggi si corre l'undicesima tappa del Giro d'Italia. Ieri nella cronometro in Versilia Filippo Ganna ha dominato e vinto, ma la maglia rosa rimane ancora sulle spalle di Eulalio. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole assoluto protagonista su gran parte del nostro territorio. Solo qualche debole ed occasionale piovasco lungo la dorsale appenninica, e da segnalare anche la possibilità di qualche temporale sul nord-est, specie sui rilievi. Temperature che inizieranno ad essere in aumento con clima mite e gradevole. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

Brookside, Corey Taylor su Radio Freccia alle 8:10 di questo MER 20 Mag 2026. Ciao a tutti, siamo da Fred Tobia con voi fino alle 10. Mancano 5 giorni al suo compleanno. Lunedì 25, quindi mi raccomando, belli carichi, belli carichi. Domani

0: finisce questa storia, belli, perché poi ci sentiamo direttamente lunedì.
1: Hanno il weekend per caricarsi, per ecco, farti gli auguri lunedì. Siamo anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky. Ci sono tutti i nostri socials a vostra disposizione, anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per rivedere le puntate, anche per vincere un sacco di premi.
0: Tra poco, Rock and Roll. Tra poco.
1: Tra poco, ma non vi abbiamo detto niente.
0: No.
1: Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco e c'è un po' un link tra Corey Taylor e la band della quale sto per parlarvi. Perché? Perché tutte e due, Corey Taylor, quando è con gli Slipknot, no, si traveste, ha le sue belle maschere, le sue belle tutone, e anche la band finlandese dei Lordi è super truccata, sì, super travestita, con queste maschere di gomma e questi travestimenti ingombranti. Problemi soprattutto d'estate, perché insomma io i Lordi li ho visti una volta d'inverno quando sono venuti a Milano, ma Corey Taylor l'ho conosciuto e l'ho incontrato per la prima volta quando la temperatura esterna si aggirava intorno ai 47 gradi in un festival, e lui era completamente truccato con queste maschere di gomma, e quindi tanta sofferenza ma anche tanto rispetto,
0: tanto
1: per queste band che portano questi personaggi così importanti sul palco. È appena finito l'Eurovision Contest e vinto dalla Bulgaria, il nostro Saldavinci è arrivato quinto, ma nel 2006, quindi 20 anni fa, sono arrivati primi i Lordi. Era la prima volta che una metal band, finlandese in questo caso, era arrivata prima in un contest così colorato pop e pop come l'Eurovision Contest. Erano arrivati primi con questa Hard Rock, Alleluia.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco all'aereo.
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Radio Freccia.
7: 18, ma non avete gradito per niente i
8: mattina, i lordi hard rock, alleluia.
9: Ma non
7: e
9: solo.
7: Non è stato l'unico, sono
9: è vero.
7: Un po'.
9: Ma a proposito comunque di musica con Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Alice Cooper. Cosa state aspettando? RTL 102.5 Play e cliccate sul banner special in contest.
7: Come sempre dita incrociate per voi, poi insomma vi avevamo avvisato di scaricare l'applicazione.
9: Poi non dite che.
7: Tra poco
9: le rapine ridicole.
7: State con noi. Intanto non avete visto ancora niente, dice Bergman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.

0: avete visto ancora niente, Ian's Nothing Yet, alle 8:23 di questo mercoledì 20 maggio 2026 è arrivato il momento.
1: Perché non avete ancora sentito nulla, perché siamo al momento delle rapine ridicole, con l'appuntamento che inizia il lunedì con il Louvre e poi si sparge in tutto il mondo. Oggi ci spostiamo a San Diego, quindi comunque California, un episodio che insomma ha intrattenuto anche tanta gente perché è andato anche online in streaming. Ladro che tentava di rubare in un box una bicicletta.
0: Ok.
1: Ho aperto, sistemato con tutte le chiavette
0: da quello che magari l'aveva lasciato aperto.
1: No, questo qua era bello chiuso eccetera, apre il box e questo lato trova un cane
0: che era chiuso nel box.
1: No, era lì nel box, non so perché stesse nel box, tanti box sono collegati con la casa.
0: Comunque,
1: era lì, ovviamente ha avuto un attimo di caspita, la bici è lì, il cane è lì, ma il cane era un golden retriever che
0: quindi
1: notoriamente non aggredisce, ma anzi, che si è sdraiato a terra per farsi coccolare.
0: Oh,
1: meraviglia, quindi questo gesto di affetto da parte del golden retriever,
0: e
1: quindi
0: lui?
1: Il ladro si è messo lì e è arrivata la polizia e l'ha arrestato perché si è distratto.
0: E dammi la zampa.
1: Tutto questo ripreso perché c'era una telecamera nel box e si vede questo ladro che a questo momento di affetto.
0: Nel frattempo, da sopra la signora, pronto polizia, occhi per lei, ha chiamato le forze dell'ordine. Si è arrivata la volante.
1: È arrivato e lui, ovviamente, non poteva fare nulla perché si era intrattenuto col gol della bici. Era lì che era l'oggetto del furto. E quindi
0: i poliziotti lo hanno ammanettato, l'hanno messo in macchina. Poi sono andati al cane.
1: Sì, perché era particolarmente il video è diventato virale, dateci un'occhiata perché comunque è molto divertente questo.

0: delle mie prefe degli editors.
1: Pazzesco. Editors e Tom Smith e la sua chitarra ascellare, perché lui ha questo modo strano.
0: È vero che mette la chitarra sotto l'ascella. Sì. A mo' di borsa, capito? A mo' di borsetta.
1: Sì, sì, si deve usare anche un po' quelle.
0: Mentre
1: con le,
0: nel
1: mondopanche
0: la mettono altezza pacco di solito.
1: Sì, con la cinghia, con la cintura molto bassa. Ognuno ha il suo modo, però è simpatico.
0: Molto basso. Era Alleluia So Low, insomma, un pezzo fantastico.
1: Super pezzone. Su Radio Freccia potete sentirlo.
0: Diciamo in maniera frequente.
1: Sì. Siamo partiti dalle rapine ridicole, questo ladro di biciclette che comunque alla
0: siamo
1: fine...
0: Ladri di biciclette. Salutiamo anche...
1: I ladri di biciclette, Francesco Baccini.
0: Paolo Belli.
1: Ha tentato di rubare la bici, si è fatto distrarre da un golden retriever nel box e quindi si è messo lì a coccolare, è arrivato la polizia e quindi è la bici niente. Ma ovviamente sarà capitato anche a voi, come
0: di
1: si
0: avere
1: diceva...
0: di dire...
1: Cazzo, mi hanno rubato.
0: Ecco, quella roba lì, che è una sensazione sempre brutta.
1: Fastidiosa.
0: A me una volta hanno rubato una mountain bike e l'avevo lasciata fuori da un tabacchi, ero andata a comprare le sigarette.
1: Un attimo,
0: mi sono girata, la mountain bike non c'era più. Che brutta sensazione.
1: Non parliamo solo di bici, ma cose che purtroppo vi sono accadute. Magari poi invece si sono risolte in maniera positiva, avete trovato, avete rintracciato, avete malmenato chi vi ha rubato qualsiasi cosa. E quindi raccontatecelo al 366-663-4466.
0: Sì, poi magari l'avete ritrovato, magari no, però insomma è la sensazione. Magari alcuni furti o furtarelli vi sono capitati in maniera anche un po' rocambolesca,
1: sì,
0: perché magari uno si accorge, tenta, no, di inseguire il ladro, poi a volte ci riesce, a volte no, e magari quando uno poi

0: riesce a recuperare quello che è stato rubato, si sente anche una sorta di supereroe.
1: Certo.
0: Laddove invece non si riesce e neanche una denuncia riesce a fare, insomma, a sortire l'effetto desiderato, c'è un po' di ma aspettiamo. Intanto Machine Gun Kelly, che ha fatto la polemicona con Youngblood.
1: È vero.
0: Qui è insieme a Fred Durst, questa è Fix Your Face.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte.

0: Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia.
2: Alle 8.35 vi abbiamo chiesto, sono rubato,
3: sì.
2: È la cosa che dà un fastidio incredibile, però le reazioni sono sempre differenti, perché ad esempio ci dice una volta al lavoro, mi hanno rubato il mio keyway,
3: sì?
2: Ero arrivato una giornata di pioggia, però per poi tornare a casa non pioveva, quindi vabbè, me l'hanno rubato, almeno non piove dopo qualche settimana sullo stesso posto di lavoro, lui vede il keyway indossato da un suo collega.
3: No!
2: Aspetta che lui lo appenda, lo riprende, se lo rimette nello zaino e va via senza,
3: certo,
2: dire niente.
3: Io
2: senza
3: credo,
2: dire niente.
3: Sai perché ha fatto bene a non dire niente? Perché credo che una volta che poi il collega sia tornato e non abbia più trovato il keyway, ha capito.
2: Ha provato la stessa sensazione.
3: Ha capito.

0: 1973, Paul McCartney, Wings My Love.
1: Wow,
0: ai
1: che
0: tempi
1: ballatona.
0: C'era questa pettinatura un po' particolare,
1: sì,
0: che era
1: il mallet, sì, sì, indecente,
0: raccontava,
1: sì, sì.
0: Ma sai, era, ce l'aveva.

0: facevano un po' tutti,
1: sì,
0: è
1: vero,
0: in quegli anni lì.
1: E ce
0: anche
1: ancora.
0: Bono ce l'aveva, un sacco di persone in quegli anni lì. È stato un anno di moda, perché chiaramente le cose brutte degli anni passati tornano sempre di moda tra i tamarri. Ma mi stavi raccontando di alcuni contest un po' particolari
1: in
0: che riguardano il mallet.
1: Esiste, sì, la championship del mallet.
0: Alla faccia del mallet.
1: Sì, sì, esatto. Gente che si presenta, ma con dei mallet, come dire, importanti. Sì. Uomini e donne non fa differenza. C'è anche una corsa di pochi metri per vedere soltanto l'effetto del vento sul mallet. Una roba indecente che credo solo in America possa accadere. Speriamo non venga.
0: Vinceranno,
1: come dire,
0: un tubetto di lacca, non lo
1: sì,
0: so.
1: Sì, qualcosa che attiene a. E poi ci sono ovviamente i barbieri specializzati,
0: ma
1: i
0: certo.
1: Barbershop che sono specializzati nel mallet.
0: Ma certo. Ma
1: speriamo
0: certo.
1: Che in Italia non arrivi mai.
0: Torniamo,
1: ecco,
0: al cacchio mi hanno rubato.
1: Un mesetto fa ho piazzato una fototrappola col permesso del proprietario del terreno in una zona dove ci sono un sacco di volpi per osservarle.
0: Okay.
1: Ovviamente fototrappola nel senso che cattura le immagini.
0: Sì.
1: Ecco, una zona impervia, quasi impossibile da raggiungere. Tre giorni dopo sparito.
0: Si sono fottuti la fototrappola. Vabbè, però scusa.
1: Ce lo dice Ruben da quel di Lecce.
0: Che te ne fai di una fototrappola?
1: Ma che ne so, non lo so. Perché che cosa te ne fai se a un festival celtico rubano gli stivaletti da pioggia numero 22 di mia figlia che avevamo lasciato fuori dal camper?
0: Certo, che brutte persone. Si può dire, come fai a rubare gli stivaletti di gomma a una bambina?
1: Dai. Poi vedi il numero 22, intuisci che comunque giornata di pioggia evidentemente è andata così, ma...
2: Sergio Freccia, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Tanti anni fa ero felice proprietario di una bella rulottina che l'avevo presa dal rimessaggio la sera, portata sotto casa perché la mattina dopo dovevamo andare io, la mia prima moglie e le mie due figlie fuori per la Pasqua.
0: Sì.
2: Tutto felice, la parcheggio con tutti i lucchetti. La mattina scendo, vado in cucina, apro la finestra, la rulotte non c'era più.
0: No!
2: Che volevo dire, è andata così.
1: La rulotte, gente, la rulotte.
0: No, ragazzi.
1: Intera, eh.

0: 45.
1: Qui evidentemente hanno rubato il budget per fare il video, perché...
0: No, allora, bisogna dire una cosa, i pezzi nuovi sono molto creativi, molto belli. Per quanto riguarda i videoclip sia di Big che di Emergenti, bambole non c'è una lira,
1: no,
0: ai tempi dell'avanspettacolo.
1: Sono finiti
0: perché...
1: i soldi.
0: Finiti i soldi, proprio niente.
1: Anche le idee, devo dire, in questo caso, anche le idee.
0: No, facciamo video.
1: Ricorri con la boccia del latte. Poi
0: audio
1: vomiti.
0: Meraviglioso, bello, i video ultimamente delle band fanno
1: belli, colorati, belli luoghi, le location, ma le idee mancano. Avevo una bicicletta bianca, posteggiata da anni sul balcone di mia madre, settimo piano.
0: La ruggine, ciao.
1: In balia di freddo, pioggia, sole, un bel giorno decisi di restaurarla. Balcone, settimo piano.
0: Sì.
1: Non c'era più.
0: Non è vero. Scusa, con la carrucola.
1: No, perché avevano rifatto la facciata del balcone.
0: Ah, quindi hanno montato i ponteggi?
1: Tra un intono e quell'altro.
0: Insieme alle cazzuole hanno portato via anche la bici.
1: Esatto.
0: Vedi,
1: e quindi vai a trovare...
0: Amici.
1: E ti rubano la bici. Devo dire, insomma, delle cose importanti, ma anche delle cose un po' più banali. Una volta al lavoro, dice Antonio, io e mio collega abbiamo montato un appendiabiti. Dopo una settimana, sparito.
0: Si fregano qualsiasi cosa.
1: Il gusto, secondo me.
0: Per non parlare di quello che fregano nei ristoranti e nei...
1: Vanno tantissimo, eh. Buongiorno.
2: Hello. Buongiorno sfrecciati. 2016, compro la bici da corsa nuova, tutta carbonio, super strafiga. La lascio in garage da mio padre, nei sotterranei, perché è il posto più sicuro. Niente. Tre giorni mi chiama babbo e mi fa: oh, hanno aperto il garage. Indovina cosa hanno preso?
0: Certo. Boh.
2: Potete già immaginare.
1: Sì.
2: Buona giornata a tutti, sfrecciati Weiner da Modena.
0: Evidentemente qualcuno, come dicono a Boston, si era messo di punta.
1: A papà, mettila nei sotterranei che sei sereno.
0: Qualcuno si era messo di punta e quindi se si distrae un attimo, ci penso io alla bicicletta in carbonio da 6 miliardi di euro.
1: Esatto, ti compri la bicicletta, ma copri la Graziella che magari...
0: More than woman, Johnny's Dream World, Rock Money.

0: Radio Freccia.
1: 51 minuti dopo le 8, se non ce li rubano, gli altri minuti arriveremo alle 9.
2: No, anche alle 10.
1: Sì, per favore. Soffrendo di mal di schiena, ci dice Gianluca, mi ero fatto fare su misura dei cuscini a cilindro da applicare agli schienali delle sedie di lavoro, no?
2: Sì.
1: Uno l'applicai al lavoro con la sua cinghia. Oh, come sto bene, come sto comodo. Dopo qualche giorno
2: È finito nella sedia d'ufficio da casa di qualche collega.
1: Boh, spariti così.
2: Anche lui col mal di schiena.
1: Oh, poi ci sono dei furti che secondo me...
2: Si potesse incriccare tutto, capito?
1: Poi ci sono dei furti che secondo me hanno una logica. La mia mamma, sono entrati nella villetta, hanno rubato i nani da giardino.
2: Sai che lì un po' li capisco.
1: Sì, lì hanno fatto bene. Fidati che adesso la villetta ha un altro sapore.
2: Lì un po' li capisco e non sarei così dispiaciuta. Blink 182, Stay Together, For the Kids, Rock Money.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo

0: show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con me.
1: Il novellino è Campiello.
2: Il novellino.
3: Radio Freccia.
4: Le 9 del mattino.
5: Oh, siamo in Italia.
4: Benone.
5: Oh, dov'è che siamo?
4: Benone.
5: Oh, che bello. Oh, finalmente.
4: Una frazione del comune di Valdengo. Siamo in provincia di Biella, sì, in Piemonte. Benone.
5: Bene,
4: come si sta in questo posto?
5: Benone.
4: Benone.
5: Sicura che non sia Benone?
4: Allora, 57 abitanti,
5: sì,
4: ma fino all'anno scorso erano 150. Forse tanto Benone non
5: e
4: si
5: allora
4: sta in questo posto. Sono diminuiti.
5: Si saranno trasferiti, capito?
4: Ma può, allora, può darsi.
5: Hanno cambiato indirizzo. Che bello però quando chiedi a qualcuno come stai.
4: Come stai? Benone.
5: Oh, capito. Oh, cioè,
4: è un posto dove si respira un'aria. Sì, gli abitanti sono un po' diminuiti in un anno.
5: Vabbè, dai, ma è un dettaglio.
4: Certo.
5: E sono i blondi, Maria.

0: alle 9.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Sono stati trasferiti su navi militari verso i porti di Israele i 430 attivisti della Global Flotilla bloccati in acque internazionali. Gli italiani fermati sono 29, tra loro anche un deputato del Movimento 5 Stelle. Gli attivisti hanno denunciato che alcune imbarcazioni della missione sono state colpite con proiettili di gomma dalla marina israeliana.
1: Riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine alla guerra in Iran lo hanno chiesto i ministri delle finanze dei G7 riuniti a Parigi. L'impatto del conflitto su economia globale già fiaccata è severo. L'imperativo è dunque un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto e una soluzione duratura del conflitto.
0: Resta in carcere Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Lo ha deciso il GIP, che ha ritenuto concreto il pericolo di fuga in Marocco. L'uomo non avrebbe agito su impulso di disturbi psichiatrici per cui in passato era stato in cura.
1: Ed è stato ritrovato senza vita il 17enne scomparso lunedì in provincia di Rieti. Il ragazzo era uscito di casa con un quad, non era più rientrato, erano quindi scattate le ricerche che hanno portato al tragico ritrovamento. Non si esclude alcuna pista, compreso un gesto estremo volontario.
0: Il governo va verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Il provvedimento arriverà venerdì in Consiglio dei Ministri. Saranno adottate anche misure per l'autotrasporto.
1: La pagina sportiva si apre con il calcio e l'Arsenal, la squadra vincitrice della Premier League, massimo campionato inglese, un traguardo che al club londinese mancava da 22 anni. Ora l'Arsenal sogna una storica doppietta quando il 30 maggio affronterà il Paris Saint-Germain per la finale di Champions League.
0: Il tennis: dopo Madrid, Roma e Parigi, Alcaraz ha rinunciato anche al torneo di Wimbledon. La mia guarigione sta procedendo bene, mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto a gareggiare.
1: E si chiude con il ciclismo: oggi si corre l'11ª tappa del Giro d'Italia a Porca di Chiavari. Ieri nella cronometro in Versilia Filippo Ganna ha dominato e vinto. La maglia rosa di leader della corsa resta comunque sulle spalle di Eulalio. Per le news è tutto, la linea va al meteo.
2: Radio Freccia meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole assoluto protagonista su gran parte del nostro territorio. Solo qualche debole ed occasionale piovasco lungo la dorsale appenninica, e da segnalare anche la possibilità di qualche temporale sul nord-est, specie sui rilievi. Temperature che inizieranno ad essere in aumento con clima mite e gradevole. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trevi Meteo.

0: E anche per i Placebo sono arrivati 30 anni dall'album di debutto, wow, era il 1996. Allora, cosa hanno fatto? Pubblicheranno a giugno Placebo Recreated, che è la rivisitazione del disco di debutto, appunto, di 30 anni fa. Poi arriveranno anche in Italia a suonare a novembre, quindi insomma tante cose bollono in pentola.
1: Brian, ti aspettiamo.
0: Il Placebo, sì, esatto, senza spaccare roba possibilmente. Cioè, grazie.
1: No, allora, ecco, quel comportamento lì a Sanremo non mi era piaciuto.
0: Si è sporcato un po'.
1: No, non mi era piaciuto.
0: Vabbè,
1: vi stiamo chiedendo di raccontarci quando vi hanno ciulato qualcosa. Quindi cacchio, mi hanno rubato. 366-663-4466, chi c'è?
0: Soprattutto cose così, un paio di ciabatte comprate in una famosa catena di abbigliamento sportivo, spiaggia, bagno, le lascio lì sul bagnasciuga.
1: Mamma
0: ci
1: mia.
0: Dice Dario da Roma, torno.
1: Che fastidio.
0: Niente.
1: Cioè, è proprio quella.
0: Eppure non erano neanche nuovissime, insomma.
1: Cioè, quella roba
0: belle usate, magari, umidicce.
1: Sono quei 5 euro di valore, però perché ti devono far tornare a casa scalzo? Non ho capito.
0: Non lo so, non lo so. Però comunque la sottolineatura che fa, ne ho trovato un altro paio al posto dove erano. Però
1: sì,
0: non erano le mie. Come...
1: No, non è il modo.
0: No. Lavoro in una multinazionale. Il primo giorno di lavoro mi hanno consegnato il welcome kit con una borraccia carina.
1: Sì.
0: L'ho lasciata sul tavolino per andare in bagno.
1: Perché a quello che l'ha ciulata non gli avevano consegnato niente.
0: Non lo so.
1: Oppure aveva rotto la sua.
0: Tu dici una rivendicazione.
1: Benvenuto in azienda!
0: Ma tante pacche sulle spalle, buongiorno.
2: Buongiorno. Allora. Bici mi hanno rubate anche a me. Ed è bruttissimo, ma la cosa invece più divertente che mi è successa è 3-4 anni fa sono venuti a cambiarmi il contatore del gas, gli operatori si sono messi a giocare col cane di mia figlia e l'hanno montato sbagliato.
1: No.
2: Per cui ho dovuto poi richiamare per farlo rimettere a posto, però non sono riuscita ad arrabbiarmi, mi ha fatto troppo ridere questa cosa.
0: Ha preso spunto dalla notizia, dalla rapina ridicola.
1: Esatto. E fan casino. Florence Road.

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Radio Freccia.
8: Barboni di tutta Italia. No, non è così. Insomma, giudicare, senti qua. Cioè.
9: Buongiorno sfrazzanti, buongiorno. Chiamo da Brescia. Sì. Io ho fatto la volontaria per un'associazione e visto che mancava da tempo il sapone nel nostro spogliatoio, ho pensato di acquistarne uno al discount, 99 centesimi. Ovviamente dopo due giorni è sparito.
8: Certo.
9: Che barboni, ragazzi.
8: 99 centesimi.
10: Allora, quello si ruba, quello hanno rubato le ciabatte della grande distribuzione sportiva. Valore 5, 10.
8: Un ascoltatore, l'orchidea sulla tomba della mamma.
10: E dai!

0: e The Reaper Blue Oyster Cult su Radio Freccia alle 9.24. Rido perché play.
1: Perché? Ecco,
2: a
1: perché
2: me hanno rubato degli slip, diciamola così, più elegante. Naturalmente usati nello spogliatoio della piscina.
0: Che paura.
1: No, no dai.
0: Che paura.
1: Ma come? Cioè, ma come? E le ciabatte usate? E gli slip
0: sì, arriviamo. Gli slip vuol dire che ti hanno aperto la borsa per prenderli, capito?
1: Sì. No, ma poi si va smutandati in piscina. Scusami, non te lo puoi portare da casa.
0: No, io ho paura che ci sia un motivo.
1: Il mercato fa.

0: Famosissimo, andiamo avanti.
1: Buongiorno. Buongiorno. E a me una settimana fa hanno rubato il bidone dei pannolini, cioè quello che si usa da tenere fuori, che per mettere dei

0: chi non c'è, va chi bene c'è. E mica finisce qui.
1: Allora, buongiorno sfrecciati, Stefano da Cento, provincia di Ferrara. Negli anni 80, quando c'era la follia di rubare gli stereo nelle auto, un caro amico mio si vantava che lui aveva dei giri, conosceva i personaggi che rubavano le radio e a lui non l'avrebbero mai rubata. Bene, una mattina aprì il garage, la radio era appoggiata sul pavimento, ma non c'era più la macchina.
0: Ah, era giorno. Cioè, l'autoradio non valeva un cazzo, sostanzialmente.
2: No, capito. Ha detto, a me l'autoradio non la ruberebbero mai. E infatti l'hanno lasciata.
0: In compenso hanno preso l'auto. È un affarone,
2: Ah, che meraviglia. Dai, continuiamo tra poco. 366-663-4466. Qualora non l'aveste capito, argomento del giorno è... Cacchio, mi hanno rubato!

0: ma stai calmo. Yeah. Rock and roller. Caleo su Radio Freccia alle 9.30, tra poco all'arrivo della nostra Elisa Morini, la spettinata. Intanto, cacchio, m'hanno rubato.
1: Non sentirti sola, tu smutandata in piscina, perché comunque, dice Simona, quando ero adolescente, casa al mare, lo stendino era quello classico fuori,
0: certo,
1: no? Quello con le corde, eccetera. Ho steso dei carinissimi slip neri con i pois colorati, 5.
0: Però.
1: Dopodiché sono andato a fare la spesa qualche mese dopo, ho lasciato un attimo nel carrello le buste della spesa.
0: Dove abiti, scusami?
1: Vogliamo parlare della bellissima Sansevieria sul, o Sansevieria, è una pianta, ecco, sul pianerottolo, enorme, pesantissima. Via. Ma che sfiga.
0: Sì.
1: Stai a casa, cara.
0: Ah, diciamo che la gente ha le mani un po' lunghe. un pochino a rampino, un po' così. Vabbè.
1: Io faccio prima dire cosa non mi hanno rubato, ad esempio la cesta dei vestiti sporchi che vivendo nel monte sta fuori dalla casa, sai, i calzini, tutti i lavori, i vestiti per i lavori nell'orto, tutto portato via, così secondo me oramai è il gusto di portare via della roba, non ci fai caso a quello che c'è.
0: Rubare 5 slip a pois,
1: ma non lo so, evidentemente stavano bene con l'incarnato. Egle.
2: Sì. Buongiorno Sfrecciati.
0: Ciao Egle.
2: Sì, mi è successo anche a me la bicicletta. Eravamo appunto all'ospedale a trovare mio padre, figuriamoci, che è sparita la bicicletta di mio marito nel nulla. E poi la cosa che mi ha fatto anche brutto effetto è anche un guanto bianco che mi cascò per terra a lezione. E nel ritornare indietro niente, è sparito. Vuoi sapere cosa se ne fa una persona di un guanto? Buona giornata a tutti.
1: Poi dispari, e l'altro?
0: Un guanto solo.
1: Un guanto solo?
0: Non so. Non il gioco dei mimi? Le ombre cinesi? Non so.
1: Cose bucoliche. Fino a qualche anno fa mio papà aveva un bel pollaio, galline, conigli, eccetera. Un anno decise di allevare qualche tacchino, ne comprò 14 pulcini di tacchino. Voilà.
0: Niente,
1: andate. Niente. Nessuna traccia, buon arrosto a tutti, ci dice Silvia da Modena. Ma lo dice Silvia da Modena, ecco.
0: Tra poco arriva la spettinata.

0: Radio Freccia.
1: 9.36, buon mercoledì 20 maggio 2026, la Frato via e la nostra Elisa Morini, la spettinata, bentornata!
2: Grazie ragazzi, mi siete anche un po' mancati.
3: Ah, va anche, bene, anche tu.
4: Soprattutto la bottiglia di gin che hai alla tua...
2: Sempre qua, ormai il mio portafortuna, c'è chi ha il cornetto rosso, io ho una bottiglia di gin.
4: Apprezziamo.
1: Senti, di che libro ci racconti oggi?
2: Oggi parliamo di L'occupazione di Alessandro Berselli.
1: Molto bene,
2: allora. Nel 1978, l'anno della mia nascita.
1: Oh, e allora tra poco ne parliamo insieme. Intanto ci sono anche i Red Hot Chili Peppers e questa è Easily.

0: Red Hot Chili Peppers alle 9.40 in questo mercoledì 20 maggio 2026. Sai che mancano 5 giorni al compleanno di Tobia,
1: Ellie? Ah, davvero?
0: Stiamo facendo il countdown,
1: Ma quindi Tobia è un gemelli?
2: È un gemelli, abbondantemente
0: gemelli, mi compie gli anni lunedì.
2: Esatto, anche ascendente se può interessare.
1: Siamo le caratteristiche.
2: Senti, per esaltarle.
0: Stiamo tra poco il libro di questa settimana. Intanto, così, per farti partecipare al nostro tema, oggi il nostro tema ultralight è due punti: cacchio mi hanno rubato. Cosa ti hanno rubato?
1: Cacchio mi hanno rubato la bicicletta il primo anno di università. La Parma, che è come Amsterdam, si gira solo in bicicletta, soprattutto gli universitari, esatto. E me l'hanno rubata, era il 96-97, calcoliamo che non c'erano i cellulari, quindi io cosa faccio? Vado in caserma dai carabinieri,
0: certo.
1: Per denunciare, perché si faceva così, no? Una volta, e mentre sono lì mi danno due gettoni per chiamare a casa mia madre che mi dovesse venire a prendere, lei convinta che io fossi in università, dico: mamma, mi vieni a prendere? Mi fa: sì, dove sei? E io: sono in questura. Lei, momento di silenzio, e mi risponde: ti hai picchiato.
0: Sei combinato subito.
1: Sì. Cioè. E io: no, mamma, mi hanno rubato la bicicletta. Ah, meno male, quella si ricopre.
2: Ah, vabbè, ti lascio lì allora, dai, quando tempo vengo.
1: Però puoi tornare a casa. Era terrorizzata che io avessi messo le mani addosso a qualcuno, perché avevo una certa nomea all'epoca.
2: Vabbè, allora, sei di precedenti.
0: Diciamo che la nostra Ellie è un filo punk a 360 gradi.
1: Capito? Certo, certo. Sono sempre stata un po' punk, quindi insomma.
2: Della bici non c'è più traccia.
0: Niente.
1: No, ma era bellissima, nera e viola, ovviamente.
0: Oh, wow! Bellissimo.
1: Ovviamente già in stile spettinata all'epoca, quando ancora non esisteva la spettinata, e però mai più trovata, ovviamente.
0: Niente.
1: Era troppo bella.
0: Niente. Tra poco è il libro di questa settimana, intanto YouTube.

0: go crazy if I don't crazy tonight. Erano gli YouTube su Radio Freccia alle 9.46 mercoledì 20 maggio 2026. La Frato via, la nostra spettinata è il libro di questa settimana. Vai!
1: Allora, il libro di questa settimana è L'occupazione di Alessandro Berselli, appena uscito per Elliot Edizioni, che è ambientato nel maggio del 1978, l'anno della mia nascita, ma è uno dei momenti più tesi della storia italiana, e non perché sono nata io, ma perché sono gli anni e sono i giorni del sequestro e poi del ritrovamento del corpo di Aldo Moro e tutto quello che politicamente e socialmente aveva comportato questa cosa. Però diciamo che il romanzo non è un saggio politico, ma è prima di tutto un romanzo di formazione, sporco, inquieto, emotivo, perché segue la storia di Matteo, che è uno studente di un liceo bolognese, che si trova a fare occupazione scolastica, che inizialmente, come abbiamo fatti tutti, sembra un po' un rito di passaggio, quindi assemblee, slogan, musica, notti passate a scuola, e insieme a lui c'è Zo, questa ragazza che è una figura magnetica, ribelle, molto intensa. Ma lentamente poi il clima cambia, ovviamente, perché l'occupazione smette di essere un'esperienza, un rito di passaggio, e diventa un luogo di pressione ideologica tra la sinistra e la destra, tra i comunisti e i fascisti, e quindi comincia tutta una serie di conflitti, di manipolazione, e vediamo che quello che era la violenza politica del paese in quel momento entra nella scuola, ma non solo nella scuola, anche nelle relazioni tra i ragazzi, che sono poi protagonisti di questo romanzo. Questi ragazzi che finiscono a giocare, a fare la rivoluzione, ma poi arrivano a capire che certe idee possono divorare le persone, tanto che succede una cosa crime. Quindi non posso spoilerarvi, ma dalla metà in poi.
0: E allora, ricordiamo il titolo e l'autore.
1: L'occupazione di Alessandro Berselli.
0: Grazie Elisa, appuntamento alla prossima settimana.
1: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: 51 minuti dopo le 9, tra pochissimo l'appuntamento con le Good Vibrations, ma chiudiamo con una chiosa, come si dice, sì, in questi casi, relativamente a... Cacchio, mi hanno rubato?
2: Sì.
1: A mia cognata hanno rubato il secchio dell'umido.
2: No.
1: Ok, che siamo in Liguria, ci dicono, però un minimo di dignità l'abbiamo
2: due
1: anche.
2: Due volte, ha detto.
1: Due volte il secchio.
2: Ma dai, il secchio dell'umido.
1: Che se va male costerà 1,20 euro, 50.
2: Ma molte amministrazioni comunali lo distribuiscono gratuitamente.
1: Certo, certo.
2: E anche a far la fila, capito?
1: Aveva bisogno il vicino, va bene? Ecco.
2: Va bene. Noi torniamo domani mattina, puntuali dalle 6.
1: Pace.
2: Mai stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: Walk time. Jimmy, oggi me la sento, andrà tutto liscio.
3: Ah sì?
2: Tutto liscio.
3: Che il presupposto di questa
2: il
3: cosa?
2: Il presupposto è che sento che c'è la svitolina, quindi andrà tutto liscio.
3: La svitolina.
2: Quindi
3: benissimo.
2: Quindi se hai anche dei progetti criminosi, andranno bene, tutto liscio.
3: Certo.
2: Sì, quindi vai.
3: Ma vado?
2: Vai tranquillo.
3: Sei diventato la nuova formula dell'astrologo di turno?
2: No, diciamo che oggi ho buone sensazioni.
3: Buone sensazioni.
2: Buone vibrazioni,
3: cioè,
2: buone
3: vibes. Molto bene. Allora, buongiorno, 10.01, mercoledì 20 maggio 2026, andrà tutto liscio, perché c'è la svitolina nell'aria.
2: Esatto. Cosa avete programmato oggi?
3: Avete visto qualcosa di meraviglioso? Sì. E soprattutto, se lo vedete, lo condividete?
2: No.
3: Perché no?
2: No,
3: ma dai, una cosa meravigliosa. Una volta visto, una cosa meravigliosa. Appunto.

Buongiorno da Lucrezia Bernardo, alle 10:05 in apertura alla Farnesina, che ha confermato che sono stati recuperati i corpi degli ultimi due italiani morti in una grotta delle Maldive. Le operazioni erano riprese questa mattina dopo che i sommozzatori ieri avevano riportato in superficie Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Ora le autorità locali esamineranno le immagini delle telecamere che avevano i sub per comprendere cosa abbia provocato la tragedia. A bordo di navi militari sono in viaggio verso i porti di Israele 430 attivisti della Global Flotilla bloccati in acque internazionali. Gli italiani fermati sono 29, tra loro anche un deputato del Movimento 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto garanzie al governo di Tel Aviv sulla loro protezione. E visita di Stato in Italia del premier indiano Narendra Modi. Il leader di New Delhi ha visitato in notturna il Colosseo con la presidente del Consiglio Meloni, che ha postato la foto sui social. Modi incontrerà anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella. E resta in carcere Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro Modena. Lo ha deciso il GIP, secondo cui l'uomo non avrebbe agito su impulso dei disturbi psichiatrici per cui in passato era stato in cura. Passiamo allo sport, il ciclismo. Oggi si corre l'11ª tappa del Giro d'Italia di 195 km. Ieri nella cronometro in Versilia Filippo Ganna ha dominato e vinto. La maglia rosa di leader della corsa resta sulle spalle di Eulalio. E passiamo al tennis. Dopo Madrid, Roma e Parigi, Carlos Alcaraz ha rinunciato anche al torneo di Wimbledon. La mia guarigione sta procedendo, ma purtroppo non sono ancora pronto, lo ha scritto il tennista spagnolo sui social. E intanto un flash: il Pentagono ha deciso di tagliare da 4 a 3 le brigate di truppe americane in Europa, secondo una nota dei vertici militari americani. È tutto per il momento con l'informazione, ora il meteo.

0: Super Jack White, God in Broken Ribs.
1: Radio Freccia.
0: Bene, mercoledì 10 e 14, il nostro appuntamento con Ivana Faccioli. Buongiorno, ben arrivata.
2: Buongiorno, allora andiamo a esplorare la corsa verso il miliardo di questi due film che ancora stanno monopolizzando tutte le sale, non si riesce a vedere nient'altro nei cinema, ragazzi. Sì. C'è sempre Michael e Il Diavolo Veste Prada. Allora, a livello mondiale Michael veleggia benissimo, ha superato i 700 milioni di dollari, Il Diavolo Veste Prada è sui 550, ma è uscito una settimana dopo. In Italia siamo sempre in controtendenza perché Il Diavolo Veste Prada ha raggiunto la stratosferica cifra di 29 milioni di euro, quindi supererà sicuramente i 30, anche i 35, e Michael invece è a 22.

0: sì, le nuove uscite. Allora, per me l'uscita più importante, per me, naturalmente so che per molti è un'altra, è quella di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, Natale Amaro. Sapete che Almodóvar ha fatto con La Stanza Accanto il suo primo film in lingua inglese, qui torna allo spagnolo con un'attrice simbolo che è Aitana Sánchez Guion, ed è un film sostanzialmente su una donna che non elabora il lutto per la perdita della madre fino a quando poi va in crisi e decide di andare su quest'isola che è Lanzarote, così ventosa, così desertica, con un'amica, e lì sicuramente uscirà poi un percorso che è il percorso di Almodóvar, che di solito è un percorso di grandi sentimenti, di grandi relazioni. È stato presentato a Cannes ieri sera, è stato molto amato come film, quindi io personalmente non vedo l'ora di vederlo, ma so che molti di voi, ne avete parlato anche ieri, attendono l'uscita che invece è oggi di Star Wars The Mandalorian and Grogu. Il regista in questo caso è Jon Favreau, compaiono Sigourney Weaver, Jeremy Allen White e Pedro Pascal. Sostanzialmente, per chi volesse orientarsi, è legato alla serie The Mandalorian, che ha avuto 3 stagioni e al posto di realizzarne una quarta hanno deciso di realizzare un film. È un film che si posiziona nella saga di Star Wars a 7 anni tra l'altro dall'ultimo Star Wars, tra la trilogia originale e la trilogia sequel, insomma circa 5-6 anni dopo la morte di Darth Vader e circa 25 anni prima della trilogia sequel. Il mandaloriano è appunto Pedro Pascal, questo combattente intergalattico che porta con sé Grogu, un baby Yoda, che però in questo caso è una sorta di apprendista mandaloriano. Insomma, mi immagino un film comunque nello stile della saga, molto bello e divertente. Vi segnalo però anche un horror che ha ricevuto critiche molto positive, che esce domani, che è Passengers di Andrea Vedral. Sostanzialmente un incidente in auto, un passaggio dato a una persona, una presenza che resta con questi due autisti e poi li perseguiterà.
1: C'ho già l'ansia.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Radio Freccia.
6: 10:30 ancora a Cinema Show con Ivana Faccioli. News
7: e giudizio, diciamo. Allora, la news è che è arrivato sulle piattaforme Sentimental Value, per cui finalmente raggiungerà il grande pubblico. Candidato a 9 Oscar, ha vinto quello come miglior film straniero. Candidato a diversi Golden Globe, ha vinto l'attore Stellan Skarsgård, ma ha vinto anche il gran premio della giuria a Cannes. È un film sui sentimenti, sul rapporto padre-figlia, un film norvegese. Tanto tanto esaltato, ma aspettavo troppo probabilmente. In realtà per me molto scontato, anche un po' lentino, più che Sentimental Value, Sentimental Polpettone.

0: Un ore che in Genesis alle 10:34 chiudiamo Cinema Show con la segnalazione di Ivana.
1: Di sono nella mia comfort zone oggi, perché vi segnalo horror. Però questo è un horror che ha una doppia lettura e che entrerà secondo me nei classici horror, perché è meraviglioso. Si chiama Obsession, il regista è Curry Baker, gli attori sono semi sconosciuti, Michael Johnston e Indy Navarrete, ma sono bravissimi, due ragazzi giovani, lei ha 25 anni, lui credo una trentina. Sostanzialmente la partenza è una classica storia d'amore non corrisposto, cioè questo ragazzo lavora in un negozio di, tra l'altro, di strumenti musicali con questa Nikki e lei non lo vede come amico, insomma l'ha un po' frenzonato, però lui insiste, insomma ci prova, non ce la fa, entra in un negozio un giorno dove vendono delle gemme, delle cose un po' strane, e vede il bastoncino del desiderio che promette, tu puoi usarlo una volta sola nella vita, ma il desiderio si realizzerà, quindi stai molto attento a quello che desideri perché indietro non si torna. Lui quindi lo utilizza e desidera che lei lo ami al di sopra di ogni cosa, e lì, ragazzi, inizia il bello dell'horror, perché questo amore diventerà davvero un'ossessione. E secondo me c'è anche una lettura allegorica di tutto questo, perché sostanzialmente ci riporta un po' alla realtà di quelle persone che appunto vedono l'altro come una proprietà, no? E quindi questa idea di possesso, questa idea di amore ossessivo che tante volte anche nella cronaca troviamo e che arriva inevitabilmente poi spesso e volentieri alla violenza. Allora poi questo ragazzo proverà a liberarsi dall'incantesimo, ma scoprirà a sue spese che una volta che hai usato un bastoncino tu non ne puoi usare più un altro, insomma le conseguenze saranno devastanti, c'è un finale meraviglioso, ma soprattutto loro due sono molto bravi. E poi dopo tanti anni ho fatto un salto sulla poltrona a un certo punto, l'ho condiviso pure con Mario Vai, mi ha detto pure io, guarda quella scena lì.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi a 2,39 euro e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
4: Radio Freccia.
5: 10.44, caro Jimmy, come ti dicevo, oggi va tutto liscio e lo confermo. Infatti ci sono messaggi che lo certificano, testimoniano. C'è chi ci manda messaggi che sono paragonabili a delle piccole poesie.
6: Beh, lo è di fatto. Leggimelo, lo leggo io?
5: Vai tu.
6: Allora,
5: vai tu.
6: Recita così, puntini puntini. Lo so, vi sembra un caso, ma l'infinito inizia dove finisce il mio naso. E ci ha aggiunto anche la foto.
5: A foto dove oggettivamente l'infinito inizia dove finisce il suo naso.
6: A me è piaciuta.
5: Bello.
6: A me è piaciuta molto, grazie di questa, insomma, condivisione. Poi, insomma, raga, 366-6634-466, io ripromuovo questa cosa della meraviglia. Se c'è una cosa meravigliosa che può essere capitata, ma meravigliosa,
5: sì,
6: anche solo vista.
5: Hai visto il mio naso? Che meraviglia che è.
6: Sì, oddio. Il problema è lo sfondo che ha.
5: È colpa dell'infinito che inizia dove finisce il mio naso.

0: Back to you, Bryan Adams. No. Anche se no, Jimmy dice no, io no, tornerò da lui prima o poi. Lo so. Ma nel frattempo,
1: di un po',
0: io devo raccontarvi, insomma, devo sottolineare una cosa. Come sapete, le Good Vibrations sono un programma di divulgazione scientifica. E noi siamo lieti, siamo da anni. La prima anche del tuo arrivo.
1: Io non sono stato contrattualizzato.
0: Vabbè,
1: per
0: comunque
1: questa
0: sia,
1: cosa.
0: Però, in ogni caso, sì, noi abbiamo delle testimonianze, delle scoperte che valgono una pubblicazione scientifica.
2: Cioè?
0: Abbiamo dei messaggi che certificano in qualche modo che ci sono delle evoluzioni che non erano contemplate e che fanno parte del futuro.
1: Evoluzione di che tipo? Tecnologico?
0: No, evoluzioni animali. Esistenziali. Animali.
1: Cioè proprio un'evoluzione...
0: No, qua si parla
1: genetica.
0: Anche genetica, forse, non lo so, dovremmo studiare. Ascolta.
1: Pure.
0: Ascolta questo messaggio. Tu ascolta.
1: Io ascolto.
0: Guarda, è importante, mi raccomando, vai. Concentrazione.
1: Zitto.
3: Buongiorno sfrecciati, io ho visto una cosa meravigliosa stamattina. Il mio cane ha mangiato troppe carote e ha fatto una cacca completamente arancione. Però non l'ho condivisa con nessuno, la tengo per me, ve la volevo solo raccontare.
1: Bene, adesso la sa tutta Italia, abbiamo un piccolo...
0: A te succede, io quando mangio carote non...
1: Piccolo stronzetto arancione.
0: Tu quando mangi carote e produci roba arancione.
1: Ma ragazzi, ma che discorso è? Allora...
0: È l'evoluzione, scusami.
1: Non è evoluzione, questa si chiama semplicemente defecazione. Cioè,
0: talvolta è sinonimo. No. Va bene? Talvolta è sinonimo.
1: Hai ragione, è pieno di stronzi il mondo. Però, a parte questo...
0: Arancioni.
1: E che galleggiano. A parte questo, che rischiamo sempre di incrociarli con il cambio delle correnti. Ma
0: sì,
1: detto ciò,
0: sì,
1: ma possiamo parlare della gang di un cane?
0: No, però...
1: Scusami,
0: siamo
1: Laura,
0: un programma di divulgazione scientifica. Sì,
1: come Laura diceva, non
0: c'è qualcosa
1: nessuno
0: di scientifico.
1: Adesso, ma certo che c'è, è normale, sono scarti.
0: Ma a me non succede.
1: No. Certo, e chissà quale altra merda mangi prima.
0: Ma no, non
1: perché
0: è vero.
1: Perché copri col colore altro. Dai, proprio vogliamo entrare dentro questo discorso
0: allora,
1: scientifico.
0: Allora, se mi sfidi, io oggi mangio solo carote e voglio vedere cosa succede, va bene?
1: Oh.
0: Va bene, oh.
1: Ma guarda, non è una sfida.
0: No,
1: non
0: no,
1: è una
0: no,
1: sfida.
0: Guarda,
1: mi stai mettendo alla berlina.
0: Mi trasformo in Bugs Bunny, guarda, cioè, lo faccio.
1: Va bene.
0: What's up, doc?
1: Cosa succede?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori. Radio Freccia.
1: Ma veramente, ragazzi. Ma veramente, 11 in punto qui alle Good Vibrations, ragazzi. Siamo entrati veramente in un discorso
2: complesso,
1: sì, articolato.
3: Allora, c'è chi ci suggerisce il fatto che la carota aiuta anche a
1: Io ho già prelevato una bella cesta di carote per te.
3: Grazie, gentilissimo.
1: Con suggerimenti importanti dicendo mangiale.
3: Sì, sì, certo, ovviamente, ecco. Ti ringrazio. Prego. C'è chi dice ho mangiato un sacco di verdura, c'è chi dice ho mangiato un sacco di formaggio.
1: Solo che bene.
3: C'è chi racconta, come dire, le conseguenze cromatiche delle defecazioni a seconda di quello che si mangia. Insomma, questo mi sembra assolutamente ovvio.
1: Esperti cromatologi.
3: Esatto, la cromoterapia, esatto.
1: Cromoterapia per non dire altro. In questo momento non si offendano coloro che invece lo studiano per davvero il colore.
3: Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei. È nota sta.
1: Lasciamo stare, ragazzi.

0: 11 e 4 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. In apertura la cronaca: in provincia di Lodi è caccia all'uomo responsabile dell'aggressione a una donna di 54 anni. Il fatto è avvenuto lungo una strada provinciale a Castelgerundo, dove la 54enne si era fermata per soccorrere un cane. Uno sconosciuto le ha inferto 3 coltellate prima di fuggire. Le condizioni della donna sono gravi. A ora non risulta ci siano testimoni che abbiano assistito alla scena. E voltiamo pagina. A Pechino il presidente russo Putin ha incontrato il leader cinese Xi Jinping. Insieme contro ogni atto di prepotenza unilaterale, ha affermato il capo del Cremlino, l'ordine internazionale è pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla, ha commentato Xi. E i partecipanti della flottiglia fermati dalla marina militare israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod. Sono 430 gli attivisti bloccati in acque internazionali, gli italiani fermati 29, tra loro anche un deputato del Movimento 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto garanzie al governo di Tel Aviv sulla loro protezione. Visita di Stato in Italia del premier indiano Narendra Modi. Il leader di New Delhi ha visitato in notturna il Colosseo con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha postato la foto sui social. Modi incontrerà anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. E passiamo all'ultimo, ennesimo ultimatum americano. Dalle guardie rivoluzionarie iraniane sono arrivate nuove minacce. Se l'aggressione contro l'Iran si ripeterà, la guerra si estenderà oltre i confini della regione, hanno fatto sapere oggi i Pasdaran. In chiusura allo sport, il ciclismo: si corre oggi l'11ª tappa del Giro d'Italia di 195 km. Ieri nella cronometro in Versilia Filippo Ganna ha dominato e vinto. La maglia rosa di leader della corsa resta sulle spalle di Eulalio. E il tennis: dopo Madrid, Roma e Parigi, Alcaraz rinuncia anche al torneo di Wimbledon. La mia guarigione sta procedendo, ma purtroppo non sono ancora pronto, ha scritto il tennista sui social. È tutto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Torna l'anticiclone sull'Italia. Oggi ultimi temporali sull'arco alpino, sulle limitrofe zone pianeggianti di Veneto e Friuli durante il pomeriggio, nonché qualche locale spot piovoso sulle aree più interne appenniniche, meglio altrove. Da domani, giovedì, in vista del weekend, poi sole e temperature simili estive. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Capirai. 11 e 12, cari ascoltatori, care ascoltatrici.
2: È arrivato un grande momento.
1: Cari sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Alice Cooper. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
2: Sì.
1: Provaci. Vedete, se non esce sto suono difficilmente riuscite, però il suono potrebbe aiutarvi, insomma.
2: Sì, adesso invece poco manca in realtà a dover realmente di nuovo riprendere in mano l'attenzione e la concentrazione e anche un atto meditativo per quanto riguarda nuovamente sempre la musica.
1: Prima respiriamo.

0: E qui cambia ritmo, calmati che c'hai ancora un cesto di carote da mangiare. Allora, i Pink Floyd riaccompagnano i nostri momenti con la loro musica veramente senza tempo. Dimmi.
1: Sto respirando.
0: Sì, calmati però,

0: viene un embolo, se vai, è in iperventilazione. Hai già assunto un colore arancione, tra l'altro, devo dire.
1: Lancia la grande richiesta intanto che respiro.
0: Beh, però fallo tranquillamente. Adesso viene un singhiozzo, un rutto e poi sviene in diretta. Molto bene. Allora, sì, cari miei, dice bene lo zio Eddie, perché è arrivato il momento di ricorrere ai vostri ricordi della musica che più vorreste ascoltare in domani, più o meno a quest'ora, 11:15,
1: più o meno.
0: Insomma, la famosa rubrica a grande richiesta. Allora, 366634466 per cercare di andare a recuperare, per l'appunto, nella memoria limbica, così del
1: limbica,
0: limbica
1: da del limbo, vostro,
0: da limbo, no, da sistema limbico. Una canzone, ok, che non passiamo mai, fondamentalmente, no, inerente alla musica che trasmettiamo, per favore.
1: Quindi rock
0: i Ganassa,
1: rock internazionale, ecco, ragazzi, cioè non chiedeteci altre cose che
0: sì,
1: non
0: si e limitrofe, esatto, sì, cioè tutto quello che sentite di solito da queste parti, insomma, lo spettro è ampio per poter scegliere, i generi sono tanti,
1: milioni di milioni.
0: Adesso veramente la facciamo finita qui. Basta, adesso ti tolgo le carote.
1: Ma t'ho detto che andava tutto liscio oggi. Basta. Perché insisti? Dai. Perché
0: non può andare liscio.
1: Ma
0: così.
1: Sì,
0: mi
1: dai,
0: va di traverso questa
1: ma
0: carota.
1: Ma fidati,
0: abbia pazienza.
1: Dai, io sgranocchio, tu vai avanti.
0: Va bene. È veramente comico, guarda, veramente. Allora, quindi, avanti con le vostre richieste, insomma. Ritorniamo prima ancora di aver finito queste carote.
1: Guarda, mi faccio aiutare da Lenny Kravitz.
0: Bravissimo, lui mangia carote, infatti.
1: Certo, infatti è vegetariano, no?
0: È vegetariano,
1: Lenny,
0: quindi vegetariano. Mangia carote. Lui magari ti consiglia anche quali. Sai quale ti posso consigliare?
1: Mm.
0: Quella viola. Vediamo se poi cambia colore.
1: Mm.
0: Solo viola.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti.

0: davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 11:27, mercoledì 20 maggio 2026. Good Vibration, Eddie Berni, Jimmy D. Ho fatto l'elenco. Chi manca?
5: Più nessuno.
4: Manca Doc che arriva a mezzogiorno, però.
5: Va bene. Aspettiamo anche, come sempre, i due leocorni. Senti.
4: Sì.
5: Allora, abbiamo dei messaggi.
4: Abbiamo un sacco di messaggi.
5: Abbiamo delle grandi richieste, bravi, continuate a mandarcele, sì, perché sì, noi sì, continuiamo a vagliare.
4: Se vuoi, c'ho un messaggio, dai,
5: piazza lì, vai.
6: Buongiorno, sia Zeddy Benny, e buongiorno, leggendario Jimmy. Lo so, non ci siamo sentiti da un paio di giorni, però oggi ho un'idea. Volevo creare la reunion dei Banana Split. Beh, gli altri elementi del gruppo oramai sono passati a miglior vita, data la loro età, però noi tre potremmo esserci, magari chiederlo anche, non so, al dottor Mann. Fatemi sapere, un abbraccio ragazzi, ciao, arrivederci.
4: Io sono carote oggi.
5: Le Banana Split, vabbè, molto anni 90, devo dire. Allora, va bene, adesso faremo un paio di chiamate, vediamo se insomma qualcuno risponde.
4: Attenzione a non far casino, fare le Banana Rama e Banana Split,
5: No, è stato chiaro, adesso, no, Banana adesso, Split.
4: Adesso controllo, insomma.
5: Cioè, era il dolce dei campioni.
4: Che campioni frequentavi?
5: Fortissimi, soprattutto sono tutti diabetici oggi.
4: Esatto, una fatica, guarda.
5: Non le dico, guardi.

0: Sì, altro che anni 90, ma per me è anni 90. Io me lo ricordo che ero un ragazzino con queste sberle,
1: allora,
0: di piatti.
1: Ci hanno provocato con Banana Split. Allora c'è qualcuno che dice: ma come anni 90? Solite menate qua. C'è chi invece apprezza, e apprezza anche l'eventuale mix. Ascolta,
2: però Jimmy, non valermene, ma i Banana Split sono praticamente anni 80. Io ci sto, mischiato anche con le banane a rum non sarebbe male, mi posso offrire. Ciao Romano.
0: Ciao. Allora. Ciao. Comunque andiamo invece ancora in più indietro nel tempo. Se ti fai riferimento a questo varietà televisivo americano che vedeva protagonista una rock band immaginaria, da prima un cartoon e poi successivamente dei personaggi fisici, in realtà
1: propri,
0: con dei costumoni, un cane, un orso, un elefante, insomma delle bestie un po' alla Muppet, diciamo, però giganti, che suonavano veramente nei varietà televisivi, quindi fecero diventare molto famoso poi anche il cartone animato.
1: Lanciami la sigla.
0: Ti lancio la sigla, vai.

0: di brutto.
1: Beh, di rock non c'è una cippa, però
2: non una fava, cioè, proprio niente. Vabbè, comunque sia. In realtà questo è, stiamo parlando della fine degli anni 60. Sì. Poi dopo, ovviamente, come sempre, quando hanno successo certi tipi di varietà o comunque dei programmi, poi hanno un seguito anche poi negli anni successivi, poi si interrompe a un certo punto la magia e vabbè.
1: Sì. In Italia hanno... sono andati in onda nel 1980 effettivamente.
2: Sì. Negli anni 80,
1: ciao ciao,
2: e senza dimenticare che poi hanno fatto anche una versione dramma, horror, comedy, diciamo,
1: per la gioia di Ivana,
2: esattamente, il The Banana Splits Movie, che è andata in onda nel 2019.
1: Ah, vedi, ok, quindi c'è qualcosa
2: in onda
1: di...
2: chiedo scusa, sì, nelle sale di tutto il mondo,
1: i quattro nomi,
2: non
1: delle...
2: se l'è che è nessù
1: i musicisti erano, aspetta,
2: però
1: aspetta,
2: motivi
1: dov'è,
2: di
1: dov'è,
2: periodo
1: Fleagle, Bingo, Drooper e Snorky.
2: Tu sei un po' Bingo.

0: Radio Freccia.
1: 11.44 di questo mercoledì 20 maggio 2026, a quest'ora arrivano le Blues Vibrations all'interno delle Good Vibrations e per oggi andiamo su due chitarristi eccezionali. La chitarra è ovviamente fondamentale nel blues, sia da acustica che da elettrica. Qua andiamo su due maestri della chitarra elettrica. Il primo è Elmore James, straordinario chitarrista slide, c'è chi dice che l'ha praticamente inventata lui, punto di riferimento di chitarristi come Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, e lo stesso Steve Ray Vaughan rifece, e fu pubblicata postuma, questa canzone di Elmore James. Si intitola The Sky Is Crying, voi sentite che livelli raggiungeva Elmore.

Blues elettrico in purezza, The Sky Shining, Elmore James. L'uomo nacque da due genitori che lavoravano nelle piantagioni di cotone, nacque il 27 gennaio 1918 e la leggenda dice che riuscì anche a incrociare Robert Johnson suonando con lui e poi imparò moltissimo da Sonny Boy Williamson II. E successivamente, dopo aver fatto il militare nella Marina americana, aver fatto la Seconda Guerra Mondiale, fu promosso timoniere, partecipò all'invasione di Guam. Dopo il congedo tornò negli Stati Uniti, tornò nel Mississippi centrale e, stabilitosi nella città di Canton con il fratello adottivo, si mise a suonare e proseguì a suonare. Tra l'altro, tra altri incontri, ebbe un incontro con Ike Turner, futuro marito di Tina Turner, all'epoca talent scout di una casa discografica, che subito lo prese con sé. E quindi Elmore James registrò tanta roba, ma purtroppo la sua vita si chiuse molto presto, nel 1963, all'età di 45 anni, per un infarto, perché l'uomo appunto aveva seri problemi di cuore. Ma la sua storia e soprattutto la sua musica resta, tant'è vero che è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame negli anni 90 proprio per la qualità del suo suono, che è stato fonte di ispirazione non solo per Hendrix e Steve Ray Vaughan, ma anche per gente come Eric Clapton e non solo. Il prossimo brano invece ha a che fare con un altro straordinario chitarrista, un signore che si chiama Buddy Guy, che è ancora in giro, tant'è vero che è anche previsto delle date negli Stati Uniti, insomma suonerà il 27 maggio a Florence. Ma insomma, Buddy Guy nel 1970 se ne uscì con un album che si chiamava Stone Crazy. E è un album che fa parte della storia del blues, proprio perché Buddy Guy con quel disco mise il punto sul fatto che lui faceva parte di quella storia, faceva parte di quella straordinaria catena di chitarristi meravigliosi, e questo brano, che dura 6 minuti e 51, lo dimostra assolutamente appieno. Stone Crazy, Buddy Guy.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
1: Caffè Toraldo.
2: Un caffè.
3: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
4: È mezzogiorno di questo mercoledì 20 maggio 2026. Questa era per la cistifellia. Tutto a posto, tutto bene. Doc, tutto bene?
5: Coronari sono partiti.
6: Come la cistifellia? Cioè, che sei, un medico?
4: Esatto, io grazie alla voce curo e quindi tutti i giorni faccio un test. Oggi era cistifellia.
6: Ma se sei un cialtrone, sei uno di quelli che va in giro per le fiere con l'acqua miracolosa, questo tipo di... queste carovane che girano per il West.
4: Giro la Chaps, cosa ti aspetti da me, scusami?
6: Ma la Chaps non era fallita.
4: Infatti, però io devo recuperare in qualche modo, no? Quindi sto passando la medicina.
6: Non seguite i consigli di questo cialtrone, vi prego, sfrecciati, perché dopo finisce malissimo. Comunque, come va la cistifellea?
4: Benissimo,
5: grazie. A me ha, come dire, somministrato delle pasticche
6: blu
5: di polvere da sparo, eccellenti, devo dire.
6: Sì. Buone, immagino che scoppietti proprio,
5: dopo.
4: Infatti è arrivato da Bologna a piedi, ti dico solo questo.
6: Non voglio sapere altro, veramente. Manco Willy Coyote. No.

0: Le 12.04 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. La Farnesina ha confermato che sono stati recuperati i corpi degli ultimi due italiani morti in una grotta delle Maldive. Le operazioni erano riprese questa mattina dopo che i sommozzatori ieri avevano riportato in superficie Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Ora le autorità locali esamineranno le immagini delle telecamere che avevano in sub per comprendere cosa abbia provocato la tragedia. In provincia di Lodi è caccia all'uomo responsabile dell'aggressione a una donna di 54 anni. Il fatto è avvenuto lungo una strada provinciale a Castelgerundo, dove la 54enne si era fermata per soccorrere un cane. Uno sconosciuto le ha inferto 3 coltellate prima di fuggire. Le condizioni della donna sono gravi ed ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena. Visita di Stato in Italia del premier indiano Narendra Modi. Il leader di New Delhi ha visitato in notturna il Colosseo con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha postato la foto sui social. Modi incontrerà anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. A Pechino il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il leader cinese Xi Jinping. Insieme contro ogni atto di prepotenza unilaterale, ha affermato il capo del Cremlino. L'ordine internazionale è pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla, ha commentato Xi. In provincia di Alessandria una donna di 60 anni si è lanciata dalla finestra di una villetta indipendente a Caretino per sfuggire all'aggressione della figlia con un coltello. La 60enne ha riportato traumi per la caduta e diverse ferite d'arma da taglio. La figlia 30enne è stata arrestata e posta ai domiciliari in psichiatria. Il tennis. Dopo Madrid, Roma e Parigi, Carlos Alcaraz ha rinunciato anche al torneo di Wimbledon. La mia guarigione sta procedendo, ma purtroppo non sono ancora pronto, ha scritto il tennista spagnolo sui social. Infine il ciclismo. Oggi si corre l'11ª tappa del Giro d'Italia, la Porcari-Chiavari di 195 chilometri. Ieri nella cronometro in Versilia Filippo Ganna ha dominato e vinto. La maglia rosa di leader della corsa resta sulle spalle di Eulalio. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Torna l'anticiclone sull'Italia. Oggi ultimi temporali sull'arco alpino, sulle limitrofe zone pianeggianti di Veneto e Friuli durante il pomeriggio, nonché qualche locale spot piovoso sulle aree più interne appenniniche, meglio altrove. Da domani giovedì, in vista del weekend, poi sole e temperature simili estive. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Alle 12.15 di questo mercoledì 20 maggio 2026, io rallento piano piano, se no mi dico
2: bravo le balle. No, non è, non, nessuno ha detto questo. Mamma mia, che permaloso! Riaccendilo, Jimmy.
3: Guarda, è andato praticamente a consumo di carote da stamattina.
2: Deve essere la cinghia di trasmissione.
3: Ma
2: guarda,
3: secondo me c'è qualcos'altro, non è solo la trasmissione. Qui è proprio, fa parte del motore centrale che ha dei problemi.
2: Vabbè, ma se, sono dei lamenti che si possono sentire, manco. Manco il balenese, coyote nel canyon.
3: Senti, parla balenese, mi ricorda Dory, La ricerca di Nemo.
2: Ma io dico, ma si può fare una radio in questo modo?
3: No,
2: cioè,
3: no.
2: Se lui ha l'obsolescenza programmata, quella! Eccolo, vedi?
3: Io aspetto semplicemente che diventi anche bioluminescente a questo punto, perché così finalmente
2: sì.
3: Diventa un
2: come
3: caso scientifico di livello internazionale serio.
4: Io mi illumino di immenso, va bene?
2: Oh, no, sei un esserino oceanico.
3: Metto vicino al polpo Gustav a fare...
4: Chi è il polpo Gustav?
2: Per fare le previsioni per il campionato mondiale, no?
3: Preferisci Bernie, la marmotta?
4: Il plankton Bernie e il polpo Gustav.
3: Beh, non
4: ci
3: è male,
4: sto, va bene, ci sto, va bene. Come
2: siamo ridotti.
3: Che siamo veramente cascati là in fondo, sotto alla melma delle cantine, veramente.
2: È il budget che è stato ridotto e quindi eccoci qua, insomma, cerchiamo meglio Gustav.
3: Va bene.

0: 12:20, in modo atomico, nel senso buono della parola, noi andiamo a propulsione verso lo spazio profondo. Oh, perché?
1: Finalmente.
0: Ecco, perché insomma ci sono notizie sia su un pianeta abitabile non molto lontano da qui, di cui adesso parleremo, sia delle quattro specie di alieni che sono come dire, state sono certificate perché sono arrivate sulla Terra. Adesso gli UFO files, che sono stati rilasciati per motivi che sappiamo, ma insomma contengono informazioni interessanti soprattutto su quali sono le specie dei nostri simpatici amici extraterrestri. Ve le vado a elencare perché sono quattro. Allora, sono tutti con braccia e gambe, intanto, e testa.
2: Quindi umanoidi.
3: Due braccia e due gambe o più gambe o più braccia?
0: Vabbè, adesso antropomorfi. Ma io non lo so, sono tendenzialmente antropomorfi, però ci sono dei distinguo. Certo. Partiamo dalla razza più simpatica, i grigi.
2: Ah, certo.
0: I grigi, che sono bassetti, simpatici, vanno in giro, fanno cose.
2: Testa grossa, occhi grandi.
0: Sì, però
2: scuri.
0: Insomma, però dai, in qualche modo empatici.
2: Sì, diciamo che sono un po' l'icona simbolica dell'alieno.
0: Bravo.
2: Su questo pianeta, dai.
0: Ecco. Bravissimo. Poi ci stanno i nordici, che sono. Vengono rappresentati come se fossero degli svedesi, alti 2,20 m, però, biondi, tosti, e quindi Eddie, mi dispiace, ma insomma, lì perderai
2: la. Peli lunghi.
3: È Jimmy, coi trampoli, dai, ok.
0: No, Jimmy è un po' meglio del Jimmy. Adesso io gli voglio bene, ma non è che possiamo dire che Jimmy sia
2: guarda, Doc, veramente.
0: Adesso lui c'ha
2: le sue... anche per i nordici. Ma porca miseria.
0: Sì, ma no, ma lui c'ha il suo fan club delle pirillone, Jimmy, però non è che possiamo stare sempre a dire...
2: Le pirillone. Una volta c'era la Selverona, noi abbiamo le pirillone. No, molto bene.
0: Le pirillone, insomma, che è una specie a parte, cioè quelle che, insomma, seguono Jimmy adorandolo, no? Gli strappano la tunica, le vesti, gli slasciano le scarpe.
3: Gli altri due li teniamo per
0: saio.
3: Dopo
0: certo, gli altri due dopo suspense.
3: Pirillone
2: la pirillona. E la pirillona

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: Radio Freccia.
9: Le 12.30, siete curiosi, sfrecciatoni, di sapere quali siano le altre due specie di alieni che sono, come dire, sono stati contattati, sono stati certificati come essere caduti sulla Terra da chissà dove? Bene, abbiamo detto che ci sono i grigi. Piccoli, bassi,
10: i
9: simpatici,
10: i nordici.
9: Alti, un po' fitti, una buona notte. E poi dopo abbiamo i famosi rettiliani. I rettiliani di cui fai parte.
11: No, mi aspettavo, però se ne parla da tanto dei rettiliani.
9: Ecco. Guarda che Eddie è sospetto. Jimmy, guardalo bene, se c'ha delle squame, delle scaglie, delle cose. C'è una pelle
10: però
9: un po'
10: sembra
9: così.
10: Più un caniano lui.
9: Un caniano, adesso ne parliamo.

0: Latinona nazionale, Tina Turner, sempre the best, alle 12:36.
1: Se fosse, non so, del Cile.
2: Ma che è? La sagra, Latinona nazionale.
0: Ho detto Tinozza, ho detto Tinona.
2: Ma Tinona che? Ma
0: comunque, ascoltami.
2: Ma rispetto, una rockstar mondiale, Latinona nazionale.
0: Ma dove sta? Come fusaia, bro. Stai attento perché c'è un warning per te, da un tuo compaesano, ascolta.
3: Attenzione. Ciao a tutti, sono Fab da Bologna. Jimmy, non confondere con Prillone, che in dialetto bolognese al prelown è tipo a mignon prelown, un mezzo svenimento, quando ti gira la testa e magari ti sei seduto e alzato troppo velocemente e vedi un attimo annebbiato.
1: Quello che ogni
3: mattina. Quello è il prillone.
1: Cioè il prillone, sì.
2: Ma guarda che è uguale, perché le pirillone, cioè le tue fan, vanno in deliquio, quindi cascano, vedi che tutto torna. Jimmy Block e vanno per terra, capito?
1: Sì, vabbè. Infatti si passa più il tempo a rianimarle che altro.
0: Poi abbiamo una grande domanda, signore.
2: Attenzione, attenzione.
4: E gli Agadawa dove stanno?
1: Questa è la nostra, io non conosco.
0: Allora, intanto dobbiamo completare la quarta categoria perché
2: sì, hai ragione. Siamo rimasti, allora, dopo i grigi, dopo i nordici, dopo
1: i rettiliani
2: abbiamo anche la quarta specie certificata che verrà mostrata negli UFO Files è quella degli insettiformi.
1: Sì.
2: Sono come le mantidi religiose. Sì. C'è presente quelle manone, quelle cose, quelle capocce allungate, tipo Lucertole. Sì. Quelle sono. Noi abbiamo questi quattro per il momento, poi abbiamo gli Agadawa.
0: Abbiamo gli Agadawa, che sono una quinta categoria che non hanno il coraggio di svelare.
2: Perché hanno una forma molto strana.
1: Certo. Che forma hanno?
0: Ma non è detto che abbiano una forma.
1: Io conosco solo gli altri, purtroppo sono male informato.
2: No, guarda, intanto cominciamo a dare delle indicazioni, ma poco poco, perché sennò la gente si spaventa. C'hanno il borsello anni 70.
1: Dove?
2: Attaccato alla
1: tracolla?
2: Spalla. A tracolla, sì, esatto.
1: Non incastonato nella spalla.
2: Con dentro i documenti. E il porto d'armi e la carta d'identità. Chi ti ha dato questo? E guarda che sono simpatici, eh?
1: E le scarpe?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Macchioni, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao dal giro.
1: Buongiorno Paolo, dove ti trovi?
2: In questo momento siamo appena arrivati a Chiavari, che è la sede di arrivo della tappa di oggi, che è partita pochi minuti fa da Porcari in provincia di Lucca. Però bisogna fare un passo indietro, bisogna fare grandi complimenti a Filippo Ganna. Ieri l'avevamo detto nel corso della nostra presentazione della tappa, era il favorito numero uno per la cronometro, non è che ha mantenuto le promesse, non ha vinto, ha stravinto, ha fatto veramente un volo più di quasi 55 all'ora di media, ha annichilito tutti gli avversari, è andato a cogliere una vittoria che insomma sicuramente ha fatto molto piacere a lui, ma anche a tutti gli appassionati italiani.
1: Tra poco ci risentiamo per parlare della tappa di oggi.

0: Let There Be Love, gli Oasis, ci sia amore, amore come non soltanto per i fratelli Gallagher che l'anno prossimo verranno a quanto pare in Italia in tour, e amore anche per il ciclismo con il pubblico che affolla tutte le tappe della corsa. Ieri la cronometro che è stata stravinta, come ci diceva il nostro Paolo Pacchioni, da Ganna che ha eguagliato nelle crono al giro anche Merckx, addirittura Merckx, 7 vittorie. Vediamo se c'è qualcosa di più da raccontare da Chiavari, Paolo.
1: Beh, bisogna raccontare della passione di cui tu facevi accenno. Questa mattina siamo partiti a Porcari, questo paese in provincia di Lucca, con veramente tantissima gente. C'era la banda del paese, cioè si respirava veramente un clima d'altri tempi. E poi incontriamo sempre lungo il percorso tantissima gente, e ce ne sarà qui sul lungomare di Chiavari, corso Cristoforo Colombo, proprio per l'arrivo della tappa. La tappa di oggi è particolarmente accidentata, pochi chilometri di pianura, pochi chilometri in rettilineo, tanti saliscendi, curve contro curve, specie nella seconda parte del tracciato. Dalla Toscana si va verso la Liguria, la corsa ha già lasciato la provincia di Lucca, tra poco passerà di nuovo da Massa, poi si entrerà in Lunigiana, in Liguria si passerà dalla Spezia, si sfioreranno le magnifiche Cinque Terre e poi si arriverà appunto qui a Chiavari. Non è tappa per velocisti, non è tappa per scalatori, è tappa per attaccanti. E vi dico che fin dalle primissime battute c'è stata bagarra, perché nei chilometri iniziali è partita una fuga di una ventina di corridori che hanno guadagnato per ora un 30 secondi sul resto del gruppo. Mancano più di 180 chilometri all'arrivo, ma questo vi racconta di una tappa che si annuncia comunque frizzante fin dalle prime battute.
2: Senti, invece per quanto riguarda l'aspetto, come dire, mangereccio, a che punto siamo?
1: Guarda, adesso mi informo, però insomma qua siamo arrivati in una zona di pesto e quindi insomma mi piacerebbe onorare la tradizione ligure da questo punto di vista. La Toscana ci ha affrontato ieri sera con delle ottime specialità, come sempre sia carne sia pesce, cucina toscana tra le migliori d'Italia.
2: Va bene, a Chiavari chiedi il brandacuyun, che non sbagli.
1: Va bene, anche se sembra un insulto, ma non lo è.
2: No, tutt'altro. Paolo, grazie, ci sentiamo domani. Ciao, buon lavoro.
1: Ciao,
2: grazie.
3: Giro d'Italia. Volevi dire qualcosa?
2: Volevo dirlo, che andiamo.
3: Ma no, ma lascia stare. L'hai presa la pirillona?
2: No, però ti aspettano fuori. Noi torniamo domani, ore 10, fresche come due boccioli, e il dottor Bamba avanti fino alle 14, fresco come una birra.
3: Ci voglio vedere con una cesta.
2: Ti piace
3: di
2: fresco come
3: domani,
2: una birra?
3: Vai.
0: Ma che ne so, ma ormai sono in vostra mercé. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Radio Freccia.
2: Le 13, scatta qui la quarta ora del Good Vibrations con il vostro Dottor Mann e voi, cari miei sfrecciati co-conduttori onorari. Rimboccatevi le maniche, perché ogni giorno noi discutiamo, ragioniamo, dialoghiamo e ci azzuffiamo dialetticamente, per carità, insomma, e al netto della vostra meravigliosa civiltà di espressione, che manifestate al 366-6634-66 con i vostri messaggi vocali entro i 40 secondi e con il vostro nome, se potete. Allora, oggi voglio coinvolgervi in un discorso, sicuramente qualcuno taccerà di essere demagogico e populista, ma che ne pensate di quando i parlamentari cambiano casacca, cambiano partito e restano lì? È vero che questo lo prevede espressamente la Costituzione, l'articolo 67, il divieto di mandato imperativo, per cui un parlamentare può fare questo, rimanere lì seduto, però cambiando partito in qualche modo, aderendo al gruppo misto. E non c'è, insomma, la Costituzione dice che ogni parlamentare rappresenta la nazione, non il singolo cittadino o il partito per il quale è stato eletto, ma a livello di dignità, a livello di, no, di disinvoltura con cui questo fenomeno ha luogo. Voi che ne pensate? Dite la vostra.

Le 13.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. La Farnesina ha confermato che sono stati recuperati i corpi degli ultimi due italiani morti in una grotta delle Maldive. Le operazioni erano riprese questa mattina dopo che i sommozzatori ieri avevano riportato in superficie Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Ora le autorità locali esamineranno le immagini delle telecamere che avevano i sub per comprendere cosa abbia provocato la tragedia. In provincia di Lodi è caccia all'uomo responsabile dell'aggressione a una donna di 54 anni. Il fatto è avvenuto lungo una strada provinciale a Castelgerundo, dove la 54enne si era fermata per soccorrere un cane. Uno sconosciuto le ha inferto 3 coltellate prima di fuggire. Le condizioni della donna sono gravi, ad ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena. Visita di Stato in Italia del premier indiano Narendra Modi. Il leader di New Delhi ha visitato in notturna il Colosseo con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha postato la foto sui social. Modi incontrerà anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. Sono in arrivo nei porti di Israele 430 attivisti della Global Flotilla bloccati in acque internazionali dalle forze israeliane mentre erano in navigazione verso Gaza. Sono 87 invece quelli che hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto garanzie al governo di Tel Aviv sulla protezione dei 29 italiani fermati. Vertice tra Russia e Cina a Pechino. Xi Jinping parla di un livello così elevato nelle relazioni raggiunto grazie alla fedeltà e al coraggio dimostrati in tempi difficili e sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Il tennis, dopo Madrid, Roma e Parigi, Carlos Alcaraz ha rinunciato.

0: annunciato anche al torneo di Wimbledon. La mia guarigione sta procedendo, ma purtroppo non sono ancora pronto. Il ciclismo: oggi si corre l'11ª tappa del Giro d'Italia, la Porcari-Chiavari di 195 km. Ieri nella cronometro in Versilia Filippo Ganna ha dominato e vinto. La maglia rosa di leader della corsa resta sulle spalle di Eulalio.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Torna l'anticiclone sull'Italia. Oggi ultimi temporali sull'arco alpino, sulle limitrofe zone pianeggianti di Veneto e Friuli durante il pomeriggio, nonché qualche locale spot piovoso sulle aree più interne appenniniche, meglio altrove. Da domani giovedì, in vista del weekend, poi sole e temperature simili estive. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

Square Hammer, i Ghost, 13 e 12 minuti. Beh, sono già moltissimi i vostri messaggi, lo prevedevo, al 366-634-466, tra poco li ascolteremo. Ma insomma, il tema qual è oggi? È una chiacchierata bar? Forse sì, forse no. E quando un deputato o un senatore...

cambia casacca e resta in Parlamento. Noi ne facciamo una questione di dignità, insomma sarebbe bellissimo se uno, non riconoscendosi più nella formazione politica per la quale ha militato nei banchi di Montecitorio, di Palazzo Madama, si dimettesse, insomma lasciasse il posto avanti a un altro. Invece no, si passa a un altro partito. Perché? Perché questo è previsto espressamente dalla Costituzione, nell'articolo 67, che vieta il vincolo di mandato imperativo, cioè io ti eleggo per il partito insomma nel quale credo, tu sei in quelle liste, vai e rappresenta le mie speranze, le mie necessità, e tu invece quando sei lì dentro cambi casacca con grande facilità. E insomma questo è, ripeto, è il dettato della carta di 80 anni fa, aveva un senso anche molto nobile. Poi dopodiché abbiamo visto che nel corso del tempo, per esempio in questa legislatura, si è drasticamente ridotto il numero dei parlamentari che cambiano partito, 59-60, l'ultima è Laura Ravetto pochi giorni fa, non è di lei comunque che parliamo, che insomma aveva iniziato la sua carriera parlamentare credo con Forza Italia, poi era in Lega con Salvini, adesso passa a Vannacci. Però insomma sono 60 quelli che hanno cambiato partito, molti hanno aderito al famoso gruppo misto, però questa c'è stata una riduzione significativa dalle altre legislature, quando erano 400, 500, c'era la compravendita per passare dalla maggioranza all'opposizione, da un partito all'altro, vieni con noi che vedrai che ti facciamo fare carriera, eccetera, eccetera. Adesso si è ridotto perché? Soprattutto al Senato, perché il nuovo regolamento dispone che ci siano, come dire, dei disincentivi a livello di incarichi interni, le presidenze di commissioni eccetera, e poi anche dei disincentivi economici. Ecco, questo è un po' il quadro. Voi che ne pensate? 366 663 4466.

0: raffinati, quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Radio Freccia.
3: 13 e 19 quando gli onorevoli cambiano casacca ma restano in Parlamento. Le vostre voci.
4: Ciao Freccia, Chiara. Ciao. Da Bologna, che penso di questa cosa? Penso che forse se era poteva essere considerato un ragionamento valido, valeva per quando c'era un sistema proporzionale dove valeva la pluralità e quindi anche l'idea del singolo individuo poteva essere portata avanti. Oggi come oggi, con i sistemi elettorali che abbiamo, questo qui è un sistema per tenere calde le poltrone e basta. Quindi no, bocciato.
3: 366 63 44 66.

0: Secondo me è legittimo che uno possa cambiare idea e possa cambiare anche partito, però giustamente si deve dimettere e lasciare al posto a chi è stato votato dopo di lui, a chi ha preso meno voti. Si dimette e poi si fa rieleggere nel partito che vuole. Però così è un po' comodo, secondo me. Ciao, saluti, Virna da Collecchio.
1: Grazie Virna, però insomma, come abbiamo detto all'inizio e come ripetiamo, il divieto di vincolo di mandato, cioè di quello di continuare il percorso da dove sei stato eletto praticamente, nelle liste, nel partito eccetera, che ti hanno portato in Parlamento, insomma questo vincolo non esiste per Costituzione. E oggi, come io prevedevo, molti di quelli che hanno votato sì al referendum dicono beh, è nella Costituzione, quindi che vuoi? La Costituzione si può riformare, lo sappiamo, per buoni motivi, oppure no. Magari questo è un discorso del divieto del vincolo di mandato che, se applicato virtuosamente da chi poi insomma ne è soggetto, chi sta in Parlamento, può andare da dove crede che le proprie istanze e quelle dei propri elettori possano essere meglio rappresentate. Passo dal partito A, che nel quale non mi riconosco più, al partito B e vediamo se le cose funzionano, se io resto lì per un motivo che è di rappresentanza della nazione, come dice la Costituzione, del popolo, e non per miei interessi personali.
2: Buongiorno Strecciati, Alessandro da Torino. Ma io penso che sia molto più coerente un parlamentare che dice voglio cambiare partito perché il partito con cui sto non rispecchia più le mie idee, rispetto a un parlamentare che rimane fisso in quel partito per n motivi, dove però il partito stesso non rispecchia più le sue idee. Io alla fine la trovo, se queste sono le motivazioni, penso siano coerenti e giuste.

0: Ed eccoci qua, il brano fuori sacco che volevo regalarvi oggi, ve l'ho lasciato, come dire, scoprire senza nessuna presentazione, come sempre faccio in questo caso, ma qui non parliamo di storia del rock, parliamo di un gruppo del quale si stanno interessando tutti a livello di pubblico, a livello di critica nel mondo, perché sono provocatori, sono rivoluzionari, ragionano su sono monotoni o bitoni al massimo, hanno delle accelerazioni di ritmo che sono assolutamente illusorie, eppure vanno e fanno una musica che sembra piovuta da un altro pianeta. Loro si chiamano Engin de Poitrine, sono canadesi, un duo canadese, batteria e chitarra, vanno in giro mascherati, come avrete visto in radiovisione, quelli di voi che ci seguono sul 258 del digitale terrestre, e faranno un tour mondiale, sono il fenomeno dell'anno, gli Engin de Poitrine. Vi piacciono o non vi piacciono, però sicuramente hanno coraggio, hanno genio, hanno sfrontatezza, e quello serve al rock al giorno d'oggi. Noi parliamo invece di chi sfrontatezza forse ne ha in un altro senso, i parlamentari che cambiano casacca.
1: Buongiorno. Buongiorno. Una domanda all'ascoltatore di prima: al giorno d'oggi c'è realmente qualche politico che sceglie un partito o l'altro per ideologia, perché ci crede? Non lo fanno solo perché gli danno un posto e li mandano avanti?
0: Alessandro da Biella scrive: secondo me chi lo fa solo per non abbandonare i privilegi annessi, poi nel mucchio ci sarà anche chi lo fa senza secondi fini. E Beppe scrive invece: saranno 4-5 in tutto i parlamentari che sono lì per passione politica, figurati se rinunciano, anzi cercano sponde migliori per loro, naturalmente. 366-663-4466 per i vostri commenti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:35, le vostre voci.
2: Ciao Doc.
1: Ciao.
2: Frecciati, un abbraccio. Allora, l'ideologia è morta con, credo, alla metà degli anni Ottanta, con Berlinguer, con Almirante, che era gente che tu andavi ad ascoltare e qualsiasi fossero le loro idee, sapevi che erano rappresentate da persone degne. Ecco, punto. Da lì in avanti temo che sia stato un gioco a buttare la socialità nella politica. E questi sono i risultati. Un abbraccio da Dani.

0: Buongiorno Sfrecciati e un buongiorno e un grande grazie al Doc.
1: Ciao.
0: Grazie. Io sono contrario ai cambi di casacca, come sono contrario alle aggregazioni preelettorali. Questo modo di fare politica che sta sempre più prendendo piede non mi rappresenta. Forse sarà perché sono vecchio, non lo so, ma non vedo in questi cambi non vedo rispecchiato il proprio credo elettorale. Li vedo sempre più come un cambio di circostanza e di comodo. Se il partito nel quale sei stato votato non ti rappresenta più e se sei convinto che il tuo percorso elettorale sia quello giusto, devi avere l'onestà di ricominciare tutto da capo. Ciao, un saluto a tutti, Fabrizio.
1: Mi piace la parola onestà e chi siamo noi cittadini per dubitarne a proposito dei nostri politici, che però abbiamo visto fare tanti caroselli, tanti valzer da un seggio all'altro e senza preoccuparsi troppo di chi li avesse eletti, perché ripeto, c'è un dettato costituzionale fatto in un'altra epoca politica di gente, perdonatemi, più seria di quella che c'è adesso, nel quale si dice va bene, tu rappresenti la nazione, non rappresenti il partito. Se poi vedi che dall'altra parte c'è qualcuno che ti rappresenta meglio a te parlamentare, e lì puoi fare le battaglie in nome del paese, non in nome di interessi particolari e men che meno dei tuoi. Non stiamo parlando dei tuoi emolumenti, non stiamo parlando dei vitalizi che sono stati reintrodotti al Senato dopo che erano stati tagliati. Insomma, puoi cambiare casacca e vedi se li riesci bene.
2: Ciao Doc, sono Andrea. L'esempio della Laura Ravetto, ad esempio, è proprio lampante, nel senso che era in Forza Italia, si vedeva che perdeva voti, è andata a finire in Lega quando Salvini ha fatto il boom dei suoi voti un qualche anno fa. Adesso purtroppo si vede che Salvini nelle prossime elezioni non entrerà neanche nella soglia dello sbarramento. Cosa succede? Andrà con Vannacci, dove prenderà i voti più di Salvini, così manterrà la sua bella poltrona. Ciao Sfrecciati a tutti.
1: Ma siamo in quella fase di legislatura dove è scattata la compravendita, 366 363 4466.

0: Scusa Doc, ma sì, scusa la mia ignoranza, ma a prescindere dai giochi di potere che ci sono sempre stati e sempre ci saranno, per come la vedo io, ma se io che sono iscritto in un partito politico di cui mi sono fidato per valori, per campagna elettorale eccetera, e poi col tempo questo partito non mi rappresenta più, che cosa dovrei fare? Dovrei rimanere a portare avanti una barca su cui mi trovo a disagio, oppure posso, ho il diritto e posso cambiare parrocchia? Ecco, chiedo per un amico, Beppe da Brescia.
1: Beppe, di al tuo amico che se tu sei un cittadino che si è iscritto a un partito e evidentemente non ti rappresenta più, strappi la tessera e passi altrove. Se sei un cittadino, se sei un parlamentare, puoi fare anche questo. Ricordiamo che insomma è storia patria. I governi che sono stati fatti con trattative con blocchi interi di partiti, partitini soprattutto, che andavano a rafforzare coalizioni traballanti nel passato. Adesso ce n'è uno, lo menzioneremo a tempo debito, al centro, che sta molto flirtando con la maggioranza, e laddove è nato totalmente all'opposizione. È un partito intero che forse si trasferirà dall'altra parte. Vabbè, questo è la politica è, come dire, lavarsi le mani ogni tanto, ma non tutti i giorni, senza fare i moralisti, per carità. Dopodiché qualcuno scrive, Dario, la libertà di mandato è sacrosanta, quella che prevede la Costituzione, per evitare di essere ricattati e vincolati nelle proprie funzioni. Tuttavia manca ormai la morale politica per usare questa facoltà. Però chiedo agli altri ascoltatori, ma chi li ha votati e rivotati più volte questi parlamentari? Punto interrogativo. Forse i parlamentari sono lo specchio di questa società e la morale non si può delegare. E Marco da Catania scrive, devono essere i cittadini a punire i politici, la Costituzione protegge la libertà del politico, soprattutto nella situazione attuale che gli eletti sono scelti dalle segreterie politiche. E voi come la pensate ancora?

0: Radio Freccia.
1: 13.53, i parlamentari che cambiano casacca e le vostre voci.
2: Doc, sono d'accordo con l'ascoltatore che ha parlato di onestà. Purtroppo l'onestà intellettuale è una cosa che non esiste più, come non esiste più l'ideologia. Una volta tu votavi il rappresentante del tuo partito al Parlamento, adesso voto un bingopallino qualsiasi che si spaccia per politico, che politico non è, che per rimanere aggrappato alla poltrona se la guadagna è capace di cambiare 500 casacche, Però alla fine quello lì non è il suo lavoro, perché il parlamentare non è politico, perché il parlamentare non è, fare il parlamentare non è un lavoro. A fare il parlamentare ti ci manda il popolo. Una volta che hai finito devi andare a casa e andare a fare il tuo lavoro. E quello è il problema. Purtroppo la vedono come aver preso il famoso posto di 40 anni fa, che prende il posto alle poste.
1: Sì, sono un po' il posto fisso, no? Poi abbiamo visto che in questi giorni, ma ne parleremo, c'è un disegno di legge per il quale i senatori possono, che abbiano partite IVA, siccome in quel periodo loro non esercitano, perché stanno al lavoro per conto di tutti in Parlamento, insomma, loro hanno diritto ad accumulare contributi in modo da avere sia vitalizio che pensione piena. Ma insomma, è un bel disegno virtuoso, per così dire, ma insomma, queste sono le mie valutazioni.
3: Ciao Doc, nel mio mondo ideale ogni italiano avrebbe la tessera di un partito, ovviamente garantendo la pluralità, dove le elezioni primarie di questi partiti sono proprio stabilite dalla Costituzione, dove le liste di coloro che poi andranno in Parlamento sono decise da quelli che votano. Quindi la sovranità del popolo è proprio la scelta delle liste di coloro che andranno poi alle elezioni politiche. E questo non trovo nient'altro di più democratico. Ciao a tutti!
1: Grazie. E qualcuno lo scrive a livello morale, perché ripeto, la Costituzione permette questi cambi di maglia, ma non sarebbe molto più corretto, etico, giusto che un parlamentare in aperto dissenso con la linea politica del suo partito si dimettesse e basta? Ecco, allora, chiudiamola qui. Io vi ringrazio anche oggi per la partecipazione, veramente siete meravigliosi, perché poi nella diversità dei pareri, io poi ascolto tutti i messaggi, mi dispiace di non poterli mandare tutti in onda, ma tutti i giorni li ascolto ed è veramente un patrimonio di condivisione di cui vi sono grato. Buona giornata a tutti dal dottor Mann.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
2: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
0: Radio Freccia.
3: Sono le 2 in punto, it's 2 o'clock, e allora hello rockers and welcome, anche se sentite un po' di rumore, di tremolio, di cose che si spostano perché il microfono ogni tanto mi si pone davanti con una certa arroganza, io gli tiro certe manate e lui muto perché sa che questo è il suo ruolo. Hello rockers and welcome, dicevo, inizia Electric Ladyland ora, a partire dalle 14 fino alle 17 con la sottoscritta, la vostra Cecil B. Spero di essere la giusta compagnia per questo mercoledì, per questo giorno di metà settimana. Iniziamo con la giusta carica, quella firmata Van Halen, This Is Jump. Potete anche saltare, ma va bene anche se restate fermi, eh?

Ben con Jump ad aprire così le nostre tre ore insieme, il nostro viaggio quotidiano di questo, insomma, mercoledì 20 di maggio, che spero possa essere veramente un giorno caloroso, non imprevedibile, un giorno tranquillo, non di quelle sensazioni dove non sai mai effettivamente se ti puoi fidare, no? Del tempo che ti circonda, del cielo e del fatto che potrebbe piovere, non piovere, fare freddo, fare caldo. No, un po' di stabilità, perché oggi ce la meritiamo, perché dopo tutto il mercoledì è una giornata non sempre facilissima. Vi ricordo come sempre che abbiamo un numero all'attivo attraverso cui vi potete raccontare per farmi sapere come state e dove siete diretti, ovvero il 366-663-4466, valido per SMS, WhatsApp, messaggi vocali, foto e video. Fra poco Social Distortion, ora Florence and the Machine, Free.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 14:13, sempre con la vostra Cecil B a microfono, che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 20 di maggio, e che in questo periodo ci tiene a sottolineare quanto Radio Freccia sia in una fase molto generosa, perché vi stiamo facendo doni, speriamo graditi, che riguardano la musica dal vivo. Da regalare i biglietti dei concerti credo che sia la cosa più bella che una persona possa fare per te, soprattutto se si tratta di un artista che ami. E in questo momento noi vi stiamo regalando i biglietti per assistere al concerto di Alice Cooper. E allora cosa state aspettando? Andate subito su RTL 105 Play e cliccate sul banner Special and Contest.

I Beach Boys con Good Vibrations, 14-17 minuti. Oggi ho sentito l'inizio proprio delle Good Vibrations di Eddie e Jimmy, quello di Eddie che diceva: sento oggi le good vibes, no? Le energie positive, tutto filerà liscio. Speriamo che sia così. Io quando Eddie ha detto questa cosa ho detto: prendo l'informazione e me la porto dietro in modo tale che possa diventare anche mia. E devo dire, per ora ho avuto un po' di problemi stamattina con un grande nemico di tutti noi, parliamoci chiaro, lo speed, e ho risolto. E già questo grazie anche alla straordinaria commercialista che mi accompagna ormai da tanti anni, però tutto liscio.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
7: Ah, sarà più di un anno.
8: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: 14:27 con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 20 di maggio. Vi ho detto che in questo momento vi stiamo regalando i biglietti per andare al concerto di Alice Cooper, ma non vi ho ricordato la data nello specifico, ho detto è importante farlo perché Alice Cooper terrà un'unica data in Italia in questo 2026, suonerà domenica 12 luglio all'Ama Music Festival presso il parco di Villanegra, Romano del Zellino in provincia di Vicenza. Quindi andate su RTL 105 Play e partecipate, che magari a luglio ci si becca tutti lì.

Gli Skank Nancy con lei lì a tagliare così metà la nostra prima ora insieme, 14:32. Vi ricordo come sempre che siamo anche in radiovisione, i nostri canali non sono uno ma ben due. Uno lo trovate sul digitale terrestre, ovvero il 258, che è facilissimo da memorizzare perché si tratta dei tasti della colonnina centrale del vostro telecomando, e dall'altra parte, nel caso abbiate Sky, ci trovate a 738, quindi 258 del digitale, 738 di Sky per avere Electric Ladyland e tutti i programmi di Radio Freccia lì nel televisore mentre siete spaparanzati sul vostro divano preferito. Questa canzone un tempo è stato il mio divano preferito, soprattutto quando avevo bisogno di trovare conforto in età estremamente adolescenziale.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: :14:41, abbiamo appena ascoltato Florence Road dalla nostra Top 20 con Hanging Out to Dry. Un nome nuovo, un nome da tenere d'occhio perché sicuramente rimarrà nella nostra memoria e ci sorprenderà. Mi piace questa cosa, no? Anche i racconti che il nostro Gigi porta all'interno di Hypersonic, che riguardano un po' queste nuove wave, queste nuove scoperte che ci permettono di nuovo di appassionarci, quantomeno agli artisti. Non perché gli artisti che conosci da una vita non ti facciano più appassionare, ma perché ogni tanto sentire qualcosa di nuovo ed elettrizzante, oppure nuovo e confortante, fa bene all'anima. Quando è stata l'ultima volta che avete fatto la prima cosa per la prima, una cosa per la prima volta?

Nirvana con Polly, 14 e 45 minuti in questo momento preciso. Ovviamente vi ricordo che per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, oltre alla dimensione della radiovisione, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 105 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Frecce e ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. Fra pochissimo uno degli ultimi singoli degli Evanescence dalla nostra Top 20, ora una delle mie canzoni preferite in assoluto. Loro sono i Baby Shambles e questa è Fuck Forever.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 14:54 minuti con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17. Speriamo nel migliore dei modi, speriamo, come dicevo poco fa, con un po' di tranquillità, ok? Con un pochino di culla che ci porta verso la fine della settimana, perché da domani sarà più o meno tutto in discesa. E parlando di cose che a un certo punto vanno in discesa, se ci pensate bene, quando uno ti dice meglio tardi che mai e tu pensi sì, vabbè, è una scusa, è un modo di dire che è stato inventato per giustificare il fatto che alcune cose non si ripetono, invece delle volte anche i rapporti più tortuosi, anche le tempistiche più lunghe permettono poi una lenta discesa, perché 64 anni per decidersi di fare un duetto è sicuramente un buon tempo ed è sicuramente la prova di qualche tensione accumulata qua e là. Però a un certo punto Macca e Ringo Starr, Sir Paul McCartney e Sir Ringo Starr, hanno deciso che bello scrivere le canzoni che parlano dei giardini, dei polpi, ma è anche bello ogni tanto fare delle cose assieme e raccontare altre storie. Perché? Perché il secondo estratto dell'album di Paul McCartney, che uscirà a breve, ovvero The Boys of Dungeon Lane, è praticamente un grande ritorno, una sorta di: alla fine questi sono i Beatles che sono rimasti e un po' tutti abbiamo sognato a un certo punto di rivederli assieme. Il brano si chiama Home to Us, quindi casa per noi, e passa qui sulle frequenze di Freccia per accompagnarci verso il cuore pulsante del pomeriggio con un immaginario un po' di una vecchia Liverpool che rivive attraverso le note e le parole di questo brano.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con me.
2: Il novellino è Campiello.
3: Il novellino.
0: Radio Freccia. Walk Time.
4: Sono le 15 in punto. It's 3 o'clock. Oh, ci diamo dopo. L'ho detto al nostro Nobody, che se ne sta andando e mi lascia di nuovo da sola qua nel nostro studio, che, come spesso vi racconto, ha seguito la filosofia dei Rolling Stones. I see a red door, a red wall, a red floor, and I want to paint it black. È tutto nel nostro studio ed è bello così, rilassa gli occhi. Comunque, stavo per fare una battuta cattiva, stavo per dire che il pezzo nuovo Home to Us di Paul McCartney, Ringo Starr, è comunque accreditato al duo Lennon-McCartney. Scherzo! Non è vero, non è vero. Anche se spesso è avvenuto così in storie passate, ma sono io che ci metto sempre un po' di zizzania fra questi Fab Four. Iniziamo questa seconda parte di programma sulle note degli ZZ Top. Questa è Gimme All Your Love and Welcome Everybody.

Kimi, Oh Yo Love and ZZ Top. Questa è la vibrazione di cui avevamo bisogno. Un po' d'amore, che decidi di dare chi vuoi, a te stesso, ok? Al tuo amico quattro zampe, ok? Sono d'accordissimo. Alla persona che ami, a tuo figlio, a tua figlia, agli amici, alla natura. Oggi solo un po' di love power, che ogni tanto fa bene, soprattutto quando è cosciente e, ripeto, diretto a chi se lo merita e a chi vuoi effettivamente darlo, anche solo con un messaggio carino, un piccolo gesto o una presenza importante. Vi ricordo, a proposito di presenze, che per farmi sentire che ci siete potete utilizzare il nostro numero, ovvero il 366-663-4466. Ci sono gli One Republic.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:12 minuti, abbiamo appena ascoltato le Warning con Kerosene dalla nostra Top 20, le Warning che oltretutto sono sempre prese bene, hanno questa estetica quasi un po' da super kick, e con il termine super kick intendo sia la parte un po' più cute, carina, ognuno con un colore di capelli diverso, e dall'altra parte il fatto di menare durissimo come le super kick effettivamente fanno. Io l'ho sempre amato come cartone, l'ho sempre trovato estremamente efficace, e da un certo punto di vista anche che dava forza a chi lo guardava, soprattutto pensando magari a generazioni di giovani bimbe che vedevano queste tre sorelline nate un po' da una pozione magica e che risolvevano i problemi del mondo rimanendo sempre super carine, ma dandoci dentro di brutto a suon di pugni e calci, a mostri giganteschi. Per me è stato importante. Adoro il super kick, l'ho già detto.

I Verve con Bittersweet Symphony alle 15 e 17 minuti. Questa rimane una delle mie canzoni preferite e personalmente quando penso ai miei videoclip preferiti, anche se è difficile magari dire qual è il più bello di tutti, però è inserire all'interno di una top 10 ideali quella di Bittersweet Symphony che uscì qualche anno fa, la versione non censurata, dove Richard Ashcroft continua a camminare e riceve pugni e cazzotti poi dalle persone che lui, come dire, prende a spallate mentre prosegue nella sua marcia molto metaforica, no, rispetto a quello che è la vita stessa. L'ho trovato veramente impattante, bellissimo, non perché mi piaccia vedere povero Richard Ashcroft col naso che gli esce dal, col sangue che gli esce dal naso, ma perché è ancora più efficace, ok, la narrazione di quello che fa in una delle canzoni che poi penso abbiamo amato tutti, almeno per un periodo della nostra vita. Ci sono gli XX nel frattempo.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Fino a 27 km con un litro.
2: 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Radio Freccia.
10: Sono le 15:27 minuti con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna sempre fino alle 17. Buon mercoledì. C'è chi mi dice: Cecil, faresti gli auguri alla mia bimba Rock per i suoi 13 anni? Certo, Amy, ma non mi hai detto come si chiama. Quindi tanti auguri ai nostri giovanissimi ascoltatori, in questo caso specifico a questa giovanissima ascoltatrice che oggi compie 13 anni. Good luck, good life, good energy, che tutto sia positivo e che ti permetta la vita di fare tanti sbagli, di raggiungere tanti obiettivi, di crescere, di migliorarti, soprattutto di non annoiarti mai. Scegli sempre questa musica perché è un'ottima colonna sonora che ti permette quantomeno di avere il ritmo giusto. In sottofondo una delle band più amate di sempre, loro sono i Cranberries, questo è Animal Instinct.

Scriveteci anche in radiovisione per vedere video iconici di canzoni che avete amato per tanto tempo, come nel caso di questo classicone firmato Cranberries, ovvero Animal Instinct, e sui nostri due canali 258 del digitale terrestre, che è facilissimo da memorizzare, sono i tasti della colonnina centrale del vostro telecomando, e nel caso abbiate Sky ci trovate anche di 738 rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio come era nel mondo come è. Fra pochissimo il ritorno dei Black Keys con Where There's Some Smoke There's Fire. Ora ritroviamo i Nothing But Thieves, questa è Real Love Song.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15:40 minuti, sempre con la vostra SSB che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 20 di maggio, 15:41 in questo momento super preciso. Vi ricordo che fra pochissimo ci raggiungerà il nostro Gigi Riccardo per il consueto appuntamento con il TGigi, ovvero il punto in cui tutte le notizie che arrivano dal mondo della musica che più amiamo e che più amate si ritrovano per renderci tutti più interessanti, più ricchi di conoscenza e pronti a utilizzare tale conoscenza poi per fare i fighi alla macchinetta del caffè con colleghi più o meno simpatici.

I Bush con Cold Contagious, Bush che abbiamo intervistato anche in tempi recenti, proprio in occasione dell'uscita del loro ultimo album. Se avete voglia di andare a sentire l'intervista realizzata con Gavin Rossdale, la trovate andando su radiofreccia.it nella sezione interviste, perché ci piace non complicarci la vita, così trovate tutto e siete felici. Nel frattempo vi ricordo che per averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app di RTL 102.5 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e ritrovare i nostri programmi, interviste e ultime notizie.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:55 minuti e siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme. È arrivata la nostra star. Bambola star.
2: Bambola né star.
1: Ma io non ho capito la citazione.
2: No, che citazione è?
1: Ciao Katiuscia. Ciao Natasha, siamo tutti qua per il compleanno della nostra diva Bambola Star.
2: No, mi dispiace.
1: La cultura dell'internet. Ma la cultura del nonsense.
2: Ma io sono anziano. Questo per me il nonsense rosso, sono i Monty Python, capito?
1: Questo tappeto, cioè, rosso è per voi, che siete le bambole, le star di questa serata.
2: Non ce l'ho, mi dispiace.
1: Che caldo. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
2: Non so, dobbiamo andare avanti.
1: Niente, per neanche la... questa che è più iconica, perché magari Bambola Star
2: no,
1: nostra.
2: No, non ce l'ho, non ce l'ho.
1: Dobbiamo fare contagi.
2: Non lo so.
1: Niente, dobbiamo farti fare il TGG. Dobbiamo farti fare il TGG ed è giusto così. C'è chi dice: ciao Cecil, sono Graziella, volevo dirti, ma per l'intervista fatta ai Bush, io non riesco a vedere le immagini, sento solo l'audio.
2: Graziella, controlleremo. Vediamo.
1: No, però c'è anche l'intervista in video, perché l'abbiamo anche caricata sui nostri social.
2: Andiamo a vedere se c'è qualche inghippo tecnico.
1: Ogni tanto succede, non so se la tua connessione va in questo momento super forte, perché ogni tanto può succedere quando magari non c'è la connessione al top. Magari predilige l'audio sul video.
2: Noi comunque facciamo un check, perché comunque siamo qua apposta anche a fare anche questo.
1: Sì, per fare i check tecnici. Ti senti così? Allora, facciamo come per il telegiornale, quello serio. Diamo i titoli delle notizie che affronteremo.
2: Ma allora, anche se ne stiamo già parlando un po' in questa settimana, secondo me il tema del giorno è ancora una volta Youngblood, il nostro amico Dom, perché questa volta MGK, che, come dire, nell'ultimo mese ha lanciato qualche frecciatina in maniera più o meno velata al suo, a quanto pare, ormai ex amico. Questa volta è uscito allo scoperto e l'ha insultato pubblicamente sotto un post Instagram, e quindi questo ha generato, come dire, un po' di maretta nella community del web.

Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate.

0: Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
1: Caffè Toraldo
2: o Caffè.
0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
3: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock. Hello Rockers and welcome. Inizia la terza ora insieme di Electric Lady and Consensi e Gigi. Oggi tutti e due sul verde.
4: Vero, è solo che io ho le tartarughe ninja.
3: E io sono verde acida.
4: Tu sei verde acida.
3: Acido, acida, acido, acida. Va bene, allora da dove vuoi partire? Lo dicevamo poco fa, insomma. Sì. Dissing.
4: Allora, sostanzialmente, facciamo un lieve recap per chi si fosse perso qualche pezzo. Youngblood, MGK, storicamente amici, collaboratori, hanno fatto cose insieme.
3: Anche pezzi
4: vari. Esatto, insomma, una grande amicizia. Esce Fix Your Face, brano attualmente nella top 20 di MGK con Fred Durst.
3: Che sembra un sacco un pezzo dei Limp Bizkit.
4: Casualmente, chissà perché.
3: Ah, perché Fred Durst è
4: quello dei Limp Bizkit. Ah, brava. E c'è un verso lì che sembra un diretto attacco a Youngblood.
3: Vabbè, lo è, dai, lo ormai è. Lo sappiamo.
4: Qualcuno, insomma, gli ha chiesto ma è vero, non è vero, e continuiamo fra un po'.

0: Gingine, Mr. Unique.
1: Ho anche dei Gigini.
0: Lovely. Ah, hai rovinato tutta la mia introduzione di David Bowie.
1: Lo so, ci sto, sono qua apposta.
0: Ah, iniziamo così la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland con il T-Gigi e entriamo nel merito appunto di questo venire allo scoperto sì. da parte di MGK nei confronti di Angola. Perché? Insomma, se c'erano dei dubbi ancora sì. che il dissing o la rabbia o gli irrisolti fossero fra loro due, mo i dubbi ce li siamo tolti.
1: Sì, già qualche settimana fa in un podcast MGK aveva lasciato intendere, anche se non proprio in maniera esplicita, che fosse lui ad averlo tradito in qualche modo, e ora sotto un post di Youngblood che ha pubblicato un'intervista in cui parla del Bloodfest e del prezzo dei biglietti, MGK è andato giù dritto e gli ha detto: ah, tu hai cancellato un tour perché non riuscivi a vendere biglietti, e poi dato la colpa ai problemi di salute mentale, il giorno dopo ti hanno fotografato al ristorante, sei un Pinocchio, se chiudi quella di bocca, viziato, moralista, quindi insomma andare giù bello dritto, ecco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16 e 12 minuti. Quindi scusami, il messaggio esatto di MGK sì. È stato: hai cancellato un tour perché non riuscivi a vendere i biglietti, dato la colpa ai problemi di salute mentale, e poi il giorno dopo sei stato paparazzato al nuovo ristorante. Pinocchio, bugiardo. I biglietti per il tuo tour attuale hanno ancora lo stesso prezzo di quelli di tutti gli altri artisti. Chiudi di bocca. Viziato e moralista.
2: Ci andrò giù comunque sereno. La risposta poi non è arrivata direttamente da Youngblood, che è attualmente impegnato nel tour americano, ma da qualcuno del suo staff che a TMZ, la nota testata statunitense, ha semplicemente detto: ma guardate, lui francamente non ha visto queste cose, è troppo impegnato nel suo tour tutto esaurito negli Stati Uniti, però in ogni caso auguriamo buona fortuna ad MGK.

0: Ah, ah, che bello Tompetti alla radio, ragazzi. Cioè, cosa vuol dire a Tompetti?
1: Cosa vuol dire a sto pezzo?
0: Cosa vuol dire a sto pezzo?
1: Cioè. Anche perché poi lo so che l'ho anche fatto sentire una volta in diretta, ma penso magari sarà anche passato altre volte qui. Una di quelle canzoni talmente belle che nel momento in cui altri artisti ne hanno fatto delle cover sono riusciti a dare ancora un senso diverso rispetto a quello che già la voce di Tompetti riesce a comunicare, tipo la versione di John Mayer.
0: Ma è che è uno che comunque...
1: Bella.
0: Tompetti gli piace, però...
1: è un po' più versione, ehi cocca vieni poi a cena,
0: esatto,
1: con me dopo,
0: esatto. No, Tompetti era un signore, John Mayer non lo so,
1: John Mayer sappiamo che è stato causa anche di grandi rotture di amicizia a proposito tra ragazze, che lui prima era con una, poi la molla si mette con la
0: vabbè
1: l'amica,
0: gli piace l'articolo,
1: una sfascia famiglia,
0: sfascia famiglia, i musicisti in certi sensi hanno anche quel ruolo là, qualcuno almeno, sai, i chitarristi cuccano, capito,
1: ho capito, ma se tu hai

0: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 16:26 con la vostra Cecilia, il vostro Gianluigi Riccardo, e soprattutto con le notizie di questo TGG. Siamo partiti dal dissing fra Machine Gun Kelly, MGK e Youngblood, e ora torniamo a due che si sono fatti dei dissing per tanto tempo e a un certo punto però hanno detto boh, forse è arrivato il momento di fare pace o di fare cassa,
6: o di fare cassa
5: per i cattivi.
6: Esatto, anche perché insomma sono entrati per la prima volta nella classifica del Sunday Times come uomini più ricchi del Regno Unito i fratelli Gallagher. Insomma, hanno a quanto pare una reunion che gli ha portato tipo 375 milioni di sterline.

0: Questa volta il pugno al microfono è stato Gigi,
1: Grazie, la dittata.
0: E il microfono?
1: Il microfono muto. Sono tipo in posizione 325 con 375 milioni di sterline, perché comunque alla fine questo tour... due soldini li ha portati sia direttamente con i concerti, con il merchandising, e poi ovviamente il catalogo degli Oasis è aumentato di valore, visto insomma il boom di streaming, di acquisti di dischi e quant'altro. Anche se Noel non è convintissimo, perché parlando in un'intervista ha detto: sì, il documentario bello, io non ho proprio visto il montaggio finale, ma la grande notizia che mi rende felice è che sono in questa classifica, però le cifre a me non convincono proprio, cioè, devo parlare col commercialista.
0: Infatti, no, il controllo.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il PNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su pnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
4: Ah, sarà più di un anno.
5: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Radio Freccia.
7: 16:40 minuti, sempre con la vostra Cecilia e il vostro Gianluigi Riccardo. Ma possiamo dire dove vai domani?
4: Allora, domani vado a Torino. Domani, infatti, allora, no, in realtà dovrei arrivare in tempo perché per le 3 dovrei essere di ritorno. Okay. Vado a Torino a fare una cosa. Domani mattina presto.
7: Grazie, Gigi. Se avessi saputo che l'avresti spiegato.
4: Con un artista americano che ci ascolta.
7: Che vive a Torino.
4: Che vive a Torino.
7: E Bruce
4: che,
7: Springsteen.
4: No. Ah. Che sarà protagonista. Però comunque come...
7: lo so, come, non l'ho detto a caso, perché come sempre il New Jersey.
4: C'è la zona, c'è, in realtà c'è anche un contatto diretto anche su il biopic di Springsteen, cioè comunque è stato in qualche modo anche coinvolto il biopic di Springsteen. E un
7: artista, domani magari.
4: Domani magari ne parliamo, vediamo un po'. E insomma sarà poi live in un posto storico quest'estate, Radio Freccia, Radio Par... Vabbè, allora però così mi spoileri tutto, insomma.
7: Domani va a registrare una bella intervista.
4: Andiamo a fare una cosa
7: in quel di Torino.
4: Americani a Torino, il mio Piemonte l'ha ribattezzato.

0: Boys of Summer, Donny lì alle 16:45 minuti. Stavamo
1: chiaramente dedicata a noi, peraltro. Questa volta è stata lei.
0: Stavamo facendo discorsi da mio Dio, siamo diventati grandi fuori onda. E li lasciamo subito da parte questi discorsi, che è meglio così.
1: Del resto, io indosso una maglietta delle Tartarughe Ninja, proprio a, come dire, dichiarare: ho quasi 42 anni, ma ho una t-shirt delle Tartarughe Ninja.
0: A luglio li fai 42?
1: Sì, 26. Come Mick Jagger, ricordiamolo sempre.
0: La Vale ci ha scritto: certo che è incredibile che gli Stones riescano ancora a fare dei pezzi che spaccano nonostante non siano più dei giovincelli. Cosa succederà quando non ci saranno più? Vale, noi non ci pensiamo.
1: Non ci pensiamo, no. Lasciamo stare, finché abbiamo ancora con noi questi monumenti,
0: godiamoceli. Poi quel che sarà, sarà.
1: Whatever will be, will be.

0: Radio Freccia.
1: Dice 53 minuti, siamo arrivati alla fine della nostra terza ora.
2: Che
1: insieme.
2: Peccato!
1: Lo so.
2: Che peccato.
1: Scusate, sono inciampata un attimo sul cervello. Anche se tu fai ironico, per me questa cosa è vera. Cioè,
2: ma io sono serio.
1: Time flies when you're having fun.
2: Sì, molto. Ma tra l'altro, appunto, come abbiamo ricordato anche ieri, cioè uno ritorna dalle vacanze e ha un po'
1: si tiene la
2: sensazione. Sì. Ora vediamo fino a quanto dura.
1: Time waits for nobody. Questa è Freddie Mercury.
2: Sì, sì, sì. No, ok, ho presente.
1: Ma non conosci Frontman dei Queen?
2: Sì, sì?
1: Ho fatto un film su di lui.
2: Ah, davvero?
1: Bohemian Rhapsody. Con Rami Malek. Rami Malek, non ho mai capito.
2: Non si è mai capito.
1: Rami.
2: Killullah.
1: Come si dice?
2: Killullah.
1: Ah, Killullah. Sembra una, tipo, come si dice? Una
2: filastra.
1: Sì. Sembra una filastra che io avrei detto Killullah.
2: Tra l'altro, anche Rami Malek potrebbe essere anche lui napoletano, in effetti. Uè, Rami Malek.
1: Bello, bellissimo, e su questo finiamo la cosa, perché oggi stiamo
2: sei tu che mi stai provocando, io, cioè, non voglio dire...
1: E mo mi magni.
2: E mo ti magno, io ti sto solo seguendo.
1: Allora, visto che siamo arrivati in chiusura di questa giornata, ovviamente vi ricordiamo che domani saremo di nuovo qui per chiudere la settimana assieme, per quanto mi riguarda, a partire dalle 14. Gigi non è sicuro perché va a Torino a fare cose.
2: A fare cose, però alle 15.50, voglio dire...
1: Speriamo che tu sia di ritorno.
2: Esatto, cioè, pregate per me e per il traffico.
1: Traffico
2: permettendo, ora che cavolo.
1: Vabbè, ci sono tante belle cosine che poi verranno pubblicate.
2: Sì,
1: diciamo,
2: sì.
1: Non magari a stretto giro, però nei mesi a venire.
2: Sì.
1: Interviste che coincidono magari con l'uscita di dischi.
2: Cose.
1: Concerti che stanno
2: contenuti,
1: arrivando.
2: Robe, fatti, fattarilli.
1: Gatti lanciati. Perché dovete sapere che è successo, non dico dove, non dico con chi, che durante un'intervista registrata proprio ieri, il mio gatto decidesse, perché era un'intervista registrata a casa, di entrare in telecamera, proprio così, e io l'ho preso e l'ho lanciato mentre dicevo sorry I have cats. Dall'altra parte abbiamo trovato qualcuno che però ha apprezzato la cosa. Detto questo, ci sentiamo domani. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
0: Radio Freccia. Walk time.
2: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me.
3: Oggi è il 20 maggio. Sempre più scrittori inseriscono apposta dei refusi nei loro testi per non essere accusati di usare l'intelligenza artificiale. La Commissione europea ha approvato la proposta italiana di rendere obbligatori i ricevitori della radio tradizionale sulle nuove auto. Domani, dopo quasi 11 anni di trasmissioni, chiuderà il più popolare talk show americano, il Latte Show di Stephen Colbert.
2: Il Latte Show. And we're back! Si comincia che oggi, benvenute e benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo mercoledì 20 di maggio 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in alta definizione. Per comunicare con noi il numero è quello lì, il 366 663 4466. SMS WhatsApp, messaggi vocali, quello che vi pare lo potete condividere. In regia Fabione Macumba Romano, ladies and gentlemen.
4: Ciao cari.
2: Ciao cari. In redazione, che tra l'altro fa pandan con i Zeppelin.

0: Ma sai che ci stava proprio bene, guarda. La palude con il sottofondo degli Zeppelin è una di quelle cose che abbiamo scoperto qui con entusiasmo oggi. Un, come si chiama? Sono i mashup quelli dove si fondono le robe, no? Il remix è quando proprio rifai il suono, in qualche modo, no? Invece qui è il mashup tra due grandi hit, Immigrant Song, che è chiaramente la hit minore, e invece il suono della palude di Diana, che oggi è stata evidentemente risucchiata da quello che succede.
1: Ciao nessuno, ciao. Ma ho sentito che ieri ti è caduto uno scaldabagno sulla cuozza.
0: Sì, sul, più, ma più o meno, non so se lo definirei così. Oggi un po' sì, un po' sì. Tra l'altro, segnalerei una cosa. Fabione, lo sento io freddo qua dentro?
2: No.
0: Aia.
2: Non fa freddo.
0: Ah, non fa freddo. No. Questo non depone a mio favore, no. Allora. La facciamo breve e così poi la scavalliamo subito. Raga, un'intossicazione alimentare proprio quella che in inglese la dicono bene, cioè food poisoning, veleno. Mi sono mangiato un hamburger che era proprio concentrato di veleno ed è andata malì. Non stiamo a sindacare sui dettagli, la chiudiamo qui. Quindi scusate per ieri, grazie a Wally. A questo proposito c'è Giulio che scrive, ciao nessuno, dovresti dire a Wally quando sostituisce di fare quei 5-10 minuti di ritardo a cui siamo abituati, perché lui è più puntuale di una guardia svizzera e questo ci disorienta. Lo so, grazie a Wally che ovviamente ha preso in mano la situazione ieri. Grazie a tutti voi per i messaggi.
3: Disagio
0: è sempre importante,
3: alle
0: molto bene.
3: 17 e qualche istante e terra di nessuno.
0: Tutto giusto.
3: Wow, disagio.
0: Bene, vedo che le cose non sono cambiate. Bene, meno male, meno male. Allora, oggi cosa facciamo? Oggi scombiniamo un po' i piani per un motivo semplice. Ieri, non essendoci stato, non abbiamo sentito Attilio e ci dispiace. Ci dispiace perché sabato, come vi abbiamo, anzi domenica, come vi abbiamo menato il torrone per praticamente due settimane, siamo andati a trovarlo. Quindi l'atmosfera era questa, gioviale, un picnic tra i giaguari, di là due ippopotami che ci salutano e dunque un emu, un nandù. Delle simpatiche scimmiette, è vero Fabione? Immaginateci così, a braccetto, tra una fiera e l'altra, a scoprire le meraviglie della fauna e del mondo. A parte questo, niente, dopo lo sentiamo un po' perché, per capire un po' come sta lui, per vedere se gli abbia lasciato danni, soprattutto se ci rivuole ancora, anche per raccontare a tutti quanti come è andata. Invece, una cosa che sta succedendo nel mondo, l'avete sentito dalla nostra intelligenza artificiale, è la chiusura del forse più popolare talk show in America. Per farla brevissima, avete presente David Letterman? Letterman ce l'hanno presente tutti. Il suo erede magari ce l'hanno presente meno, perché è, tra virgolette, solo 10-11 anni che conduce questo talk show, che poi è il Late Show della CBS. Letterman lo ha fatto per 33 anni, Stephen Colbert stava arrivando a 11, quando ecco che l'anno scorso ne annunciano la chiusura. È una cosa importante per l'America perché è un programma di intrattenimento che, anche se sembra in diretta, non è mai in diretta, ma che costituisce una parte, non dico dell'opinione pubblica, ma senza dubbio della cultura popolare statunitense. I programmi di interviste alla fine sono parecchio parecchio roba loro, sono una derivazione, se vuoi, tutti quelli che ci sono nel resto del mondo, perché da Johnny Carson all'epoca, da Jay Leno subito dopo, all'epoca anche Dick Cavett era un altro grande intervistatore, quindi insomma è una cosa molto importante, perché quello lì poi è un po' come, guarda, il paragone che si può fare è quello tra i vari giornali in Italia e il Corriere della Sera. Tutti i giornali quotidiani hanno la loro rispettabilità, il Corriere della Sera è ad oggi il quotidiano più venduto in Italia per la carta stampata, e si sa che la carta stampata, insomma, ha ancora la sua credibilità. Beh, dicevo, l'anno scorso hanno annunciato la cancellazione. E cos'era successo? È successo che la Paramount, che è una grande società di produzione, come ben sapete, controlla CBS.
2: Ok, ha raggiunto un accordo economico all'epoca, si parla di 16 milioni di dollari, con il presidente degli Stati Uniti. Cosa era successo? È successo che in un'altra trasmissione, che si chiama 60 Minutes, quindi 60 minuti, dura durata di un'ora, che anche quella è una trasmissione vecchissima, dove si fa l'approfondimento, dove si vanno a fare Lilly Gruber, ok, una cosa mentana, quelle cose lì, avesse modificato, secondo... il presidente avesse modificato un'intervista che era stata fatta a Kamala Harris per, secondo il presidente, favorirla in quella che era la campagna elettorale. In realtà non era stato così, erano stati mandati in onda semplicemente due spezzoni in due momenti diversi senza modificare nessun contenuto. Fatto sta che questa cosa qui, diciamo che ha creato una sorta di impasse perché c'era bisogno dell'approvazione del governo per farla brevissima. E quindi cosa facciamo, visto che ci dobbiamo in qualche modo giocare la credibilità? Beh, allora chiudiamo quello che è una roccaforte del pensiero alternativo, mettiamola così, o per meglio dire, questa è la visione che poi non è ufficiale ma ufficiosa e che, sulla quale in tanti concordano. Fatto sta che domani, insomma, chiude questo talk show, che è una parte importante degli Stati Uniti. Ogni volta che, secondo me, si zittisce una voce, c'è sempre un po' da riflettere, perché la dice lunga. La cosa bella che vi segnalo è, andate a cercare su YouTube la clip dove Stephen Colbert invita David Letterman, che era appunto l'ex tenutario di quella scrivania e di quella poltrona, e fanno esattamente come si fa quando devi abbandonare un ambiente del quale iniziano, cioè sei legato, però puoi anche permetterti di fare un po' di casino. Cioè, i vostri amici lasciano casa e entra qualcun altro in quella casa lì, poi ci devi rifare le cose, devi fare i lavori, quindi puoi permetterti di fare un po' schifo, rovinare i muri, moquette, eccetera, eccetera. Hanno preso, sono saliti sul tetto dell'Ed Sullivan Theater e hanno iniziato a lanciare in strada poltrone, a lanciare in strada angurie, a lanciare in strada a qualunque, come si farebbe davvero in un vero e proprio cambio di programma. Insomma, all the best to Stephen Colbert. E invece un farewell alla signora che dà il nome a questa band, che proprio nelle scorse ore ci ha lasciato. Goodbye, Miss Greta Van Fleet.

0: Libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Ciao nessuno, sono Marco dalla Francia.
1: Oh, ciao.
0: Non parlo italiano, ma Google sì, grazie al traduttore.
1: Sì?
0: Vi ascolto tutti i giorni al lavoro. Grazie alla Radio Freccia e lunga vita al rock and roll.
1: Oh yeah, lunga vita al rock and roll. Anche a Marco, Marco giusto, Marco dalla Francia. Ciao Marco, come si dirà? Hola. Bravo, beh, bravo, certo, sì, sì. Pensavo a un saluto. Alain Legare, me l'ha insegnato la Ceci, questa qui. La Ceci ha vissuto qualche mese, forse, non mi ricordo, in Francia. Alain Legare credo voglia dire.

0: dire dai ragazzi, perché gare è la contrazione di garçon, capito? Mon petit garçon. Quindi ciao Marco, grazie mille dell'ascolto, e anche in Francia, insomma, tieni alta la bandiera.
1: Alle 17 e solitamente 3 minuti, sì, di un giorno random, non stiamo di una settimana, dai, arriva nessuno.
0: Non cominciamo a fare tutte ste pippe, non cominciamo a fare, che no. Questa è proprio, guarda, gratis. Giusto per chiudere un attimo il discorso che riguarda i late show, visto che domani, come dicevamo prima, si chiude quello di Stephen Colbert, gli altri host, quindi gli altri conduttori degli altri famosi late show in America, hanno fatto una cosa che qui in Italia è impensabile e che è già successa anche in altre occasioni, cioè quella di fare sistema. Allora, cosa succede? Domani è l'ultima puntata, hanno deciso tutti quanti, quindi Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers, chi per esse, non so se Jon Stewart, ma insomma lui non credo vada neanche con frequenza giornaliera, ma insomma avete capito il concetto, hanno deciso di non andare in onda per garantire l'audience tutta l'ultima puntata di Stephen Colbert. Adesso voi dite, ma lì è tutto più facile. No, non è tutto più facile, perché sono squadre da almeno 50 persone che lavorano per un programma che si fermano apposta in diverse occasioni, che è una cosa che, io lo dico ogni volta, qua nell'intrattenimento in Italia non siamo capaci di fare, cazzo. Fare squadra, ma pensa anche soltanto tra parrocchie qua che ci pestiamo i piedi e dire no, sono più figo io. Invece questa roba qua, niente. Non riusciamo a farla e secondo me va sempre segnalata, almeno quando succede.
2: Dopo di ieri è stato un po' un casino, perché il buon Wally ha fatto il suo dovere nel migliore delle maniere possibili, come sempre. Sì. Però è stato un casino perché nessuno ci ha detto che dovevamo dare messaggi al...
0: Veramente?
3: 6, 6, 3, 4, 4, 6.
0: Ma davvero?

0: che te lo lancio io ogni volta, no, bibu, arriva, com'è successo sta roba? Com'è possibile, Fabione?
1: Sono lento.
0: Vabbè, era una roba veloce allora, dai.
2: Nessuno ha, hai preso la maledizione della faraona.
0: Non la so, io sapevo quella di Montezuma, che era più o meno quel concetto lì. Però dal fatto che lui ci rida sopra...
1: Nessuno, bentornato, l'avete caso al suolo, il bar tartaruga.
0: Guarda, adesso sentiamo anche Attilio, ma non prima di aver sentito una canzone, Fabione, vai. Allora, abbiamo aperto con gli Zeppelin? Risposta esatta. 3-4. Pare che tra band possa esistere quella situazione a cui facevo riferimento, cioè quello di fare squadra, anche se sei effettivamente, no? Di fatto due aziende, quando si parla di calibri importanti. Questa canzone è il tributo a parole di una band a un'altra band. Pare infatti che Freddy e Roger avessero deciso di scrivere questo testo in omaggio agli Zeppelin con i quali abbiamo aperto, e poi è diventata Innuendo.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge.

0: Prodi.
1: Ciao.
0: Nadia da Modena.
1: Ciao Nadia.
0: Allora, sono ferma ad un incrocio, ovviamente gesticolo come una pazza sotto innuendo, cantando innuendo a squarciagola. Una ragazza mi si affianca, tira giù il finestrino e dice: sto ascoltando la tua stessa canzone, mi sono accorta da come gesticolavi e io sono impazzita. Quindi voglio salutare Katia perché è una grande. Ciao a tutti.
1: Katia e Nadia, vi salutiamo, vi mandiamo un abbraccio a voi, a Modena, a tutto il circondario. Quella cosa lì rimane una cosa impagabile per me, rimane una cosa impagabile, è uno dei motivi per cui secondo me

0: ci emozioniamo ancora a fare questo lavoro qua. Quello perché sta succedendo nello stesso momento e tu non te lo aspetti. È l'imprevisto di trovarsi sintonizzati sulla stessa frequenza. Tanta, tanta
1: vogliamo
0: roba.
1: Vogliamo Attilio!
0: Arriva!
1: Vogliamo
0: arriva,
1: Attilio!
0: Arriva.
1: Attilione!
0: Attilione! Ma lo facciamo e come? Anche perché sono passati da poco i 100 anni, visto che prima parlavamo di grandi figure dell'intrattenimento, sono passati da poco i 100 anni dalla nascita di Sir David Attenborough, che è una sorta di Piero Angela, ma molto molto focus sugli animali, che da circa 60-70 anni sulla BBC in Inghilterra racconta il mondo degli animali. Ma secondo voi noi ci facciamo spaventare da David Attenborough che facendo... Ma noi ci abbiamo, signore e signori, Attilio! Una sigla amata da David Attenborough.

0: Attilio, Attilio, Attilio, come stai?
1: Ciao Novadi, saluti agli sfrecciati.
0: Ciao Attilione, che bello sentirti, stai bene?
1: Guarda, sto benissimo, grazie.
0: Oh, mi fa piacere, mi fa piacere. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Abbiamo lasciato tutto in ordine?
1: Ma certo, è stato bellissimo, guarda.
0: Hai contato,
1: tutto tranquillo.
0: Hai contato, non lo so, le iguane per vedere se ti manca qualcosa?
1: Gucci non vedo più, ti sei portato via Gucci, credo. Qualcuno si è portato via il pony marrone.
0: Mi ero dimenticato che c'è un pony che si chiama Gucci. Ah, che meraviglia. Senti, ne approfittiamo adesso ovviamente subito per ringraziarti dell'ospitalità. È stato proprio è stato proprio bello, è stato proprio divertente, e anche gli ascoltatori che sono venuti secondo me si sono tanto divertiti. Una domanda sola, Attilio.
1: Ma sì?
0: Tu le visite backstage le fai tutte così? Cioè ti accanisci sempre con i bambini o era solo con noi che...
1: No, bisogna farlo con tutti i bambini per bloccare loro la crescita quanto più possibile. È giusto, domani ne ho quasi 90.
0: Cosa? Veramente?
1: Sì, domani c'è una gita grossa, la più grossa della stagione, sono tipo 90 bambini, tutti da terrorizzare, e poi qualche adulto che, poverino, rimarrà interdetto.
0: Ma dimmi la verità, adesso senti, lo possiamo dire tra noi e noi, no? Così un attimo.
1: Non ti sente nessuno.
0: Esatto, che non ci sente nessuno. C'è ogni tanto, perché nel nostro gruppo secondo me non c'era, quello che fa un po' il figo, cioè quello che fa il ganassa. Tu, ovviamente questa cosa, tanto tranquillo, non ci sente nessuno, hai mai spaventato qualcuno facendogli ruggire a tradimento, non so, Thor dietro la schiena, giusto per rimettere a posto la gente?
1: Certo, assolutamente sì, perché e quando vedi fighetti sono le mie vittime preferite, tra l'altro. E li faccio spaventare proprio andando da Rufus, che so benissimo essere dentro nell'indoor, e mentre ci si avvicina si sente solo lui che ruggisce, dopodiché esce improvvisamente incazzato nero e vedo la gente che impallidisce, è veramente una godura, una libidine.
0: Rufus, per chi non lo sapesse, per chi non avesse seguito le puntate precedenti, è un bellissimo leone bianco, albino, scusami, no, bianco, però
1: bianco.
0: Non è albino, giusto, l'hai anche detto che
1: è leucistico.
0: Leucitico, eccolo lì, giusto.
1: Leucistico.
0: Vedi? Leucistico, vedi, sono proprio una capra, sì. C'è niente da fare. Leucistico. Comunque, senti, stanno tutti bene i nostri eroi piumati, pelosi, quadri zamputi, tutto quanto, sì?
1: Tutti benissimo, quindi guarda. Ho appena finito una terapia, tra l'altro, a Wallaby, ma non come ha detto l'altra volta l'ascoltatore. Mi chiedo come sta il rapporto con suo padre. Ma veramente un minuto prima di essere qua.
0: Ma scusa,
1: l'ho appena finita.
0: Ma infatti io mi ricordo che quando ci siamo visti domenica, Fabione confermerà, tu ci hai salutati a tutti, a parte che poverino avevi una giornata di 72 ore, quindi non so come sia andata a finire, ma già domenica dovevi fargli la terapia e correre dietro un canguro. Ma possibile che allora o non l'hai preso e da domenica

0: che corri, sono tre giorni che vaghi per il parco, oppure cosa c'ha sto Benedetto a fare?
1: È un'infiammazione che è abbastanza ricorrente, poi un animale albino, quindi già, quello sì che è albino, quindi è già un animale leggermente più delicato del solito. Finché non guarisce completamente, avevo finito la terapia, ho visto che non mi convinceva ancora e faccio ancora qualche giorno di terapia, così sono sicuro di rimetterlo a posto del tutto come nuovo.
0: Ok, pronto per le gare sostanzialmente.
1: Esatto.
0: Ok, mi è rimasta una curiosità che non ho fatto in tempo a chiederti da quando ci siamo visti. Ho notato, c'è anche un bellissimo pannello illustrativo davanti alle zone preposte, che il leopardo, peraltro bellissimo, mamma mia, come mai gasato col leopardo, mi sono gasato tantissimo, il leopardo e il giaguaro, salutiamo la giaguara regina, giusto, 24 anni,
1: giustissimo,
0: hanno le macchie diverse, cioè il leopardo è più macchie, il giaguaro è più delle aureole, non so se...
1: Sono rosette piene, così come vengono dette, le altre invece sono rosette vuote.
0: E Attilio, ho capito, però rosette piene, dai su, veniamoci incontro, dai, cosa sono? Dei circolini, dai, vediamoci un attimo.
1: Sono dei anelli con un macchie all'interno per il leopardo e il giaguaro, e per il leopardo no, praticamente sono anelli vuoti.
0: Ok, la domanda è questa, ma c'è una spiegazione per la differenza? Cioè nel momento in cui ti devi mimetizzare, no? Macchie dovrebbero andare bene per tutti, invece perché per alcuni queste diventano degli anelli e per i leopardi invece sono macchie?
1: Perché i giaguari vivono prevalentemente in zone di foresta e quindi comunque boschive, mentre invece i leopardi, che certe volte hanno anche un colore molto più chiaro, delle macchie leggermente più sbiedite, vivono anche in zone per esempio semidesertiche, vivono in Arabia Saudita tra l'altro, e quindi avendo un range di distribuzione molto più diversificato, dalle foreste alle savane fino agli altipiani, io l'ho visto in Sri Lanka, ci sono in Siberia che fanno concorrenza alle tigri, allora hanno un colore leggermente meno macchiato perché si confondono meglio, hanno anche dei colori diversi in base alla sottospecie e alla zona di provenienza, quindi possono avere addirittura un color sabbia in quelli per esempio nell'Anatolia, sono più chiari, sono quasi gialli.
0: Scusa, ho capito bene, sei stato in Siberia?
1: No, io non sono stato in Siberia, mai.
0: Ok.
1: Sono stato in Sri Lanka.
0: Ah, in Sri Lanka, pardon, da cui arriva il leopardo dello Sri Lanka?
1: Esattamente, e ho avuto l'immensa fortuna di vedere una femmina che giocava con una bottiglia di fianco a noi.
0: Che senso? Perché io ne vedo diverse quando esco al bar, nel senso. No, non nel senso che pensi tu. Fai il bravo, Dio. No, non in quel senso lì.
1: Ma scusa, no, sei tu ad essere malizioso, io così ingenuo.
0: No, figurati. Prego, vada, prenda lei.
1: No. Era una femmina di leopardo che giocava alle 4:30 del mattino, mortacci sua, che cazzo di ora mi sono dovuto alzare, ma abbiamo avuto l'immensa fortuna che ha deciso di giocare, aveva trovato una bottiglia di plastica e stava giocando con la bottiglia di plastica a 1 metro dalla nostra Jeep.
0: Mamma anche mia, dire. Wow.
1: Veramente, veramente emozionantissimo.
0: Ti credo. Senti, una cosa, prima di salutarci, una cosa veloce. 100 anni di David Attenborough, per te è una figura importante lui? Ti piace, è un bel tipo?
1: Sì, è stato un mio allievo, me lo ricordo, era bravo.
0: Ah, sei un cretino.
1: penso che insieme a Piero Angela è il non plus ultra della divulgazione scientifica in maniera eccezionale, proprio meraviglioso. Assolutamente lode, chapeau assolutamente, mi genufletto davanti a lui.
0: È un gigante, sì. C'è sì, sulle piattaforme, tra l'altro l'ho visto l'altra sera, c'è un... Perché cosa ridi? Perché ridi da solo? Era una cosa seria.
1: Io mi invento una cosa, ma non posso dirlo, lascia perdere.
0: Attilio.
1: No, sono serissimo, assolutamente.
0: Cosa ti è venuto in mente?
1: No, con genuflesso.
0: No, cioè, ma Attilio! Ma
1: scusa.
0: Ma a te la lontananza ti fa male, te lo dico, dobbiamo tornare più spesso, guarda che ti abbiamo bisogno. Sì. Volevo dire che David Attenborough è protagonista di un, come si dice, uno speciale che c'è sulle piattaforme, del suo incontro 50 anni fa con i gorilla. Ok, si chiama Gorilla Life qualcosa, andatelo a cercare, è una cosa di una meraviglia assoluta e documentano insomma quello, come è proseguita la vita di quel, si può dire branco di gorilla? Ne dubito. Gruppo.
1: Gruppo sociale, credo che siano dei gruppi familiari.
0: Andatelo a vedere che fa sempre bene alla salute. In chiusura, Tilio, ti volevo dire che la mia giornata ha avuto come picco quello di essere ancora nel mezzo di una mezza intossicazione alimentare, per cui il picco è stato riso bollito e un uovo sodo. Questo è
1: mi dispiace. Mi dispiace di questa tua maledizione di Montezuma, non so qual è quella di Tutankhamon, ma credo che sia una cosa respiratoria quella
0: sì,
1: di Tutankhamon.
0: Sì, credo sia simile.
1: Se non sbaglio.
0: La tua giornata com'è andata?
1: La mia giornata è cominciata in salita, pieno di cose da fare, perché oggi è stata impegnativa. È venuto per accorciare con la trincia tutte le parti arboree di strada. Abbiamo spostato struzzi, zebre, mucche, tutto. Adesso ho appena finito e devo ancora finire con la leonessa, anche lei fare la terapia, perché è triste, non mangia, quindi devo dirle parole d'amore. Adesso vado da Briseide un attimo.
0: Comunque l'idea che tu sposti le zebre, ti vedo proprio che le prendi così per la collotta, le fai tu qua, Renato qua, dai su. Ah, che meraviglia. Guarda, ogni volta è sempre una gioia, Tilio, ti vogliamo tanto bene.
1: Affetto tutto corrisposto, e dai, facciamolo un'altra volta, che mi è piaciuto tantissimo.
0: Ah, bravo, prima di salutarci, fate una cosa: se siete stati da Tilio, se siete andati a visitare il Parco Safari Le Langhe, se lo conoscete, se siete stati, insomma, mettete una recensione su Google che dovete sostenere il Parco Safari Le Langhe, che lo vogliamo sostenere, che è un posto clamoroso, e noi lo diciamo perché ci siamo stati. A Tilio ti vogliamo bene, un bacione.
1: Ti amo tutti, buona serata, saluti a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Buongiorno Sprecciati.
1: Buongiorno.
0: A proposito di ascoltare la stessa radio per strada, a me ogni tanto capita chiuso nel traffico, di solito in tangenziale, di vedere gente che scapoccia a tempo con me.
1: Vedi che rimane sempre una delle grandi emozioni della condivisione, è il principio della musica dal vivo, anche se non c'è quello che suona davanti o l'artista che suona la tua band in generale. Se scopri che stai ascoltando la stessa radio ti prendi bene, c'è niente da dire. Yonak, Miss Millennial, è bello sapere che da qualche parte si scapoccia all'unisono, è bello sapere che l'avete fatto anche quest'oggi da queste parti e continuerete a farlo nel corso della giornata, della serata e ovviamente anche in avanti. È stato un piacere e un onore servirvi, l'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Fabione Macumba Romano in regia, grazie a Wally che col Molo 17 vi porta dritti dritti fino alle ore 20. Loro tra poco saranno in Italia, quindi è buono ripassarli. Hey you, don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
2: Dondi Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al molo, 17 anche di mercoledì, anche nel 20° giorno di maggio. Wally vostro qua, pronto ad approfittare della vostra compagnia, pronto a farsi scarrozzare davanti, indietro, a destra e a sinistra. Mi è andata di traverso. Ero partito benissimo, poi questa è metafora di vita, parti benissimo, tac, ti va di traverso e rischi di strozzarti in onda. Vabbè, comunque fino alle 20 ma lo 17, anche al 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in alta definizione. Vi dirò di più, qualora vi andasse c'è addirittura un numero di telefono che potete utilizzare a vostro piacimento per SMS, WhatsApp, forma scritta, forma vocale, purché vi sia condivisione. Se vi va, se no state lì belli paciarotti. 366-663-4466. Con un saluto e un abbraccio a Fabione Romano e soprattutto al nostro Nobody che è tornato. Un po' ammaccato dall'hamburger micidiale, ma comunque è tornato al suo posto di combattimento. Va bene, al suo posto c'è anche Lenny Kravitz che dà il via al Molo 17 con Ziggy.

Lenny Kravitz con Dig In, in principio alla genesi di questo nostro appuntamento con il Molo 17 insieme a Wally Vostro fino alle 20 rigorosamente in diretta su Radio Freccia. Scavare, che è uno di quei verbi che, se vuoi, è correlato poi alla scoperta, no? Andare a fondo per magari scoprire qualcosa di nuovo. Poi si possono fare tante cose, per esempio si possono anche spalancare delle porte. A questo proposito, ieri non l'abbiamo fatto perché non ne abbiamo avuto l'occasione, mi piace ricordare Joy Ramone, che proprio ieri avrebbe compiuto 75 anni. Dire Joy Ramone vuol dire nominare uno dei papà del punk, no? Uno dei precursori, uno dei pionieri di quel genere, che per tante persone ha un significato altissimo, no? Per esempio, mi ricordo che in un'intervista di qualche tempo fa Elio di Elio e le storie tese disse: io ascoltai Ramone, Joy Ramone, e dissi: ma questi qua su tre note scrivono un sacco di canzoni, sono dei geni. E effettivamente quella semplicità poi ha colpito tanti, per esempio anche U2, che a un certo punto dedicarono una canzone proprio al leader di quella band, The Miracle of Joy Ramone.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 18 e 12, quasi 13 minuti in questo mercoledì che trascorriamo insieme quantomeno dalle 18 alle 20 col sottoscritto Wally Vostro, ma io ve la butto lì. State sempre in zona, c'è sempre qualcuno con cui chiacchierare, c'è sempre della musica da ascoltare qui su Radio Freccia, come in questo caso con i Foo Fighters che lo scorso 24 di aprile hanno pubblicato il loro nuovo disco Your Favorite Toy, ennesima rinascita per i Fuse con una formazione diversa dal quale abbiamo appena ascoltato Of All People, che fa parte anche della nostra Top 20. E già che siamo in ambito Foo Fighters, vi ricordo che domenica 5 luglio di quest'anno i Fuse suoneranno l'ippodromo SNAI La Maura di Milano in occasione degli I-Days con, come band di apertura, gli Idols e i Fat Dog. Quindi sarà una bella giornata di pestaggio, quello giusto dal punto di vista sonoro, e soprattutto insomma segnerà anche il ritorno graditissimo della band di Dave Grohl in Italia dopo una lunga assenza. Ecco, immagino che tutti i fan, io in primis, siano contenti. Non ho trovato i biglietti, però sono un romantico e spero di riuscire comunque ad averne uno, ecco, mettiamola così. Va bene, Aerosmith con Pink qui su Freccia.

Eh no, non è che agli Aerosmith, a Steven Tyler, piacesse il pennarello rosa. Non è esattamente quello il senso di questo testo, bensì Pink, rosa, diventa una metafora per parlare di liberazione sessuale, per parlare di intimità, per parlare soprattutto del sesso femminile. Loro, cioè gli Aerosmith, lo hanno fatto con il dialogo, no? Con il linguaggio che conoscono meglio, cioè con il rock and roll, con questa ballatona che insomma ha all'interno anche dei suoni che sono, voglio dire, portano a quella direzione lì, no? Perché quando Steven Tyler fa... Allora, o sei Hannibal Lecter oppure stai pensando a quella roba lì, non c'è molto da girarci intorno. Va bene, questa è Radio Freccia, fra pochissimo Kingfisher con The Blade dalla Top 20, subito invece i Franz Ferdinand con Feel the Love Go. Vedi, sempre amore è.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 m3 e lunghezza di carico fino a 4,4 m.

0: Maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
5: Ah, sarà... più di un anno.
6: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Radio Freccia.
8: Dai, su.
7: Walk time.
9: 18 e 27 minuti, questo è quanto riporta l'orologio del Rock, l'orologio di Freccia, l'orologio del Molo 17. Buon lì vostro fino alle 20, come di consueto, da lunedì al giovedì. Ho perso l'attenzione perché fuori onda stavo utilizzando Google Translate per tradurre una parola che non mi tornava. E ho appena scoperto che fra le lingue che si possono scegliere, no, da cui appunto tirar fuori traduzioni e tutto quanto, c'è anche il lombardo. Ma sai che non lo sapevo, c'è il lombardo, non c'è il romano, non c'è il napoletano, non c'è il siciliano, c'è il lombardo. Ma cosa traduci dal lombardo? Scusa, adesso io poi ci vivo anche in Lombardia, cosa traduci? Vabbè, ci sono i Beatles, su Radio Freccia, Love Me Do.

Possono piacere, possono non piacere, però parlare dei Beatles significa comunque parlare di coloro che hanno in qualche modo cambiato il corso della storia della musica, rendendo iconico il suono sì, ma anche determinati luoghi. Per esempio il Civico 3 di Londra, di Savile Row, che è la sede della Apple Corps, nonché palcoscenico sul tetto dell'ultimo celeberrimo concerto dei Fab Four, quello

0: Dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Radio Freccia.
8: Zon zon. 18 e 39 minuti, buon mercoledì, buon pomeriggio tardo, buon inizio di serata a tutti voi che siete in zona Freccia, siete al sicuro, siete a casa, siete con Wally vostro nel Molo 17. Ora, nella vita ogni tanto è anche importante saper fare un passo indietro. Per esempio, verso la fine degli anni 70, Bruce Springsteen è alle prese con la registrazione di Darkness on the Edge of Town, un disco importantissimo della sua carriera. Tra le varie canzoni che ha a disposizione ce n'è una che però non lo convince fino in fondo, però al posto di accantonarla, dice: ma senti, visto e considerato che Patti Smith è qui di fianco a me, nella sala di fianco che sta registrando le sue canzoni, provo a proporla a lei. Probabilmente inconsapevole che in quel momento lì stesse scrivendo la storia. Perché quel pezzo si chiama Because the Night.

C'è tutto lo struggimento che una persona prova nell'attesa della chiamata di chi si ama, capito? Perché tu sei lì di notte e dici chissà se quel telefono squillerà, chissà se mi devo preoccupare, chissà se sta succedendo qualcosa oppure semplicemente mi vuole tenere un po' sulle spine. Ecco, un po' questo lo spirito che sta in Because the Night, pezzo portato al successo da Patti Smith, successivamente ripreso anche da Springsteen, che è colui che poi l'ha scritto, no? Quantomeno dal punto di vista musicale. Patti poi ha cambiato qualche parola, qualche frase, ma insomma l'intenzione è nata nelle idee del boss, che poi dal vivo spesso e volentieri la ripropone. E devo dire che la versione di Patti Smith è leggendaria e quella non si tocca, ma anche quella del boss dal vivo fa sempre il suo, con questo graffio che c'ha nelle corde vocali quell'uomo lì, guarda, ti spacca sempre in due. Va bene, questo è il suono di Radio Freccia, nello specifico dei Fontaine's DC con Starbuster.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda la prima ora di Molo 17. Sono le 18:51 di un mercoledì.

Che spero sia pieno di sorrisi, pieno di vibrazioni, quelle giuste, no? Quelle positive che in qualche modo ci tengono in piedi, ed è un po' il mantra che cerchiamo di seguire, non attraverso la musica di Machine Gun Kelly e Fred Durst, perché insomma all'interno di questo testo ci sono begli insulti probabilmente nei confronti di Youngblood, però il pezzo funziona e noi l'abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia direttamente dalla Top 20. Già che sono in ballo, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, con la nostra diretta e con tutti i nostri contenuti. E adesso c'è Janis Joplin.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Radio Freccia.
3: Rocketari. Le 19 in punto, ben attraccati al Molo 17, alla seconda ora che da qui ci porterà dritti dritti fino alle 20, come di consueto dal lunedì al giovedì con Wally Vostro, io il sottoscritto che vi accoglie a casa, no? Perché poi a casa siete. Radio Freccia è quel posto in cui sentirsi sicuri a prescindere dall'orario, eh? Qualunque sia il momento in cui entrate in contatto con noi, beh, sappiate che state facendo la mossa giusta. Nel weekend, in settimana, di giorno, di notte, noi siamo sempre qui, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, ci trovate qui con una sola missione, che è quella di dare un suono alle vostre giornate, un suono si spera positivo, poi per in qualche modo prendere tutte le energie e incanalarle nelle direzioni che noi vogliamo. Anche in radiovisione, 258 del digitale terrestre e 738 di Sky in HD, e in questo momento suonano fortissimo Sam & Dave con Hold On, I'm Coming.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Renault.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Freccia.
10: 19:26 minuti nel Molo 17 su Freccia insieme a Wally vostro. Chi è?
11: Wally, con tutto il rispetto per Jimi Hendrix che adoro perché è fantastico. Però io al massimo mi sogno o i colleghi di lavoro o qualche trombata non lo so. Sacchi, altre
10: Sacchi.
11: Cose, ma
10: Arrigo Sacchi.
11: La nebbiolina viola sul fondo del mare. Non l'ho mai sognata.
10: Ma neanch'io, fratello. E soprattutto né tu né io, almeno io di sicuro, abbiamo mai trasformato un sogno in una canzone, no? Che anche dal punto di vista economico, insomma, qualcosa poteva portare. Invece niente. Va bene, importantissimo. Questa è la novità del giorno. Abbiamo i Nothing But Thieves in anteprima perché questa è la loro nuova canzone. Si chiama Evolution.

in anteprima assoluta su Radio Freccia i Nothing But Thieves con il loro nuovo pezzo Evolution, che è un po' una descrizione di qualcosa che credo tutti, no, stiamo provando in questo periodo, cioè dopo plastica su plastica, tutti che sembrano perfetti, tutti sembrano sapere tutto, l'autenticità e anche l'imperfezione diventano due valori fondamentali, no? Anche per l'evoluzione. E i Nothing But Thieves hanno preso questo concetto e lo hanno proprio incastrato all'interno di questi 3 minuti e 40 secondi che segnano il loro ritorno, diciamo il primo assaggio di un loro probabile nuovo lavoro. Non si hanno ancora notizie certe, però insomma, quando comincia a buttare fuori il singolo nuovo, comincia a farti vedere in giro in concerto e tutto quanto, credo che ci sia in cantiere qualcosa, ecco. E noi non possiamo che essere felici perché, ripeto e sottoscrivo, i Nothing But Thieves sono una delle band più interessanti dell'ultima decade di rock and roll, o comunque della storia della musica, di cui peraltro siamo già stati non solo fan ma anche partner in diverse occasioni live, per cui ritrovarli qui su Radio Freccia è davvero un piacere. Ora ci sono gli Alice in Chains e questa si chiama Nutshell.

0: Il male di vivere è qualcosa che difficilmente trova sfogo, diciamo, no? In
1: Radio Freccia, libera come noi.
0: In tante cose che succedono. Senza dubbio la musica in questo caso può essere d'aiuto. E noi abbiamo appena ascoltato gli Alice in Chains con Nutshell, ora Florence Road.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 19:39 minuti, buon mercoledì, buon ventesimo giorno di maggio, insieme a Wally Vostro come di consueto dal lunedì al giovedì dalle 18 fino alle 20 per un pezzettino anche con queste ragazze qui che mi piacciono veramente tanto. Si chiamano Florence Road, pardon, e la canzone che abbiamo appena ascoltato è Hanging Out Dry, oramai da qualche tempo parte integrante della nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità discografiche che vi facciamo ascoltare lungo tutte le nostre giornate. Quella che stiamo invece per gustarci non è una novità, ma secondo me è sempre ben accetta, perché poi alla fine un po' di preso benismo fa bene all'anima. Ladies and gentlemen, the Blues Brothers con Everybody Needs Somebody.

The Blues Brothers con un mantra che dovremmo fare nostro, cioè everybody needs somebody, tutti quanti hanno bisogno di qualcuno, capito? Non facciamo i fenomeni, quando c'è da chiedere aiuto chiediamolo senza farci troppi problemi. Li abbiamo appena ascoltati qui su Radio Freccia, dove Wally Vostro vi porta in Giappone, perché a quanto pare l'aeroporto di Ishikawa si trasforma e diventa una sorta di mega installazione tema Pokémon, e questo per chi è stato, diciamo, un ragazzino degli anni 2000, come il sottoscritto, insomma, porta dietro quei ricordi, a ricordi meravigliosi peraltro. Per esempio, dicevo, per tutti i fan dei Pokémon c'è questa buona notizia, no? Lo scalo di Ishikawa, dell'aeroporto di Ishikawa, cambierà nome in Noto Satoyama Pokémon With You Airport, con queste installazioni che a partire dal 7 di luglio di quest'anno rimarranno attive fino a settembre del 2029. Questo perché il progetto nasce dalla collaborazione tra la prefettura di Ishikawa e la Pokémon With You Foundation, organizzazione che nacque nel 2011 dopo il terremoto del Tohoku, che presta soccorso alle comunità colpite appunto da catastrofi naturali, come noto. Vedo che ci sarà tipo un Pikachu gigante, ma quasi quasi un giro in Giappone lo vado a fare, va. Ci sono i Coldplay.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo mercoledì 20 di maggio. Sono le 19:52 minuti, il che significa che il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura del portone di Rebel Yell, dunque del consueto approdo al microfono di Mastro Step, che vi porterà con sé fino alle 22, come di consueto, come avviene tutti i giorni da lunedì al giovedì, con la nostra musica. In questo caso abbiamo appena ascoltato Evanescence con Who Will You Follow, pezzo che fa parte della Top 20. Già che sono in ballo, se volete consultare tutta la Top 20, scaricate l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi e con tutti i nostri contenuti. Detto questo, noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, see you and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
2: Caffè Toraldo.
3: Un caffè.
0: Radio Freccia.
2: Ma non si va, mi viene da ridere ogni volta però. Le 20, signore e signori, comincia la prima ora di Reveglielle con Step qui al... Che maledizione, non si può fare. Ah, con Step qui al microfono, siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il ricordiamo anche il numero, il 366-663-4466, il numero per gli SMS e i messaggi WhatsApp, ragazzi, che te lo dico a fare. Cominciamo questa prima ora. Sì, sono più felice, vedete, raggiante quasi. Oggi va meglio rispetto a ieri, quindi la febbre è passata, stiamo a posto. E infatti cominciamo molto bene con David Bowie, Last Dance.

Devo dire che come inizio non è niente male. Let's Dance di David Bowie, proprio in apertura. Abbiamo fatto un salto indietro nel tempo, negli anni Ottanta, ragazzi. Comunque, visto che abbiamo appena cominciato, ciao Step, la t-shirt è stupenda, mostrala ulteriormente, è un peccato nasconderla. Cara Anita da San Cataldo, hai ragione, è la maglietta dei Guns, cioè spesso la indosso e fa parte di uno dei tanti concerti poi fatti in Italia, uno degli ultimi tra l'altro, adesso non ricordo bene quando, però vabbè, amen. Andiamo avanti. Ci sono diverse cose, c'era una cosa di cui volevo parlare oggi, un articolo che trovate, ve lo dico già, su radiofreccia.it. Ma ne volevo parlare per un motivo. Ma fra poco. Florence and the Machine, prima.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Alle 20 e 12 minuti. Allora, molti avranno un po' da ridire su questa notizia, però secondo me va raccontata, ne va un po' parlato, perché c'è stato un dissing tra Machine Gun Kelly e Youngblood. Ora, fin qui, da quello che mi è parso di capire in questi anni ormai, senza neanche dire le motivazioni, buona parte della gente sarà dalla parte di Youngblood, a prescindere. Però andiamo a capire bene la situazione. Allora, Youngblood ha creato un concerto, un festival di un giorno in Repubblica Ceca, dicendo che ha fatto questo per andare a contrastare quelli che sono gli aumenti di prezzi dei concerti. E però tra poco ne parliamo meglio.

Bonnie Tyler era la fine degli anni 70, 1977. Torniamo a noi, il discorso del festival creato da Youngblood, che dice, ha dichiarato di mantenere prezzi accessibili per i fan in un momento in cui molti tour stanno soffrendo per costi elevati e vendite rallentate. E nel video poi di presentazione del festival lo stesso Youngblood parlava apertamente della crisi del live business, sostenendo che molti artisti stanno cancellando tour perché i fan non riescono più a permettersi i biglietti. Stiamo parlando di un festival che dura un giorno, come dicevo prima, 108 euro è il biglietto per accedere, e Machine Gun Kelly ha commentato al post dell'evento, per l'appunto. Cosa ha scritto? Dopo Shot in the Dark, ACDC.

0: Dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Freccia.
5: Alle 20:25 minuti di questa prima ora di Rebeliel stavamo parlando del dissing, come si suol dire, tra Machine Gun Kelly e Youngblood, e siamo arrivati a quello che è il messaggio di Machine Gun Kelly che ha lasciato sotto al post praticamente sui social di questo evento qua, quindi non profilo personale Youngblood, sull'evento. Qui scrive: hai cancellato un tour perché non riuscivi a vendere i biglietti, hai dato la colpa a problemi di salute mentale e poi il giorno dopo sei stato paparazzato al Nobu. Pinocchio, i biglietti per il tuo tour attuale hanno ancora lo stesso prezzo di quelli di tutti gli altri artisti. Chiudi quella cazzo di bocca, stronzo, viziato e moralista. Però prima di poter valutare dobbiamo andare a capire bene alcuni passaggi di questo messaggio qui.

0: Smashing Pumpkins, quando siamo arrivati alla metà di questa prima ora di Rebel. Ora, c'è da dire che il messaggio di Machine Gun Kelly, a proposito, avevo qui una reazione a caldo dalla lettura di quei messaggi, prego.
1: Parole piuttosto forti, Nanerottolo!
0: Ecco, perfetto, grazie. Dicevo, alla lettura di quel messaggio è un molto pesante come affermazione, eccetera, perché va a mettere in discussione quelle che sono le parole di Youngblood, soprattutto per quanto riguarda il tour annullato. Però, ragazzi, se ci pensiamo, è una cosa di cui abbiamo parlato proprio in questi giorni. Proprio, credo, oggi è mercoledì, l'altro ieri. Abbiamo accennato ad alcuni tour in Italia che venivano annullati perché si sono resi conto che non riuscivano a riempire il posto. Ora, qualcuno l'ha detto... è colpa nostra, cioè tra gli artisti italiani ha ammesso, ha detto pensavamo di riuscire a fare qualcosa in più, non ce l'abbiamo fatta, e scusate, dobbiamo cambiare poi posto dove fare il concerto. In altri casi invece si sono usate delle scuse, quindi non è una cosa nuova, non è una novità, semplicemente non è accaduta in Italia, ma in questo caso è accaduta all'estero.

0: Radio Freccia.
1: Le 20:39 minuti di questa prima ora di Rabeglielli con Step qui al microfono. È arrivato questo messaggio, dice: ma perché perdi tempo a parlare di questi due bambini poco rock e troppo pop? Perché in realtà non è assolutamente così, soprattutto uno fa punk e rap ha mischiato, è un po' quello che facevano che hanno fatto, che fanno i Limp Bizkit, e l'altro invece fa rock decisamente. A volte si permette Youngblood più che altro di fare un qualcosa di più soft, ma fondamentalmente no, stiamo parlando di rock. Prego, poi può piacere o meno, e su questo è insindacabile, nessuno dice niente.
2: Io non vorrei fare un discorso qualunquistico, semplicistico, però io ho 40 anni e fino ai primi 2000 mi ricordo che un concerto in un Blink poteva costare 25-30 euro, 35.
1: Questo è il solito discorso.
2: Su questo range. C'è in atto una speculazione in vereconda che ha fatto diventare il costo dei biglietti una roba
1: Esagerato. Ne parliamo tra poco.

Ragazzi, Elton John e George Michael, c'è un motivo per cui sono assieme. La canzone è di Elton John degli anni 70, del 74. Nell'85, per chiunque ci stesse guardando in radiovisione, avrà visto nel videoclip il logo enorme del Live Aid, perché la prima volta che l'hanno cantata assieme fu proprio durante il Live Aid. Dopodiché, siccome era piaciuta tanto, in effetti era una bella versione della canzone, decisero di registrarla e arrivò subito alla numero uno. L'hanno registrata ovviamente dopo il Live Aid, e nel 91 è arrivata al primo posto nel Regno Unito, negli Stati Uniti l'anno seguente. Dovevo rispondere a un messaggio, lo facciamo tra poco, comunque in chiusura della prima ora lo facciamo, amico mio, sta senza pensieri, anche perché questa cosa qua ci tengo molto a questo. Prima o poi troveremo un ospite ad hoc per parlare di quelle che sono le cifre che si devono spendere per chi organizza un concerto.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 53 minuti, siamo in chiusura della prima ora di Rebel Yell. Prima di andare alla risposta c'è anche questo messaggio.
2: Non mi ricordo esattamente l'anno, mi pare fosse il 2006, Metallica a Casalecchio, al palazzetto dello sport. Mi è passato di mano in questi giorni il tagliandino del biglietto, mi pare 26,50. È passato 20 anni.
1: Sì,
2: e abbiamo quintuplicato i prezzi.
1: Ovviamente c'è un motivo per questa cosa, non pensiate che siano le rockstar, cioè i cantanti, gli artisti in generale poi a volere di più. Sicuramente sì, in qualche caso c'è anche questa opzione qui, è da aggiungere a quello assolutamente, ma sono proprio i costi in generale. Cioè pensate, una sola e semplice cosa, la benzina. Stiamo parlando di mezzi pesanti che devono portare le attrezzature avanti e dietro nei vari posti, anche solo quella ha un prezzo. Quella è solo una delle piccole cose. Come dicevo, prima o poi devo adesso interessarmi, voglio che venga in onda qualcuno che ci spieghi bene quali sono poi le cifre che si aggirano dietro all'organizzazione di un evento.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Walk time. Alle 21 comincia la seconda ora di Rebel con Step qui al microfono. Saremo assieme fino alle 22. Infatti vi ricordo che siamo anche in Radio Visione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ovviamente c'è anche il numero per gli SMS e i messaggi WhatsApp che è il 366 663 4466. Ricordate tutte queste cose. C'è anche da dire che domani dalle 21, scusate, dalle 20 alle 21 ci sarà la rubrica legata alle donne del rock, il rock femminile, con Silvia Ravenda. Qualora non ci foste, beh, ricordatevi che c'è sempre l'app per RTL 102.5 Play e da lì potete riguardare o riascoltare tutte le repliche di tutti i programmi che ci sono su Radio Freccia e anche ovviamente delle rubriche. Detto questo, i Cranberries, Salvation. Apriamo così questa seconda ora.

0: Salvation, i Cranberries. Abbiamo aperto così la seconda ora. E Mauro,
1: ciao Step. Sì, sarebbe veramente interessante avere qualcuno del mestiere, del campo, che spiegasse.
0: Ci proveremo.
1: Bene, nello specifico, perché l'aumento di questi prezzi. Però vabbè, pensiamo che si parlava del 96 prima, no?
0: Nel 96,
1: non per fare pubblicità, una Panda con 7-8 milioni di lire la portavi a casa. Adesso per una Panda ci vogliono 20.000 euro. E se facciamo la conversione, sono circa 38 milioni delle vecchie lire. Cioè, è aumentato tutto, non solo i concerti.
0: Sì. Come, quando si dice, no, il populismo, solo gli stipendi sono rimasti uguali. I mortacci loro, quanto è vero, però. Vabbè, scusatemi, mi sono fatto prendere un attimo la mano da questo discorso qua. Torniamo a noi, Goldstar.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21 e 11 minuti di questa seconda ora di Reveglielle, dove stiamo facendo un'analisi. In realtà tutto è partito dal dissing tra Machine Gun Kelly e Youngblood, ma poi i vari messaggi che ovviamente si va a parlare un po' su quelli che sono, erano i prezzi dei vari eventi, dei vari concerti, e che sono, che come sono cambiati. E non solo, Davide ci scrive Dylan Dog. Ragazzi, non credo ci sia bisogno di dirvi cosa sia Dylan Dog. Mensile costa 5,8 euro per 96 pagine. Ora, io mi ricordo, però stiamo a parlare del mensile, stiamo parlando del... Io adesso non ricordo, era il grosso, però se non ricordo male. Io mi ricordo i Dylan Dog che ho erano, ci sarà tipo 1500 lire o 1300 lire, una roba del genere. Quindi sì, cambiano le cose. Cambiano, col tempo cambiano assolutamente. E vi ricordo che per quanto riguarda un concerto, l'organizzazione di un concerto, come scrive, aspetta, vi faccio rispondere da questa persona che non si è firmata, dice: ciao Freccia, i costi sono moltissimi, solo di permessi, occupazione suolo e gestione della sicurezza siamo a prezzi folli.

Gli Smiths, giustamente qualcuno aggiunge, per non parlare di andare allo stadio a vedersi una partita fulminata, amico mio, anche qui ne so qualcosa, infatti, però vabbè, 150 euro se vai a una partita e vai in, non in curva, in tribuna, non me lo scorderò mai, aver speso 300 euro per due persone. Comunque, vabbè, ecco, Davide mi manda l'Alba dei Morti Viventi, che è il numero uno di Dylan Dog, col tagliandino, col bollino, 1700 lire. Istantanea di ordinaria paura, invece, in effetti, 5,80 euro. Ma poi dice questo cazzo di 80, ma perché, scusa, ma rotonda? Sì, lo so, non dovrebbero, rotonda 5,50 al più. E invece no, ragazzi, se si deve arrotondare, diventa 6, perché poi questo il gioco è sempre, no, al rialzo. Che mondo, ragazzi. I Killers.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua.

0: con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
2: Ah, sarà più di un anno.
3: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Freccia.
6: Alle 21:25 minuti di questa seconda ora di Rebel Yell, devo dire che Davide è un collezionista di Dylan Dog, decisamente ha mandato la foto di una, due, tre, quattro, cinque edizioni del primo numero di Dylan Dog, cioè ce le ha tutte le ristampe, le edizioni speciali. Amico mio, sì, rasentiamo la patologia. No, scherzo, ovviamente scherzo, assolutamente. Sei un collezionista decisamente.
7: Ciao Frecciati, non ti sconvolgere dei 5,80 euro e 80 centesimi. Ragione che da 1.700 sì, siamo passati a 11.200 lire, porca trottola. Questo è il problema.
6: No, però allora, questa è la base del ragionamento, quello che dici tu, assolutamente. Però oltre a quello, poi dici, ma perché questo virgola 8 poi? Cioè, però sì, hai ragione su tutto, su questo alzo le mani. Ora, immancabile all'interno di Rebel Yell, ultimamente si sentono meno i Coldplay, ma lui resta la punta di diamante di Rebel Yell. Davide Bonassia? No, Lenny Kravitz, ragazzi.

0: Pray for me, Lenny Kravitz, il maestro Lenny Kravitz, punta di diamante, lo ripeto ancora una volta, punta di diamante di Rebel Yell, a quanto pare. Ora, da ieri abbiamo inaugurato una nuova rubrica e ho deciso adesso, 5 secondi fa, di chiamarla Aspetta che me lo segno. Questa rubrica ha inizio oggi, ragazzi, assolutamente, è nuovissima, quindi comincia Aspetta che me lo segno. Prego Davide, buonasera.
1: Ciao Sepp, c'è una differenza enorme tra il vivere in una grande metropoli e vivere in un piccolo villaggio. I miei compaesani sono chiusi in se stessi, non tollerano il forestiero e non capiscono da dove giunge il pulpito. Io non sono il parafulmine dei pensieri e delle azioni degli altri. Davide, buonasera.
0: Come vedete è una rubrica su cui, diciamo, è l'unica risposta che si può dare al messaggio è aspetta che me lo segno. I remember the silly cartoons, the smell of summer afternoons, the lost cause of time.

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: Le 21:40 minuti. Prego Fabio.
9: Ciao Step, per la rubrica aspetta che me lo segno. Sai che un tempo si trovavano in commercio le mute di corde per la chitarra elettrica dei Eddie Van Halen? Ne ho ancora una confezione a casa che risale ormai a qualche decennio fa. Che tu sappia, le producono ancora.
8: Allora, a parte il fatto che non credo che rientri nella rubrica questo discorso, perché alla fine fa parte della musica, quindi al di là di questo ho fatto una velocissima ricerca, però ovviamente velocissima ricerca, quindi anche superficiale, non mi pare di averle viste, quindi non credo le facciano più, ma ripeto, è stata una ricerca velocissima, molto superficiale, ho proprio cercato corde, chitarra, Van Halen e non è uscito nulla in realtà. E a proposito poi di chitarra, a proposito dei chitarristi, la versione di Eric Clapton di Cocaine.

Cocaine, Eric Clapton 1977, la sua versione. J.J. Cale del 1976, la possiamo ascoltare un minimo? Vai. If you want to get down, c'è l'originale. Grande operazione quella dell'anno dopo, fatta da Eric Clapton, che va a coverizzare questo brano. Per il resto Fabio mi manda una foto in cui sono ancora in vendita, quindi le

0: le corde della chitarra di Van Halen, 20, vabbè, 20 euro, ragazzi. Qualcuno, ecco, qui potrebbe rientrare invece nella nostra nuova rubrica. Aspetta che me lo segno. Ma qualcuno aveva già un altro nome in mente?
1: Propongo subito un cambio di nome in Momosegno. È una citazione.
0: Grande citazione, ragazzi. Non ci resta che piangere con Massimo Troisi.
2: Guardati che devi morire!
3: Sì, no, mo me la segni proprio.
0: C'è noi potremmo usarla proprio come apertura della nostra rubrica. Questa è un'ottima idea, amico mio.

0: Radio Freccia.
1: È venne il momento, alle 21:54 minuti, di salutarsi, ragazzi. Noi ci vediamo domani dalle 20 alle 22, quando ci sarà poi anche Silvia Ravenda dalle 20 alle 21 con il rock al femminile. Vi ricordo, questa rubrica è molto importante poi. Ma qualora non ci foste, vi ricordo sempre l'app RTL 102.5 Play, e da lì potete, è gratuita per il vostro cellulare, per il vostro tablet, e da lì potete rivedere o riascoltare le varie puntate andate in onda su Radio Freccia, o comunque insomma anche le varie rubriche le trovate lì. Detto questo, yes, ragazzi, con Barracuda chiudiamo così. Subito dopo poi cominceranno le due ore in compagnia di Cassidy. Ciao, voglio you.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace dire sempre, perché effettivamente è così, si sente proprio il suono dell'emozione quando c'è soprattutto un argomento bello corposo, ma anche scritti vanno benissimo. Quindi ho detto tutto, pronti per cominciare questo mercoledì sera, e lo cominciamo così.

Walter Skelter, The Beatles, Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni, i vostri saluti all'apertura delle porte del pub. Sapete che quando apriamo le porte ci troviamo, ci salutiamo, condividiamo, magari arriva anche un argomento in particolare, sapete che poi dipende, ci sono argomenti che

penso io, qualcuno che mi date l'ispirazione voi, quindi è quello il bello di trovarsi tra amici e chiacchierare, così che vengono poi fuori le cose interessanti, almeno questa è una mia idea. Intanto saluto Ciocca con i suoi clienti, saluto anche Alberto e proseguiamo così.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.13 su Radio Freccia ci sono sfrecciati silenziosi, ma che sappiamo esserci perché siete veramente numerosi. Poi ci sono sfrecciati che magari partecipano ogni tanto e poi ci sono sfrecciati che ci sono molto spesso e ci sono dagli inizi dei tempi, possiamo dire, perché ad esempio questo messaggio.
2: Ciao Cassidy, sono scoccate le ore 22. Ben ritrovata a te, a tutti gli sfrecciati, radiosa serata con un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina. Ciao!
1: Ciao Faustina, sfrecciati come Faustina che ci sono dall'inizio.

0: 366-6344-66 arriva un messaggio di Luca che dice: io voglio andare a pogare a un concerto dei Metallica con Faustina. Ma guarda che lei ci viene, ma proprio tranquillamente. E secondo me è quella che si stanca di meno, c'ha il fisico Faustina, anche perché veramente tira le 3 le 4 di notte, quindi sì.
1: Buonasera sfrecciati.
0: Ciao.
1: Io ancora lavoro. Non ho aspettato solamente di poter chiudere l'officina e poter mettere finalmente Radio Freccia.
0: Bello.
1: Non ne potevo più. Però adesso lavoro con voi come sottofondo, è il massimo. Marco Recanati.
0: Grazie e buon lavoro, Marco.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Le 22:26 su Radio Freccia. Mando questo messaggio e poi chiudiamo coi saluti, sì.
5: Sì, scusa, non ho capito chi vuol venire al concerto con me. Me lo puoi dire, per favore? Mi è sfuggito. Ciao!
4: Probabilmente tutti, Faustina, però in questo caso l'ha scritto Luca, che vorrebbe andare al concerto con la nostra Faustina piena di energia. Quindi sì, secondo me in tanti, io stessa andrei a un concerto con la nostra Faustina. C'ha una tempra veramente contagiosa e molto spesso arrivano vostri messaggi ringraziando Faustina della sua presenza sull'Ultima Luna.

Smith. Radio Freccia. Stavo pensando a quante persone incontriamo nella nostra vita, veramente tante, talmente tante che alcune magari finiscono nel dimenticatoio, come ad esempio dei colleghi che magari abbiamo frequentato per pochissimo tempo e dopo 100 anni magari li incontri per strada, ti salutano e tu dici boh, e poi realizzi. Ci sono persone invece che lasciano il segno nella nostra vita, ci sono persone che sono state magari una fonte di ispirazione, persone che sono state sempre presenti, insomma varie tipologie di persone.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 22:39 su Radio Freccia. E quindi ci sono varie persone che incontriamo nella vita e vorrei soffermarmi su quelle persone che hanno lasciato un segno importante. Sicuramente sono tantissime, però secondo me c'è una persona che vi viene in mente subito, che può essere un familiare, un amico, un qualsiasi parente, insomma, che può essere stata una fonte di ispirazione per voi, per la vostra crescita, oppure magari siete stati voi stessi una fonte di ispirazione perché magari vi siete arrangiati con le vostre forze, insomma. 366 6344 66, la persona che ha lasciato un segno nella vostra vita.

0: Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6344 66, la persona che ha lasciato un segno importante nella vostra vita. E arriva questo messaggio:
1: ciao Cassidy, ma in positivo o in negativo?
0: Ah, io intendevo in positivo, però in realtà può essere anche in negativo, perché un segno, magari anche negativo, può essere comunque l'inizio di un qualcos'altro che poi magari ha portato un cambiamento del vostro carattere che magari adesso riconoscete come utile, chissà, cioè positivo o negativo, un segno importante.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.52 su Radio Freccia finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno, al 366-6344-66. Stiamo parlando della persona che ha lasciato un segno importante nella vostra vita, negativo, positivo, insomma, dipende dai punti di vista, certamente se vi viene in mente qualcosa di importante l'ha fatto. Arriva questo messaggio da Alessandro che dice: ciao Cassidy, ogni persona che ho incontrato mi ha lasciato qualcosa, alcune hanno camminato con me più a lungo, altre solo per un tratto, ma tutte hanno contribuito a rendermi ciò che sono oggi. Le strade a volte si uniscono, altre si separano e semplicemente la vita va avanti. Assolutamente sì, come dicevamo appunto prima, ci sono varie persone che si incontrano nella vita, magari per un tratto breve, però comunque ci lasciano qualcosa. Ci sono altre persone che magari passano inosservate, qualcuno invece che rimane e resta una persona molto importante. Io ad esempio una volta è stata una lezione di vita quella, perché in un corso in accademia di recitazione c'era una ragazza che era assolutamente l'opposto del mio carattere e mi irritava particolarmente perché era sempre urlante, non potevamo mai concentrarci, vedevo che non rispettava le persone proprio per questo suo modo di fare, e io ho pensato: no, io con lei proprio non potrò mai andare d'accordo, perché sono tutte cose che mi danno molto fastidio. In realtà devo dire, si è modificata lei l'anno dopo un pochettino e ho cominciato a intravedere delle cose della sua personalità che nascondeva o comunque portavano ad essere in un determinato modo, e ho cominciato ad apprezzare alcune sue sfumature, e lì mi sono detta: alla fine forse mai dire mai, marchiare subito una persona, magari dietro c'è qualcosa di positivo anche in una persona che sembra completamente in un universo parallelo rispetto a te.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 23 in punto su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, che è Sidi, e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano di lì, stanno arrivando anche i vostri audio per raccontare la persona che ha lasciato un segno nella vostra vita, positivo o negativo, ma un qualcosa di importante. Diciamo che non è stata una di quelle persone che passa inosservate. Stanno arrivando parecchi messaggi, vi ricordo di rimanere possibilmente entro i 30 secondi con gli audio, perché me ne è arrivato uno di 2 minuti e non ho le basi così lunghe.

Radio Freccia. Arriva questo messaggio che è molto bello perché non parla di una persona in realtà conosciuta nella propria vita, ma parla di David Bowie. Ascoltarlo mi ha cambiato ed è emersa la vera me, quanto può essere importante una presenza musicale, assolutamente importantissimo come David Bowie, poi ognuno ha il suo riferimento. Noel Gallagher è stato uno di quelli influenzati da David Bowie, tanto che si è allenato tantissimo anche nel cercare di imitare la sua voce, si è proprio ispirato a lui.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 23:10 su Radio Freccia. 366-6344-66. La persona che ha lasciato un segno importante nella vostra vita. Può essere veramente chiunque, un amico, un familiare, non lo so, chiunque, un cantante ad esempio, come appunto prima è stato detto. Arriva questo messaggio che dice: io lo scorso anno al concerto degli Slipknot ho conosciuto una ragazza che mi ha cambiato la vita. Ci siamo conosciuti e dopo un'ora e mezza eravamo due calamite. Ho lasciato la mia compagna con cui stavo da 12 anni dopo una settimana dal concerto. Speriamo che ne sia valsa realmente la pena, però se ha lasciato un segno vuol dire che ne è valsa la pena.

0: su Radio Freccia. Sentiamo Fabio dalla sua esperienza, sì?
1: Ciao Cassidy. Ciao. Ha lasciato un segno positivo nella mia vita una professoressa che quando facevo liceo mi aiutava a tradurre le versioni di Seneca, Cicerone, eccetera. E mi è rimasta impressa in particolare una frase che diceva: la cultura nessuno può portartela via, i ladri ti possono rubare i gioielli, i soldi, distruggere la casa, eccetera, ma la cultura nessuno può portartela via. E questo è quanto, ciao da Fabio.
0: Sicuramente un bel insegnamento, chissà quanti hanno pensato capitano, mio capitano.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Le 23:24 su Radio Freccia. La persona che ha lasciato un segno importante nella vostra vita, io pensavo maggiormente magari nonni, in generale parenti, persone che hanno lasciato un segno nella vostra vita, magari nella vostra cerchia. In realtà poi arrivano messaggi come ad esempio questo: Maurizio, il mio primo capocantiere a 18 anni in Egitto mi ha tritato, mi ha pressato ore, sarebbe, mettete le virgole vi prego altrimenti è un casino, dopo 25 anni sono io il capo, lui è in pensione ma passo sempre a bere una birra da lui. È bello che si conservi questo rapporto e sicuramente agli inizi sarà stata durissima, anche perché così giovani cominciare a lavorare bisogna imparare il mestiere. E non è stato sicuramente tranquillissimo, però...

Joe Cocker su Radio Freccia. Un altro artista che sicuramente è stato una fonte di ispirazione come David Bowie, ma in maniera completamente diversa, e una persona che ha lasciato il segno e che probabilmente ha cambiato anche il modo di ascoltare la propria musica, perché magari qualcuno l'ha scoperto e ha detto: aspetta, ma questo chi è? È Bruce Springsteen. Sicuramente fa parte di quelle persone che fanno parte dei pilastri. Quindi lui ha lasciato davvero segno.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: Le 23.36 su Radio Freccia, la persona che ha lasciato un segno importante nella vostra vita. Arriva questo messaggio, vuole rimanere anonima, ci sta assolutamente. La persona che mi ha lasciato un segno in negativo, purtroppo, è l'uomo della mia vita, che dopo tanti anni di vita assieme si è dimostrata la più grossa delusione che io abbia mai incontrato. Si riteneva un uomo perfetto, meraviglioso, unico, in realtà un narcisista, bugiardo e traditore. Purtroppo di queste situazioni ce ne sono tante da parte di uomini e di donne, chiaramente lasciano un segno bello indelebile. Purtroppo sì.

0: ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sì?
1: Presente, stavo per mandare più o meno lo stesso messaggio. I narcisisti patologici, diagnosticati veri, cioè non i comuni stronzi che vengono etichettati come narcisisti, lasciano un segno indelebile. Ne so qualcosa per essere stata a lungo in una storia con una persona del genere. Ti distruggono, soltanto se vivi queste storie puoi comprenderle. Quindi tutta la mia solidarietà a questa ragazza. Ciao, ciao Cassidy, Elena.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.47 su Radio Freccia, finisce l'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare con voi. Stiamo parlando della persona che ha lasciato il segno, in positivo e in negativo sono arrivati i vostri punti di vista e ce ne sono ancora tanti altri, tipo questo, sì?
2: Buonasera, che siete? Chiamano a 10.
1: Chiamano a 10.
2: Beh, stavo pensando, chi mi ha lasciato un segno? Allora pensavo, mio fratello, mia madre, mio padre, il zio, i nonna. No, il segno mi ha lasciato me stesso. È perché quando mi faccio lo specchio e mi grido addosso tutte le cose che non si devono fare, e quello mi risponde come devi svolgere la tua vita meglio, quello a me mi ha dato un senso. Buonasera, Davana.
1: Quindi è anche giusto che ti parli con parole diverse adesso, come stai appunto facendo con questo messaggio rispetto all'urlarsi addosso, sì?
3: Ciao Spacciati.
1: Ciao.
3: Mio nonno. Mio nonno era un uomo allegro nonostante una vita difficile, e mi ha insegnato che comunque c'è sempre qualcosa o un motivo per ridere, anche dopo un avvenimento brutto, in un momento di fatica, perché tanto se ridi male non ti fa, ti predispone meglio al mondo. Intanto le cose non si cancellano lo stesso, quindi tanto vale andare avanti con questo viso.
1: In tutti questi anni di ultima luna spesso avete citato i nonni, molti hanno avuto la fortuna di avere dei nonni presenti che hanno lasciato il segno. Sentiamo Mauro.
4: Ciao Cassidy, non vorrei essere egocentrico, ma la persona che ha lasciato il segno più importante nella mia vita, una delle tante, è stato il me stesso ritrovato qualche anno fa.
1: E chiudiamo così, vi do appuntamento domani con l'ultima luna sempre alle 22. Good night.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.